0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
2: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
3: Ho un amico di Volpiano, un fotografo. È un nostro amico immaginario, ma anche reale a volte. È immaginario condiviso in più occhi. È una forma strana di amico immaginario. E questo nostro amico si intitola Francis Delacroix. Eccolo lassù.

0: Fujiko, Radio Città Fujiko,
1: cari amici della città, Radio Città Fujiko, una volta sono venuto a te e sono Fujiko appena in testa.
0: Che schifo di stupidato.
2: È una

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: Into the void.

0: più.
1: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jazz visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Fujiko, Radio Città Fujiko,
1: cari amici di Città, Radio Città Fujiko, una volta siamo venuto a te e sono Fujiko appena in testa.
0: Che schifo di stupidato.
2: È una storia di ragazze demenziali.
3: This is Red Rain.

0: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
1: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jazz visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
2: Penso che il cessate il fuoco con l'Iran sia finito e ancora negoziare con Teheran è una perdita di tempo. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump mettono in dubbio i colloqui con Teheran.

secondo cui i raid condotti dagli Stati Uniti contro l'Iran nella notte tra il 7 e l'8 luglio sarebbero stati assolutamente necessari. Il summit dell'Alleanza Atlantica ha riaffermato la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, impegni per l'Ucraina e l'aumento delle spese militari. WeLight, azienda africana leader nelle rinnovabili, ha annunciato un investimento da 650 milioni di dollari per installare mini reti solari in 5 paesi, tra cui Nigeria e Repubblica Democratica del Congo. Questi in particolare sono primi per popolazione, ma anche per divario nell'accesso alla rete elettrica, con 170 milioni di persone escluse. Il progetto punta a creare 1 milione di allacciamenti entro il 2030, grazie soprattutto a fondi pubblici della Banca Mondiale e della Banca Africana di Sviluppo. Un piano ambizioso che dovrebbe garantire energia ad abitazioni, scuole e ospedali, potenziando aziende e attività economiche. Sono 2070 le vittime o sospette vittime di tratta di esseri umani identificate in una operazione internazionale che ha coinvolto le forze dell'ordine di 59 paesi e portato all'arresto di oltre 1000 persone. L'operazione condotta dall'Interpol insieme a Europol e Frontex, con l'impiego di circa 40.000 agenti in Africa, nelle Americhe, in Asia e in Europa, ha preso di mira reti coinvolte nello sfruttamento sessuale, nel lavoro forzato, nell'accattonaggio e nella criminalità coatta. Tra i risultati annunciati, lo smantellamento di un'organizzazione che trasferiva persone in Cambogia per costringerle a truffe online e di una rete che reclutava minorenni attraverso i social media per avviarle alla prostituzione in Europa. Gli arresti sono stati 1024. Inaugurato in Etiopia il cantiere del nuovo aeroporto internazionale di Bishoftu, situato a circa 40 km dalla capitale Addis Abeba. Il progetto promosso da Ethiopian Airlines e del valore di 12 miliardi e 700 milioni di dollari punta a sostenere la crescita della principale compagnia aerea del continente. Il futuro hub, esteso su 35 km quadrati, avrà 4 piste parallele e piazzole in grado di ospitare fino a 270 aerei contemporaneamente, candidandosi a diventare uno dei più grandi aeroporti del mondo.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche. Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jazz visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Popolare Network.
1: E 30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Andiamo subito nel Golfo Persico perché tra Stati Uniti ed Iran resta alta la tensione, anche se nelle ultime ore non si segnalano nuovi attacchi. Dopo gli scambi di raid di questa settimana però è ancora presto per definire rientrata l'escalation. Ieri pomeriggio una struttura militare vicina alla città di Bushehr, che ospita anche l'unico sito nucleare operativo del paese, è stata bersaglio di un bombardamento americano. Teheran afferma che la centrale però non ha subito danni. Lo stretto di Hormuz resta blindato, il dialogo però continua, lo ha dichiarato ieri sera Washington. Non è chiaro se resta confermato l'appuntamento del prossimo 11 luglio in Pakistan per un nuovo round di colloqui tra le delegazioni dei due paesi.
2: Una donna di 33 anni è stata uccisa dall'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. Si chiamava Luigi Fortunato. L'uomo è stato immediatamente fermato dai carabinieri, allertati da alcuni passanti che lo avrebbero visto uscire dall'abitazione della vittima sporco di sangue. Sembra che la relazione tra i due, da cui era nato anche un figlio che ha 7 anni, si fosse interrotta da tempo.
1: In Spagna almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Andalusia. Molte delle vittime sono rimaste intrappolate in auto in mezzo alle fiamme. Secondo le autorità, il numero dei morti potrebbe non essere definitivo. Almeno 150 vigili del fuoco sono ancora al lavoro per cercare di contenere le fiamme. Nei comuni limitrofi decine di abitazioni sono state evacuate. Nel paese sono in corso anche altri due incendi, uno nella provincia di Malaga, l'altro in quella di Cordoba.
2: 50 anni fa il disastro di Seveso, la dispersione di diossina nell'aria della Bassa Brianza a causa di un incidente all'industria chimica Icmesa, fu uno dei disastri ambientali peggiori della storia italiana. Centinaia gli sfollati, decine di migliaia gli animali uccisi dalla diossina o abbattuti. Non ci fu nessuna vittima tra le persone, ma gli studi sugli effetti della nube tossica sulla salute, ancora in corso, hanno evidenziato l'aumento di alcune patologie circolatorie e cardiovascolari tra gli abitanti della zona colpita.
1: In chiusura allo sport, con i mondiali di calcio maschili, nella notte c'è stata la prima partita dei quarti di finale, la Francia ha battuto il Marocco, ultima squadra africana ancora in gioco, e passa quindi alle semifinali dove affronterà la vincitrice di Spagna-Belgio che si gioca stasera. Infine uno sguardo al tempo per le prossime ore. Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno rovesci anche temporaleschi su Alpi, Prealpi e fino in pianura, possibili temporali anche nelle zone interne del centro, stabile e soleggiato invece lungo le coste e al sud. Tra oggi e domani le piogge porteranno ad un abbassamento delle temperature che però dall'inizio della prossima settimana torneranno a salire. Le 6:33 minuti è tutto per il momento, ci risentiamo alle 7 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
0: Popolare Network.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
5: Giusto per rinfrescare la tua estate? Cabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Cabura Fest. Cabura Fest. Enjoy your summer.
6: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
7: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
8: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
9: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
10: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
11: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
12: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

puntual buongiorno, sono le 7:09 di questo venerdì 10 luglio, portiamo a termine la prima settimana completa del settimo mese 2026, quello che porta a termine la stagione 2025-2026 per il Breakfast Club. Darvi il buongiorno, la voce di William Piana, il microfono in regia, puntuali meno i quotidiani che li stiamo aspettando. Come vedete ormai l'ho presa persa e quindi, nonostante sia uno scandalo, io procedo con la mia diretta tranquillamente, ricordando che i quotidiani o li troviamo in percorso per quanto riguarda la durata della prima mezz'ora di Breakfast Club, oppure ufficialmente, spero, in rassegna stampa dalle 9:30 alle 10:30, curata e condotta da Alfredo Pasquale. Oggi una bella giornata che mette d'accordo un po' tutte e tutti, e mi ero abituato un po' a questo caldo, ma adesso l'abbassamento delle temperature, speriamo che tenga nel weekend, ovviamente la bella stagione, soprattutto perché questa sera abbiamo il secondo incontro per i 50 anni di Radio Città Fujiko al 300 Scalini, un luogo che veramente dà motivo di suggestione, bellezza insieme ed accoglienza. Con Radio Città Fujiko, i 50 anni come alla radio, la presentazione del fumetto, la mostra Uniti ad Andala, insomma avremo modo di incontrarci anche per quanto riguarda la vigilia di weekend. Partiamo con la musica? Bene, prima ricordiamo il 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta. Ringrazio ascoltatrici e ascoltatori che ieri, particolarmente interessati alla mostra Gorizia sugli anni 70, hanno partecipato per avere informazioni sull'esposizione. Grazie. Procedo anche ricordando www.radiocittafujiko.it, che riguarda l'ascolto in estensione di frequenza con il DAB e anche per quanto riguarda lo streaming. E invece la mia gratitudine va a Dino. Playlist in musica italiana quest'oggi, metà selezione musicale mattutina è portata da Dino con due brani, uno in particolare che ci darà il buongiorno e di una band di cui vi parlerò. Sarà domani al Comini, a Fondo Comini, troveremo il concerto di Addict Ameba. Il brano proposto da Dino è Panorama, ce l'ascoltiamo per aprire la playlist mattutina e vi auguro, oltre che un buon ascolto, una buona colazione. A tra poco.

raggio di luce distruggerà sta commedia. Questa inedia va tutto bene, ne ma problema. Suona la meba dipendente nella città amara, la nostra giungla urbana, con la groove armada a trovare nel cemento Pachamama. Ma il senso non si stana, la storia è sempre vana, strofe per catastrofe.

vicino. Apri il cuore fino a farlo scoppiare in cielo. Nessuno è come nessuno, ogni amore è una sberla. 2020 e siamo ancora in guerra. Il sole brucia insieme al pianeta Terra. Cerca la pace dopo la tempesta, il panamore nella tua testa. Non credere al loro paradiso, il panorama è per chi resta. Ed

Grazie Dino per le tue selezioni musicali che vanno ad arricchire il Breakfast Club. Dopo Panorama verrà presentato il loro disco Per me. Penso che domani ci sia presentazione di Chaos Osmosi, il loro disco pubblicato e uscito a seguito a questo lavoro d'esordio Panorama, appunto, che abbiamo ascoltato dal brano omonimo. La formazione è estesa, percussioni e fiati, la voce con un messaggio molto chiaro, la bellezza anche di un afro groove che è in piena linea con Fondo Comini. Poi a Fondo Comini adesso stanno lavorando per portare una pavimentazione che sia un valore aggiunto all'accoglienza già di per sé bella e importante, in modo da avere una parte da concerto dove poter fare kermesse, festival, rassegne, e una parte invece per l'ascolto di selezioni musicali, dove al mercoledì l'open deck con i DJ che cito spesso nei last minute di presentazione per la console condivisa. Quindi un sabato per chi resta in città, veramente, che sottolineo perché la formazione è molto ispirata e interessante, e soprattutto il luogo diventa ulteriormente motivo di magia con questa buona musica tra afro funk, groove, una situazione percussiva ma assolutamente di grande gusto, con un messaggio importante. Bella la voce, belli i contenuti, grande Dino. Ma non finisce qui, abbiamo un altro brano che sto preparando, consigliato da Dino, dalla Bolognina. Se sei all'ascolto ti mando un caloroso abbraccio, perché il venerdì, come ben sapete, va a sottolineare la musica italiana, in questo caso una musica alternative, definiamola così, non certamente frequente nei canali di trasmissione mainstream. Bene,

come abbiamo Dino all'ascolto. Veramente un aspetto variopinto, gran tavolozza di colori oggi, sì, assolutamente, in questa apertura di playlist che procede con un altro progetto, anche in questo caso elettronica, pop, un aspetto vocale che dà a sottolineare la narrazione musicale di questo brano che vi propongo. Intanto che aspettiamo, se mai arrivano, da sfogliarvi assieme, perché non è neanche più una lettura, certo? Giornate iniziano spogliando i quotidiani. Comunque ve ne parlerò dopo l'ascolto. Plastica aiuto, ne abbiamo tanto bisogno di aiuto. Accettate gli aiuti, non dobbiamo essere altezzosi. Gli aiuti sono fondamentali.

Plastica è il progetto di Matilde Ferrari, DJ e producer attiva tra Verona e Milano. Negli ultimi anni si è fatta notare per un percorso personale che attraversa, come sentiamo, club culture, elettronica e pop, musica che si muove in modo libero tra groove, stratificazioni, cambi di ritmo, costruisce un suono certo riconoscibile ma sempre in costante trasformazione. Quindi veramente adesso grazie per l'aiuto e cercherò di sdebitarmi in qualche modo, perché veramente proponi delle playlist che sono per il venerdì mattina in musica italiana, oltre che di grande gusto per scoprire nuove sonorità. Sto facendo la spola avanti e indietro tra studio, diretta e redazione per vedere se il compagno Carlo è riuscito a portarmi i quotidiani. Finora tutto tace, quindi procediamo nella nostra prima mezz'ora di diretta ricordando che questa sera al Parco dei 300 Scalini, l'ho già detto e lo ripeto, abbiamo il nostro secondo motivo d'incontro per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Vi aspettiamo, è una salita un pochettino impervia, ma ne vale assolutamente la pena, anzi è un buon motivo anche per fare un po' di movimento, anche questo è un bel aiuto, Scarpe adatte, non salite con dei tacchi particolarmente alti oppure delle ciabatte infradito, perché non è consigliato per il rientro avere anche il cellulare carico con la modalità della torcia, sai mai, per illuminare il sentiero in discesa. Questi sono aiuti, non sono certo motivi per scoraggiare l'arrivo o il rientro da un posto molto molto suggestivo, con una vista su Bologna che è mozzafiato. E poi il convivio, l'insieme, i motivi di incontro, i nostri 50

anni che sono anche vostri, beh certamente ne avrete meno, io ne ho di più, ma poco cambia. L'importante insomma è portare una bella serata d'incontro anche per questo nostro e vostro compleanno sui 103.1 in frequenza, in DAB, trasmissione interregionale tra Lombardia e Toscana e con lo streaming sempre, comunque e ovunque. Ora parto con la mia playlist e ci ascoltiamo la voce di Mark Murphy, in questo caso con The Five Corners Quintet, Kerouac Days in Montana. Vado a vedere, sai mai che magari sono arrivati i quotidiani? Dai.

0: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Speeding like those crazy Kerouac days. Per quel che riusciamo, dai, leggiamo qualche titolo. Dal Corriere della Sera, titolo principale: Iran, Iraq bloccano Hormuz, Washington centrati centinaia di obiettivi, il regime risponde colpendo nei paesi del Golfo, Medio Oriente, navi di nuove ferme e traffici nel caos, i funerali infiniti di Khamenei, giallo sulla presenza del figlio Mojtaba, gli schieramenti, le ipocrisie sulla corsa al colle, e poi se in Germania vince la AfD, l'Europa è finita. È già sulla buona strada, anzi cattiva. Processo agli hater, la prima condanna per gli insulti a Segre, il risarcimento al memoriale della Shoah. L'INPS, allarme salari, più figli dal lavoro agile, quel sondaggio per candidare Ranucci e la conclusione, direi, dal Corriere della Sera. Prendo il Manifesto, titolo principale, vedo rosso, la prossima guerra del governo Trump è alla minaccia comunista, ci rendiamo conto. Il segretario di Stato Marco Rubio invita 60 paesi a un summit che punta a fronteggiare la rinascita del terrorismo di sinistra. Son senza vergogna, equiparando il dissenso alle azioni dell'ISIS. E l'Italia ci sarà. American Psycho, una adunata anti-antifa alla Casa Bianca. L'embargo USA, Cuba, l'ONU voterà, ma questa volta l'Italia si astiene. È la conclusione del Manifesto a fondo pagina con la cronaca. Chieti, la fabbrica riapre e riesplode, purtroppo un morto. Chiudiamo con il centro-sinistra, delusione Napoli, salta la piazza del 15 a Padova. Lasciamo anche il Manifesto, concludo con Il Fatto. Tra poco darò la linea al GR di Popolare Network. Intanto USA Iran dopo le bombe, domani si tratta, Israele resta fuori, Hormuz fra raid e negoziati, Abigail utili tripli da aprile, la vitola ai giornalisti, lo strano sondaggio, bomba a Ranucci, nel locale si preparava la candidatura, il flop di Napoli agita i progressisti, Padova in forse, solo Starmer dice no a Erdogan, regala l'api pistola, Meloni la porta a Chigi, sito web censurato e anticorruzione, bavaglio ucraino sul fratello del numero uno, parla Pier Silvio Berlusconi, Vannacci è molto efficace, Meloni valuti l'accordo, fanno presto a mettersi d'accordo come ben sapete, anche l'INPS meloniana boccia le politiche sociali del governo dopo l'abolizione del reddito di cittadinanza, salari crollati dell'8% sul 2022. Guarda caso, specie i medio-bassi.

0: Chiudo con il giornale, regalo di pace turco, la pistola del sultano imbarazza i potenti, vedi tu, la terza guerra santa è un rischio, la crisi in Medio Oriente, mica solo Ucraina, la vecchia Europa batte un colpo. Chiudiamo con il quotidiano Il Giornale, Meloni rivendica l'ok sui migranti, l'Unione Europea segue il modello Italia, bel esempio, operazione Papa Straniero, Tommaso Cerno, l'editoriale, direi che null'altro vi è da aggiungere dal giornale. Sono le 7:25 minuti, do linea al GR di Popolare Network, si ritorna con Robot che torna al parco archeologico di Cainua ed è domani sera il concerto, anzi questa sera, perdonate, il 10 luglio, questa sera, il concerto del percussionista iraniano Mohammad Reza Mortazabi nell'Acropoli Etrusca, ne parleremo ascoltando anche un po' di musica. Al che a proposito di musica, il ritorno di Jazz Live dalle 8 con Jazz Open Modena 2026 dal 13 al 18 luglio. Chiudiamo con Ama Parco Atlantide, la rubrica del venerdì, quindi restate in frequenza sui 103.1, tra pochissimo nuovamente assieme con il Breakfast Club.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
4: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
5: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
8: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Treviso, 50 anni dopo, il 10 luglio 76, da Lake Mesa si sprigionò la nube tossica considerata uno dei peggiori disastri ambientali del paese. Una ferita ancora aperta, ma anche un campanello d'allarme che portò alla nascita di normative di sicurezza europee. Stati Uniti e Iran, Washington assicura, restiamo impegnati nei colloqui, ma dopo gli ultimi scambi di raid la tensione nel Golfo Persico resta alta, a Hormuz il traffico è quasi completamente fermo, l'intelligence israeliana denuncia Teheran ha un piano per uccidere Donald Trump. Spagna, 12 morti per un incendio in Andalusia, molti sono rimasti bloccati in auto tra le fiamme, il numero di vittime potrebbe aumentare, 150 vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme. Mondiale di calcio, la Francia è la prima semifinalista, ha battuto il Marocco per 2-0, affronterà la vincente di Spagna-Belgio che si gioca stasera. Sette e 31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di E Popolare Network. Oggi sono 50 anni esatti dal disastro di Seveso. Il 10 luglio 1976 è stato uno dei più gravi disastri ambientali della storia del paese.
1: Entro le ore 12 la zona dovrà essere completamente disabitata per consentire le operazioni di bonifica.
2: Una nube tossica si è sprigionata e fuoriuscita dallo reparto chimico di questo stabilimento fra Meda e Seveso, a una trentina di chilometri da Milano.
3: Come l'ho visto, no? Ho preso su e sono scappato dall'altra parte dello stabilimento dalla paura.
4: Abbiamo detto che c'è qualcosa che non va. Allora abbiamo corso, avvisato tutti gli operai che si spostavano in quel lato dove andava la nube.
5: Noi di là andiamo coi bambini, portavamo i bambini a giocare perché di là c'è il prato, era la nostra vita quel posto lì.
1: Attenzione, tutti gli abitanti della zona interessati allo sgombero.
0: Le conseguenze sulla salute della nube tossica dispersa nell'aria da Lake Mesa sono ancora oggi allo studio degli esperti. Tra le persone contaminate ci furono aumenti di malattie cardiovascolari e circolatorie. Il processo aperto all'indomani del disastro portò alla condanna dei vertici della proprietà di Lake Mesa, che dovettero pagare oltre 200 miliardi di lire di risarcimento. Qualche anno dopo, nel 1982, il Parlamento europeo emanò la cosiddetta direttiva Seveso, che per la prima volta identificava gli impianti industriali a rischio e legiferava sulla prevenzione dei grandi incidenti legati a siti di quel tipo. Il servizio di Alessandro Braga.
6: Mancavano pochi minuti a mezzogiorno e mezzo di un caldo sabato d'estate di 50 anni fa. Da pochi giorni Lake Mesa aveva deciso di aumentare la produzione di una sostanza per pesticidi e diserbanti per andare incontro all'aumento della domanda. Questa novità comportava che l'ultimo ciclo settimanale, iniziato il venerdì, venisse lasciato in sospeso nel fine settimana per essere ripreso il lunedì successivo. Una varia del sistema portò ad un aumento spropositato della temperatura, che provocò la formazione di diossina, che si disperse poi nell'ambiente circostante con un enorme nuvola tossica che in poche ore si depositò sul terreno circostante. Lake Mesa minimizzò l'accaduto nonostante i primi effetti fossero già visibili sull'ambiente e le persone. Solo una settimana dopo arrivarono le prime ordinanze restrittive per la popolazione e la conseguente evacuazione del paese. Seveso fu suddivisa in tre aree. Nella zona più contaminata vennero demolite tutte le case e rimosso il primo strato di terreno. Negli anni numerosi studi scientifici dimostrarono come nella popolazione colpita ci furono aumenti di malattie cardiovascolari e respiratorie, oltre che la crescita sospetta di malformazioni dei feti nelle donne incinte. Dal punto di vista processuale, l'amministratore delegato del gruppo fu condannato a pagare oltre 200 miliardi di lire di risarcimenti. Per il periodico Time, Seveso è all'ottavo posto tra i peggiori disastri ambientali della storia.
0: E dal disastro di Seveso nacquero anche battaglie politiche, il cui impatto andò ben oltre il territorio colpito, trasformando la normativa ambientale a livello nazionale ed europeo. Sentiamo Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia.
7: Seveso ha suonato la sveglia alle politiche ambientali in Europa perché è stato il primo grande disastro ambientale che in modo consapevole in qualche modo ha colpito non soltanto le persone che lavoravano all'interno della fabbrica ma soprattutto l'intera comunità e il suo territorio. Da lì è nata una serie di politiche e di normative ambientali sia a livello nazionale, diciamo che è stato il segnale di inizio da cui poi sono nati il Ministero dell'Ambiente, le agenzie di protezione ambientale, nate anche per far fronte all'incapacità di gestire i dati e le informazioni necessarie ad affrontare un evento come quello di Seveso. e a livello europeo le direttive sul rischio industriale, quindi le direttive cosiddette Seveso, che ancora oggi servono a imporre delle norme di tutela e di comportamento in prossimità di siti industriali che possono rappresentare una minaccia in caso di incidente rilevante per le comunità circostanti. Poi c'è stata l'azione a livello locale, rinacque il Comitato Tecnico Scientifico Popolare di Seveso, che ha svolto un'azione fondamentale nel cercare di acquisire i dati scientifici, le informazioni necessarie a fronteggiare per esempio misure un po' improvvisate che venivano assunte dalla politica. Da qui nacque anche una parte consistente dell'ambientalismo scientifico, di cui poi Legambiente è diventata erede.
0: Veniamo al conflitto nel Golfo Persico. Nelle ultime ore non si segnalano nuovi attacchi, ma dopo gli intensi scambi di raid di questa settimana è ancora presto per definire rientrata l'escalation. A mantenere alta la tensione tra Stati Uniti ed Iran arrivano le accuse di Israele. Gli 007 di Tel Aviv affermano che l'Iran ha elaborato un piano per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Lo stretto di Hormuz resta blindato. L'amministrazione Trump però al momento non chiude la porta al dialogo. I negoziati tecnici vanno avanti, ha dichiarato un funzionario alla CNN. Non è chiaro però se resta confermato l'appuntamento del prossimo 11 luglio in Pakistan per il nuovo round di colloqui tra le delegazioni dei due paesi. Le forze ucraine hanno condotto nella notte una nuova serie di attacchi contro infrastrutture petrolifere russe, colpendo tra gli altri obiettivi la raffineria di Ilskiy, tra i maggiori della Russia meridionale. Si allarga intanto la distanza tra Roma e Mosca dopo l'espulsione ieri di due addetti militari dell'ambasciata russa nella capitale, accusati di essere i contatti dei due ex 007 italiani arrestati nei giorni scorsi per aver venduto segreti e informazioni sensibili al Cremlino. La Farnesina ha convocato ieri l'ambasciatore russo in Italia, suscitando l'ira di Mosca. Risponderemo in modo adeguato, è stata la replica del Ministero degli Esteri russo. E veniamo alla politica italiana. Di rientro dal vertice NATO di Ankara, Giorgia Meloni ieri ha convocato una riunione di maggioranza a Palazzo Chigi con i vice premier Tajani e Salvini e altri ministri sul tema della sicurezza, estesa anche al caos sulle linee ferroviarie. Al centro del dibattito nel governo c'è soprattutto la legge elettorale, per la quale c'è tempo fino a lunedì 13 per presentare gli emendamenti. Le preferenze restano il nodo irrisolto nella maggioranza, con Fratelli d'Italia e Noi Moderati che le vogliono e Forza Italia e Lega invece contrari. Dal segretario della Lega Salvini ieri però è arrivata una parziale apertura. Non abbiamo precondizioni, lascio ai tecnici affrontare il tema, ha dichiarato. Finora però tutti i tentativi di trovare una soluzione di mediazione sono falliti. La crisi dell'automotive in Germania. Volkswagen annuncia il piano di ristrutturazione, prevede la chiusura di 4 stabilimenti a partire dal 2031 e il taglio di altri 50.000 posti di lavoro oltre a quelli già annunciati. I sindacati sono sul piede di guerra, accusano i vertici dell'azienda di far pagare ai lavoratori il prezzo di una crisi causata da ritardi nell'adeguamento tecnologico e nell'elettrico e nella mancanza di un vero piano industriale. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore della testata online The Washington News.
8: Una crisi epocale e sempre più profonda che nulla ha a che fare con il Green Deal. L'automotive europeo deve fare i conti con il fatto di aver realizzato in soli 7 anni, dal 2017 al 2023, 50 miliardi di profitti netti a discapito di investimenti e ricerca. Nello stesso periodo le case cinesi hanno realizzato solo 25 miliardi di profitti, ma hanno investito oltre il 10% in ricerca e sviluppo, diventando molto competitivi e balzando nell'export proprio verso l'Europa. La crisi di Volkswagen, che l'addio Oliver Blum vuole affrontare con tagli monster da 100.000 posti di lavoro e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania, non si risolverà con la solita ricetta basata sulla riduzione dei costi, che anzi rischia di aggravare il ritardo del comparto. Una debolezza che potrebbe spingere le case europee a ulteriori aggregazioni difensive con tagli conseguenti e una politica di investimenti sempre meno efficiente rispetto alle sfide di un comparto destinato a cambiare proprio struttura nell'arco di soli 10 anni.
0: Torniamo in Italia. L'INPS ha presentato il suo rapporto annuale. Tra i dati più importanti, l'allungamento della vita lavorativa e il conseguente divario generazionale tra gli occupati e le differenze di pensioni tra uomini e donne. Massimo Alberti.
9: La vita lavorativa si è allungata, 7 anni e 3 mesi in più negli ultimi 30 anni, che portano le pensioni di vecchiaia media nel lavoro privato ormai alla soglia dei 65 anni. È l'effetto delle riforme che hanno spinto su questo aspetto in nome dell'allungamento dell'aspettativa di vita. La stretta ulteriore del governo Meloni si vede, altro che promesse di diminuire l'età pensionabile. Nel solo 2025 i pensionamenti anticipati sono scesi di quasi il 6% per effetto di tutte le restrizioni introdotte e l'eliminazione quasi totale delle eccezioni. Sono dati che si proiettano in inevitabilmente sul mercato del lavoro, dove la crescita dell'occupazione record di questi anni e di cui il governo fa vanto è dovuta esclusivamente o quasi agli over 50 e dunque al fatto che si lavori più a lungo, creando una spaccatura generazionale in cui i giovani vanno a gonfiare le file degli inattivi. L'altra spaccatura che emerge dai dati INPS è quella di genere. Le carriere discontinue e di salari più bassi per le donne hanno come ovvia conseguenza pensioni più basse, in media del 34%. INPS critica l'assegno unico, la misura universale per chi fa figli, sostiene che scoraggi le donne dal cercare un lavoro, mentre servirebbero bonus mirati come quello sugli asili nido. È una lettura miope che non affronta il problema a monte. Ovvio che se il carico di cura è prevalentemente sulle donne, un'integrazione al reddito amplificherà il gap nella partecipazione al lavoro e da monte la soluzione va trovata con misure che spostino verso gli uomini il carico di lavoro di cura. Ma su questo, per ideologia, il governo non si muove ed è un peccato che l'INPS assecondi questa visione.
0: Veniamo alla cronaca. Una donna di 33 anni è stata uccisa dall'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. Si chiamava Luigia Fortunato. L'uomo è stato immediatamente fermato dai carabinieri, allertati da alcuni passanti che lo avrebbero visto uscire dall'abitazione della vittima sporco di sangue. Sembra che la relazione tra i due, da cui era nato anche un figlio che ha 7 anni, si fosse interrotta da tempo. Andiamo a Milano. L'incendio che 2 giorni fa ha consumato il deposito Bartolini in zona Bovisa potrebbe essere stato doloso. Sull'innesco del rogo indaga anche l'antiterrorismo. Come raccontato da un magazziniere, infatti, le fiamme sarebbero partite da un pacco appena caricato su un camion in direzione Torino. Si sarebbero poi propagate molto rapidamente, tanto da fare ipotizzare agli inquirenti la presenza di sostanze acceleranti. I sindacati però parlano anche di possibili problemi nel rispetto delle normative antincendio. Sentiamo Davide Contu della Filt CGL.
10: Si tratterebbe di un pacco contenente dei computer portatili che a un certo punto ha emesso del fumo e sono uscite le fiamme. Magari quel pacco poco prima era esposto al sole, temperatura alta più movimento nelle batterie al litio potrebbero produrre un effetto di questo tipo. Trasportando la braccia e poi depositandolo, questo anche potrebbe avere generato l'innesco. Nel guardare il video che tutti abbiamo visto, no? Quello in cui si vede appunto il lavoratore con l'estintore, si è visto solo una persona con un estintore. Quello che ho potuto osservare è che sembra proprio sia mancato un sistema di prevenzione o quantomeno di reazione a quello che può essere l'inizio di un incendio. Mi sembra abbastanza verosimile l'ostruzione degli idranti, perché non è la prima volta che osserviamo situazioni di questo tipo, e laddove nelle filiali BRT, ma non solo, abbiamo rappresentanza sindacale o rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS, quello è proprio un mantra, cioè ogni volta il rappresentante deve insistere sui preposti affinché vengano spostati i bancali da punti in cui ostruiscono o le vie di fuga o l'accesso ai idranti e estintori.
0: In Spagna almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Andalusia. Molte delle vittime sono rimaste intrappolate in auto in mezzo alle fiamme. Secondo le autorità il numero dei morti potrebbe non essere definitivo. Almeno 150 vigili del fuoco sono ancora al lavoro per cercare di contenere le fiamme. Nei comuni limitrofi decine di abitazioni sono state evacuate, 1 migliaio gli sfollati. Nel paese sono in corso anche altri 2 incendi, uno nella provincia di Malaga, l'altro in quello di Cordoba. A oltre 2 settimane dal violento terremoto che ha colpito il Venezuela, il numero di vittime continua a salire, 3.800 e i morti, oltre 17.000 gli sfollati. La risposta all'emergenza intanto è entrata in una nuova fase. Se nei primi giorni gli interventi erano concentrati nella ricerca dei sopravvissuti, oggi la priorità è garantire supporto psicologico e far fronte alla crescente emergenza sanitaria, soprattutto nei campi di accoglienza allestiti dalle autorità o quelli sorti spontaneamente. Sentiamo Paolo Cravero, responsabile della comunicazione per la Federazione Internazionale della Croce Rossa, che attualmente si trova alla Guaira.
11: La situazione qui alla Guaira è molto complicata, il disastro è gigante. I primi dati indicano che ci sono oltre 4.000 morti, più di 10.000 feriti, qualcosa come 17.000 persone che hanno perso la loro casa. Queste ora vivono in 87 campi transizionali, campi di tende che sono stati costruiti dal governo, dalle organizzazioni internazionali o che semplicemente nascono. Quando si passeggia qua alla Guaira si vedono i giganteschi palazzi collassati. E in questi gente che continua a cercare di recuperare i propri beni. La situazione è molto cambiata dai primi giorni. Dopo che i terremoti hanno colpito il Venezuela, il focus principale era sulle squadre di ricerca e di soccorso, estrarre persone vive e attendere i loro bisogni. Questo momento di estrema emergenza è passato. Siamo adesso in un momento di transizione dove vediamo altri tipi di necessità. Da una parte a livello sanitario c'è necessità di un supporto psicologico per le persone che hanno perso casa. Dopo due settimane dalla tragedia le famiglie stanno avendo l'adrenalina che scende e stanno rendendosi conto che quello che era non è più e non hanno nessuna idea di quello che sarà. Dall'altra parte abbiamo una necessità di prendersi cura delle persone con malattie croniche. Le medicine mancano, non ci sono più, il settore sanitario è in grave deficit al momento. La seconda parte della necessità è legata all'acqua potabile e igiene. Tutto quello che serve per poter avere una vita degna in questo periodo di transizione per le famiglie che sono nei campi.
0: In chiusura lo sport con gli aggiornamenti sui mondiali di calcio maschili. Nella notte italiana la Francia ha battuto 2-0 il Marocco, che era l'ultima squadra africana ancora in gioco. La Francia passa quindi alle semifinali e la prima squadra semifinalista affronterà la vincitrice di Spagna-Belgio che si gioca questa sera. Alle 7:47 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Virginia Platini. Ci risentiamo alle 8:30 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
12: Popolare nel...
13: Last Minute. Agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
14: Perdonate la sovrapposizione, ma pur avendo braccia lunghe non riesco a distanza così, così oltre a mandare due file contemporaneamente o a tempo. Quindi però questa è Radio Città Fujiko, siamo nuovamente in diretta ed è il Breakfast Club. È un last minute assieme alla grandissima civiltà etrusca e alla musica. Parliamo della civiltà etrusca, dove a Marzabotto, al Museo Nazionale, di cui ho dato presentazione, in questi spazi rinnovati, in questi progetti che portano motivo di incontro con altre realtà artistiche, appunto, beh, abbiamo portato alla rubrica In Mostra, oltre che per l'importanza di quello che è il percorso di civiltà, anche per la città di Cainua, che praticamente è questo insediamento etrusco dove i reperti danno evidenza a un'attenzione per la natura, a un'attenzione per i depositi della memoria, a un'attenzione che dava una sensibilità che, ascoltando le notizie che abbiamo appena sentito dal GR di Popolare Network, dovrebbero far riflettere. Cioè la civiltà etrusca, quando costruiva una città, portava anche motivo di ringraziamento, gratitudine, e chiedevano perdono alla natura per aver sottratto spazio, creando appunto un nuovo insediamento per l'epoca urbano. Ecco, pensate, no? Noi chiediamo sempre scusa o prendiamo tutte le precauzioni o tutte le attenzioni. Attenzioni, certo, no? Abbiamo appena ascoltato. E non solo, appena entrati in città c'era una presenza fondamentale che era quella dei depositi delle memorie, delle necropoli, perché si potesse rendere omaggio a chi sta vivendo in un'altra dimensione. Ecco, Cainua è quello che poi ho avuto modo di conoscere, che già in parte conoscevo, però ho avuto modo di averne un apprendimento più sul territorio, ecco, diciamo così. Intersezioni musicali, dopo questa divagazione, con Robot Festival. In attesa di Robot Festival, io subito ho pensato, beh, com'è cambiato Robot Festival. Poi ho sentito le ritmiche del musicista iraniano Mohammad Reza Mortazavi, che sarà nell'Acropoli etrusca questa sera 10 luglio nell'ambito appunto della rassegna Membrane Culturali 2026, e ascoltando queste reiterazioni sonore ho detto, sai che non è così fuori luogo, anzi tutt'altro. Io mando un po' di ritmica dalle narrazioni musicali di Mohammad Reza Mortazavi, che è un musicista, un virtuoso del tumbuk, questo strumento a percussione tradizionale, ma nello stesso tempo anche molto molto di ricerca nel contemporaneo. Il brano che vi faccio ascoltare ha un titolo molto particolare, si intitola Seriously Joking, scherzando seriamente.

minimal techno, la ritmica è quella che poi viene arricchita per queste sfumature di percussioni riprese, pronunciamo bene, dal tombak, che è uno degli strumenti tradizionali persiani. Nel 1979 Mortazavi ha iniziato a suonare all'età di 6 anni. A 9 aveva già superato il proprio maestro in stile giotto, che supera Cimabue, e conquistato il primo dei 7 titoli nazionali iraniani di tombak, lo storico tamburo persiano, come vi ho detto. Da oltre 20 anni in pianta stabile a Berlino, dove sviluppa ricerca artistica, come sentiamo, tra l'altro, e anche visioni per portare sonorità in luoghi atipici. Ad esempio, per anticipare la rassegna Robot, questa sera alle ore 20, un evento speciale realizzato in ambito di Membrane Culturali 2026 sarà nella Necropoli Etrusca, anzi scusate, all'Acropoli Etrusca, perdonatemi, per quanto riguarda l'incontro che mette assieme un'intersezione di tempi e di suoni.

Grazie anche alla Direzione Regionale dei Musei Nazionali Emilia-Romagna, Musei Nazionali di Bologna, Museo Nazionale Etrusco di Marzabotto, questa sera alle ore 20 al Parco Archeologico nell'Acropoli, il percussionista iraniano Mohammad Reza Mortazavi. C'è un altro brano che per un po' volevo farvi ascoltare. Il titolo è Liberation.

0: prima di dar linea alla pubblicità, ricordando che l'evento è a partecipazione gratuita con l'acquisto del biglietto d'ingresso del museo. Quindi la capienza è limitata a 100 persone, la prenotazione è consigliata e il biglietto può essere acquistato anche online, ovviamente sui siti che hanno questa possibilità. Ticketless Musei, portale.museiitaliani ticketless. Al che aggiungo anche, per altre informazioni, sul sito di Museo Nazionale Etrusco Vivere Cainuas. Cainua, ecco, abbiamo terminato questa prima parte di Last Minute. Tra poco un grande ritorno, il Jazz Live. Sapete che ogni tanto riprendo le rubriche Open Jazz con Modena protagonista per un festival che è veramente molto molto diversificato, con delle presenze anche così che non t'aspetti. Ne parleremo tra pochissimo, dopo la pubblicità.
1: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
6: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi, con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP, e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Ho lasciato andare un po' la sigla di Jazz Live perché è da un po' che la rubrica del venerdì Osservatorio sul Jazz rigorosamente dal vivo, beh, non era presente dopo lo stacco di programmazione con il Jazz Club Il Torrione di Ferrara, di cui siamo orgogliosamente media partner, e di tanti altri palcoscenici. Ben lieto di riportarlo per un'attenzione estiva con Jazz Open Modena 2026, e siamo con chi ne ha curatela artistica, che è Marco Broll, che ringrazio e metto in frequenza. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
0: Siamo a ridosso della partenza dal 13 al 18 luglio, mai titolo fu più azzeccato, perché la parola open, cioè aperto, è una caratteristica fondamentale per quanto riguarda questi cartelloni, perché ne parleremo e saranno diversi, come sono diverse le sedi concertistiche. Si parla tanto di un jazz che ha rotto gli steccati in determinate realtà, e direi che in questo caso ha rotto gli steccati anche in ambito di pop elettronica e proposta eterogenea. Però ti lascio la parola, Marco, per dare il via a questa nostra conversazione. Puoi aggiungere qualcosa a queste mie riflessioni, oltre che dal titolo vi è molto di più? Che succederà a Modena?
1: Sì, grazie. Beh, come giustamente dicevi, il nostro è un festival che ha già nel nome il concetto di apertura, e il genere a cui ci si riferisce è il jazz and beyond, quindi a partire dal jazz, che è un po' visto come la fonte di tutti i generi musicali con varie contaminazioni eccetera, per arrivare a tutti agli altri generi. E cosa succederà? Succederà che noi abbiamo 6 giorni di musica stabilita nella città di Modena, con una venue principale che è quella di Piazza Roma, dove si svolgono i concerti più grandi, dove magari possiamo anticipare che inizieremo, certo, con Diana Krall e Gregory Porter, e proseguiamo con Paro Stellare e Moite. Poi abbiamo l'unica data italiana di Moby, abbiamo Jamie Cullum e Joe Stone per tornare un po' più nel solco del jazz, abbiamo Luca Carboni per avere un'apertura anche la presenza italiana di, certo, artisti importanti come Carboni, per chiudere con un altro nome iconico della musica, che è Jean-Michel Jarre. Queste sono, come giustamente dicevi, sono le proposte open per il palco principale, dove abbiamo una platea flessibile a seconda delle serate. Ci saranno, per esempio, Moby avrà per la maggior parte posti in piedi, una tribuna,
0: certo,
1: in
0: altri, un'idea di club, ecco.
1: Sì, un po' allargata, perché poi in realtà, giustamente come dici, nel club abbiamo il Jazz Club, che è il baluardo della cittadella, dove abbiamo una programmazione anche qui di livello internazionale, legato più specificamente al jazz come lo intendiamo più classicamente, per cui per esempio apriamo come Emma Smith il lunedì, continuiamo con Francesca Tandoi, Andrea Sabattino, i Mama Hands, Aaron Parks e Herve Samba e la Teranga Band.
0: Infatti vedo che, oltre che essere eterogeneo, e anche con grandi nomi, è un bel impegno, insomma, portare tutto ciò sul palcoscenico. Onore al merito per l'ottimo lavoro che state proponendo. Scusa, ti ho interrotto.
1: No, ci mancherebbe, no, ringrazio, è un lavoro importante sicuramente, e volevamo dare un biglietto da visita, sì, a questo festival che fosse, diciamo, all'altezza di quello che è. Magari io faccio un passo indietro: questo è un festival che viene da 32 anni di esperienza a Stoccarda, è in corso a Stoccarda proprio in questi giorni la 32esima edizione, quindi è un pochino nel solco di quello che è il livello del festival tedesco che ci vogliamo presentare in Italia e a Modena.
0: Certo.
1: Abbiamo poi una terza venue, come giustamente dicevi tu, che è quella dove noi presentiamo delle proposte un po' più innovative, o comunque sono legate al lavoro della Music Commission della Regione Emilia-Romagna, e sono quelli che noi chiamiamo open stage, sono dei concerti gratuiti, sono al Giardino Ducale Estense, e abbiamo una serie di proposte anche qui molto interessanti, partire da Alex Fernet, Riff, gli Sleepy, Laura Newsday, God Bless Computer, per chiudere con i Camon Tigre.
0: Sì, infatti ho visto che è una programmazione con dei nomi in tutti e tre i segmenti veramente molto forbita, perché la pianista Diane Kroll, la grande voce baritonale di un jazz pop molto raffinato come Gregory Porter, Moby, non ha certo bisogno della mia presentazione, Parov Stellar, molto interessante nel dare spazio a una ricerca che va nel passato trasformandola in un beat accattivante per un contemporaneo. Beh, Luca Carboni, che non sarà all'ascolto ma che saluto, caro amico, oltre che grandissimo talento per quanto riguarda il cantautorale e allo stesso tempo anche la proposta che fa sentire in un'emozione introspettiva gli spazi, il ricordo e la bellezza. Jean-Michel Jarre, diciamo che è il grande vecchio, però non ha anche lui bisogno di presentazioni. Altri commenti che posso fare nella programmazione definita più propriamente jazz, il grande Aaron Parks, grandissimo talento, incide per Blue Note, visto e rivisto al Jazz Club di Ferrara il Torrione, e per i concerti gratuiti al Giardino Ducale Estense, tutti importanti, ma mi permetto di sottolineare un grande talento che è Laura Newsday. Beh, a questo punto ascoltiamo un po' di musica con Gregory Porter. Ho portato una selezione musicale perché ho quasi tutti i dischi dei musicisti che state proponendo, non ho dovuto far fatica in questo caso a preparare la playlist tematica, sai Marco?
1: Bene, ho quasi abbiamo tutti incontrato i gusti.
0: Sì, sì. Allora, Magic Cup, Gregory Porter, poi torniamo in diretta perché vogliamo saperne di più a proposito di Jazz Open Modena 2026. Intanto ti rinnovo la mia gratitudine, Marco. A tra poco.

0: Il suo primo disco è Water, è molto poco diffuso, lo tengo infatti molto gelosamente. Water, da cui stiamo ascoltando Magic Cup. Gregory Porter, questa voce baritonale, lui personaggio carismatico, si avvale sempre di collaborazioni musicisti al suo fianco, assolutamente ispirati e di talento. Ho rinnovato la mia gratitudine a Marco Brolla, la curatela della rassegna Jazz Open Modena 2026, oltre che per il lavoro di uso anche per, insomma, alle 8 in punto. Io sono poi un super mattiniero e ci tengo, ma mica tutti hanno questa caratteristica, però lui mi ha detto: sai, siamo sempre in cantiere, e quindi io da ex elettricista mi rendo conto dell'importanza di alzarsi presto in questo caso. Ci sei, Marco?
1: Ci sono.
0: Ok, allora dicevi siamo sempre in cantiere, in che senso? State ancora preparando? Ovviamente sì.
1: Certo, stiamo lavorando. La struttura di, soprattutto di Piazza Roma, è importante. Abbiamo una grande

0: così esteso e anche preparato, ecco. Collaborazioni al Jazz Open Modena?
1: Beh, collaborazioni innanzitutto abbiamo avuto un grossissimo supporto da parte della città e di tutte le istituzioni che hanno accolto la proposta di aprire una filiale, diciamo, di questo festival da Stoccarda su Modena, e quindi a prescindere da tutti gli sponsor, questo è un festival che ha un forte legame con l'ambiente industriale e business. Abbiamo una serie di sponsor molto, molto importanti, ma soprattutto quello che ci ha veramente dato la possibilità di lavorare molto, molto bene e in modo molto efficace in un contesto che non è facile, come quello che può essere un centro storico importante e bello come quello di Modena, è stato sicuramente il supporto delle istituzioni locali.
0: Certo.
1: Abbiamo tutta una serie di partner tecnologici che sono sia italiani che tedeschi, per quanto riguarda per esempio audio, luci, video. È una produzione internazionale a tutti i livelli. La stessa squadra di produzione è una squadra internazionale.
0: Sì, immagino che infatti ho chiesto ciò perché è un impegno di equipe non indifferente. Parliamo anche dei luoghi, hai già anticipato Piazza Roma, parliamo anche del Baluardo e il Giardino Ducale Estense, questi stage e queste suggestioni, Marco.
1: Certo, beh, il Baluardo è un posto molto conosciuto, tra l'altro è una venue suggestiva perché è quanto rimane sostanzialmente delle antiche mura della città, è proprio una cittadella, è un elemento fortificato rimasto della cinta muraria, tra l'altro è dove fu imprigionato Ciro Menotti prima di essere giustiziato, ed è proprio il classico jazz club, un'atmosfera intima per dei concerti per amatori sicuramente del genere.
0: Giardino Ducale Estense per gli open stage in questo
1: Giardino
0: caso.
1: Ducale,
0: certo.
1: Scusami, Giardino Ducale è un'altra venue molto suggestiva perché è a due passi dalla Piazza Roma, quindi proprio dietro l'Accademia Militare, che è uno dei monumenti storici della città.
0: Sì, l'Accademia, sì.
1: Esattamente, l'Accademia, ex Palazzo Ducale. I giardini sono proprio dietro, quindi sono a 5 minuti da piazza, e lo stesso Baluardo è a distanza, si può arrivare a piedi, 10 minuti di camminata si arriva anche lì, quindi questo è proprio un city festival nel centro praticamente. Giardino Ducale, dicevo, è un'oasi verde, c'è una palazzina che si chiama Palazzina di Garani, che è un altro elemento architettonico importante, e sarà un pochino lo sfogo per tutti quelli che vogliono fare un po' più tardi, per i più giovani, un po' per la proposta musicale, un po' per il fatto che sono concerti gratuiti,
0: per il convivio e per stare un po' assieme.
1: Esatto.
0: Certo,
1: esattamente,
0: certo. Allora, detto questo, io ovviamente concludo sempre con la possibilità di ottenere informazioni e la particolarità. Allora, è dal 13 al 18 e poi scegliete, perché questi tre segmenti in contemporanea per ogni sera, per cui potete in questo menu veramente sbizzarrirvi, potete fare un giorno uno, l'altro, quell'altro ancora, alternarli, hanno un aspetto di diversificazione nel contemporaneo ed è un'altra caratteristica particolare per una Modena che diventa veramente palcoscenico e sede concertistica estesa. Piattaforme social, siti dove prendere informazioni più comodamente, Marco?
1: Sì, assolutamente, basta cercare Jazz Open Modena, abbiamo tutto, abbiamo Instagram, abbiamo Facebook, basta sempre digitare Jazz Open Modena e la ricerca diventa molto facile. C'è il nostro sito, lo stesso Jazz Open Modena, è tutto online, come ormai non si può più
0: scappare
1: di questi tempi.
0: Non
1: esatto.
0: Certo, appuntamento a Modena. Intanto seguiremo, portando a sottolineare magari qualche concerto nelle prossime puntate del Breakfast Club. Ricordo che è dal 13 al 18 luglio. Ho tenuto come base, dopo Gregory Porter, un po' di musica di Aaron Parks. Ora procedo in questa playlist ispirata agli artisti che sono alla kermesse modenese con

0: Parov Stellar. E io ti ringrazio e appuntamento a una prossima puntata in musica con il Jazz Live e il Breakfast Club. Grazie Marco.
1: Grazie a voi. Grazie.

Ascoltato che ho presentato da Ralph Cut, Parov Stellar con il brano Odessa. Parov Stellar con Meut sarà presente in Piazza Roma per la serata del 15 luglio. Questo brano non ha tanto bisogno di presentazioni, è dal disco Play di Moby 1999, secondo me uno dei dischi più belli in assoluto. Per il 1999, all'epoca ancora bravo, tenevo una sorta di hit parade tra i dischi più belli usciti nell'anno, e nel 99 per me il disco più bello fu appunto quello di Moby, Play, dal quale abbiamo ascoltato Find My Baby. Invece il 14 luglio, Moby, per quanto riguarda sempre Piazza Roma, sottolineo altri nomi: Aaron Parks per il programma più propriamente jazz al Baluardo, e insomma un programma da consultare dal 13 al 18 luglio per Jazz Open, ok, 2026. Sono le 8:25 minuti, un po' di musica, pubblicità e poi torniamo assieme. La nostra colazione in diretta procede con Atlantide Ama Parco. A tra poco.

0: Yes. Ladies and gentlemen, the next name is hard to say.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
7: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Allora, ieri sera, poco prima di andare a letto, quindi verso le 9, perché ho quegli orari lì oramai in tarda età, si fa per dire, però insomma, alzandomi presto, lo sapete bene, e a un certo punto sono lì in balcone, sento un fruscio veramente molto, molto forte. Ho subito pensato qualcosa o qualcuno si è introdotto in casa, poi non me ne sono curato, insomma. Sono andato a letto questa mattina, sveglia, preparo il caffè e vicino al piano cucina trovo una cicala. È entrata una cicala. Ho detto, è un segno del destino allora. Allora devo assolutamente ricontattare Casa delle Farfalle per Ama Parco Atlantide. Non c'entra niente i due esseri in sé, però vuoi mai che ci sia un'attinenza, un segno del destino? Intanto un'ottima occasione per trovare nuovamente in diretta con noi la voce di Sara Cordisco. Buongiorno Sara!
1: Buongiorno William, buongiorno a tutti gli amici di Radio Città Fuggisco. Buongiorno.
0: Allora, ho avuto visita, hai capito, in nottata, però per fortuna a me non danno fastidio. Io amo le cicale perché mi ricordano l'estate. Molti danno questo fastidio per il loro friniere, hai capito?
1: Non so da voi, ma qui a Cervia Milano Marittima è pieno.
0: Sì, ma anche da noi. Io sono in zona periferica, quando alzo il cursore della diretta a volte non ho bisogno della base perché me la danno direttamente loro, per cui insomma hai capito. Beh, allora ho pensato che un secondo appuntamento è assolutamente attinente alla giornata del venerdì, perché vorrei crearne una rubrica fissa con Ama Parco Atlantide. Torniamo allora a Casa delle Farfalle e ne parliamo anche un po' di storicità. Da quanto tempo è aperta questa particolarissima sede, ti chiedo? Da quant'è che il progetto è in essere?
1: Allora, noi siamo aperti dal 2002, dal ormai lontano 2002, grazie al Comune di Cervia. Questo è un progetto che appunto nasce da Atlantide, che è la nostra cooperativa, e il Comune di Cervia, quindi sono 20 anni buoni e oltre.
0: Beh, io vado anche oltre perché sono tornato, come ti ho detto, piccolino, sono stato piccolino anch'io, e ho detto non c'era mica la Casa delle Farfalle quando ero bambino.
1: No,
0: nel 75 non c'era.
1: No, io invece ricordo di esserci andata in gita alle elementari, quindi...
0: Infatti sì, mi interessava in questo secondo motivo di conversazione un po' la storia anche di questa
1: Poi,
0: sede.
1: Diciamo che negli anni è evoluta molto. Inizialmente è nata con la serra tropicale, di cui vi avevo parlato l'altra volta, che diciamo è un po' il simbolo di Casa delle Farfalle. È una struttura di 500 metri quadrati in cui abbiamo tutte le farfalle tropicali che volano libere, e quindi inizialmente si trattava solo di questa struttura qui, più diciamo la parte ovviamente di biglietteria e shop tematico. Poi negli anni sono stati aggiunti anche altri padiglioni, tra cui la Casa degli Insetti, che è altrettanto grande, in cui appunto si trovano diversi insetti, scarabei, blatte, insetti foglia, mantidi rigiose, eccetera eccetera, in teca però, quindi non sono liberi come invece sono libere le farfalle nella serra tropicale.
0: Sì, però è sempre motivo di grande fascino conoscere
1: assolutamente,
0: fauna magica.
1: Come poi vi accennavo l'altra volta, nella Casa degli Insetti poi negli anni sono nate anche delle aree didattiche, quindi dedicate ai bambini, in cui insomma vengono spiegati diversi aspetti del mondo degli insetti.
0: Certo.
1: Poi infine l'ultima parte che è nata nel giardino delle farfalle, quindi all'esterno, abbiamo creato nel 2024 un percorso didattico proprio per i bambini, che si chiama Il mistero del bombo scomparso, in cui appunto i bambini fanno questa sorta di percorso a tappe e vanno a scoprire sempre di più insomma la biodiversità, gli ecosistemi, e quindi diciamo che sicuramente negli anni Casa delle Farfalle ha avuto un'evoluzione.
0: Sì.
1: L'ultimissima tappa che abbiamo realizzato è stata proprio 2 settimane fa, abbiamo con un artista realizzato un murales sulla parete di casa della casa degli insetti, proprio a tema appunto biodiversità. Quindi dai, ogni anno cerchiamo magari, certo, di portare,
0: sì,
1: qualcosina
0: appunto,
1: di nuovo.
0: Per quello che secondo me dovrei evidenziarlo costantemente, e lo faremo, perché il mistero del bombo è un mistero in sé. Sapete che per motivi di lunghezza delle ali corta e motivi di peso, il bombo per leggi della fisica non può assolutamente volare. Il mistero è che lui non lo sa, e quindi il bombo vola tranquillamente
1: comunque.
0: Perché lui a volte è meglio non sapere, hai capito?
1: Esatto.
0: Non se ne cura e riesce a volare. Mettiamo un po' di musica e poi dopo ti volevo parlare di intersezioni con delle specificità particolari. Puoi restare 2 o 3 minuti in diretta con noi?
1: Ok, certo, sì.
0: A tra poco.

0: Yes per Morrison Stereo Deluxe, colonna sonora ambient elettronica, easy listening, ideale per una giornata di vigilia di weekend. Alle 8:43 minuti, Ama Parco Atlantide, siamo con Sara Cordisco, Casa delle Farfalle, Museo degli Insetti a Milano Marittima. Ci sei, Sara?
1: Ciao, sì,
0: eccoci,
1: ciao
0: a tutti. Eccoci qua nuovamente, come se iniziassimo di nuovo la diretta, vedi, possiamo andare avanti ad oltranza. E quindi a tale proposito ti parlavo di una sorta di intersezione anche letteraria, no, per i contenuti, e mi hai detto di letture che vengono portate per i più giovani. Ci puoi dire qualcosa di più?
1: Sì, assolutamente. Allora, Casa delle Farfalle insieme al Parco Naturale di Cervia tutto l'anno, cioè tutti gli anni da aprile a settembre, generalmente il terzo sabato del mese, propone una serie di attività di lettura gratuite dedicate ai bambini. E, quindi diciamo che a Casa delle Farfalle ovviamente i nostri esperti trattano libri più legati al mondo degli insetti, ovviamente, mentre al Parco Naturale abbiamo un aspetto legato più magari agli animali della fattoria. E quindi ecco, un appuntamento gratuito in cui insomma...
0: Per le famiglie,
1: esatto,
0: certo.
1: Esatto, sì, un po' per unire l'aspetto scientifico a quello narrativo e avvicinare appunto magari argomenti un pochino più particolari, come possono essere appunto non so, gli insetti, oppure anche aspetti legati alla sostenibilità ambientale, ai più piccoli.
0: Certo, poi c'è una grande attenzione per Atlantide, Ama Parco, a queste realtà, sì, e di cui c'è tanto bisogno, e spesso ne parliamo anche con Radio Città Fugico un po' in tutti i format, attenzioni per l'ambiente.
1: Diciamo poi, che quella è un po' la nostra
0: mission, certo, questo è importante, ma noi lo ribadiamo, al che in ambito di narrazione, beh, ho citato la cicala in precedenza, quindi la famosissima cicala canterina e spendacciona in confronto della formica risparmiatrice e anche operaia, se vogliamo. Questo è un esempio, ma ce ne sono mille in ambito di favole in relazione ad insetti e animali, ed è motivo di attenzione per un pubblico più giovane. E poi le visite guidate, ovviamente, che procedono.
1: Allora, noi ne abbiamo diverse durante la settimana, diciamo che la più famosa, possiamo dire così, è quella che si chiama Segreti e Meraviglie, la biodiversità un mondo da scoprire. È la visita guidata che fa fare proprio tutto una visita a 360 gradi di Casa delle Farfalle, infatti dura circa un'ora e un quarto, e potete aggiungerla al biglietto d'ingresso sul nostro sito, e la trovate ogni martedì, giovedì e domenica a Casa delle Farfalle.
0: Okay.
1: Poi abbiamo altre tre tipologie di visite guidate che invece sono gratuite, quindi incluse nel biglietto d'ingresso. Tutte le domeniche abbiamo il primo volo libero, e sostanzialmente è una sorta di liberazione, diciamo, delle farfalle che sono nate durante la notte. E quindi questo è molto emozionante.
0: Sì.
1: Poi abbiamo Twilight Butterfly, che anche questo è la domenica, ma solo la prima domenica di ogni mese, e come un po' fa intuire il nome in inglese, è sostanzialmente il volo delle farfalle crepuscolari.
0: Sì,
1: appunto, okay. Infatti viene fatto questo alle 17.
0: In quel momento, certo.
1: Esatto.
0: Certo.
1: E infine, invece, abbiamo Pillole di Natura, che è una visita guidata breve, che si ha tutti i giorni a mezzogiorno, in cui i nostri esperti vi raccontano, insomma, brevemente diverse curiosità su farfalle e insetti.
0: Quindi non è solo spiaggia, bellissime tra l'altro, non è solo nightlife intensissima, non è solo un motivo trendy, ma è un'attenzione per la natura, Milano Marittima, alla quale io ho un'attenzione e un motivo per esserne affezionato che sottolineo sempre, per cui Casa delle Farfalle, Museo degli Insetti con Ama Parco Atlantide sono assolutamente uno spin-off protagonista per il weekend. Sara, io ti ringrazio tanto, siamo ormai
1: grazie mille a te, grazie mille a tutti quanti,
0: sei un'ottima co-conduttrice. Okay. Spero di essere stato alla tua altezza.
1: Sì, è stata un'esperienza bellissima e avere la possibilità di risentirci una seconda volta, guarda, è stato veramente molto bello. Grazie a tutti.
0: Ricambio e a presto. Buon weekend.
1: Ciao, altrettanto, ciao.
0: Ciao, ciao.

Insomma, diciamo che anche oggi a colazione non abbiamo dovuto allungare il brodo per i contenuti, sempre ricchi, variegati, il ritorno di Jazz Live, il concerto di questa sera al Museo Archeologico Etrusco di Marzabotto, abbiamo concluso con Ama Parco Atlanti dell'appuntamento del venerdì. Last but not least, anzi assolutamente chiudo la settimana di dirette in questo modo con un invito. Parco dei 300 scalini dalle 19 circa, una vista oltre che suggestiva ma una visione emotiva e d'incontro con un abbraccio e il secondo appuntamento per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Mi raccomando, vi aspettiamo. Presentazione del fumetto Come alla radio e l'esposizione Uniti ad Andala. E dal vostro William Piana un buonissimo weekend. Tra poco Liberi Dentro, poi rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. In tutti i modi, noi lunedì mattina abbiamo alle ore 7 appuntamento il Breakfast Club per condividere la prima colazione in diretta. Un buon weekend. Ciao a tutte, ciao a tutti. A presto. Ciao.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te e a voi e a noi
0: e a tutti.
1: E a tutti.
0: E, a tutti. E salutiamo anche l'intelligenza artificiale.
1: Eh sì, che sta diventando sempre più protagonista.
0: Sì. Cioè, più... No, ne parliamo anche oggi perché l'altro giorno abbiamo visto l'impatto ambientale che ha sul consumo di elettricità, no? Perché dietro appunto all'intelligenza artificiale non ci sono soltanto algoritmi, modelli matematici, ma c'è pure una complessa rete di infrastrutture che comprende reti elettriche, componenti hardware, materie prime, data center, che è tutta roba indispensabile per la loro operatività. E allora ci sono dei ricercatori che hanno analizzato tre diverse impronte ambientali, quelle legate alle emissioni di CO2, quella relativa al consumo di acqua e quella associata all'occupazione del territorio. Ogni kilowattora utilizzato per alimentare un sistema di intelligenza artificiale comporta infatti anche un consumo di acqua necessario sia per il raffreddamento degli impianti sia per la produzione dell'energia stessa, oltre a un impiego del suolo destinato ai sistemi energetici informatici. E allora l'anno scorso ho fatto questo studio, stima che i data center globali abbiano consumato, pensa, 448 terawattora. Sai quant'è un terawattora? Un terawattora è 1.000 miliardi di wattora, capito? E se li considerassimo come un paese, si collocherebbe all'11° posto a livello globale per consumo di energia elettrica, che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il fabbisogno elettrico residenziale annuo dell'intera popolazione dell'Africa subsahariana.
1: Pensa un po'.
0: Ecco.
1: Dato delle comodità si pagano, esatto. C'è poco da fare.
0: Questi consumi hanno generato un'impronta di carbonio pari a 189 milioni di tonnellate di CO2. Per compensarla servirebbero il numero totale di alberi presenti nell'intero Regno Unito. E un'impronta idrica di 4.500 miliardi di litri d'acqua, sufficienti a riempire 1,8 milioni di piscine olimpioniche o a soddisfare il fabbisogno idrico domestico di base annuale di oltre 600 milioni di persone nell'Africa subsahariana.
1: E via.
0: I poveri africani.
1: L'Africa subsahariana perché cioè, quello è il metodo di riferimento.
0: Ma la cosa più preoccupante sono le stime per il futuro, perché tutti questi dati entro il 2030 sono destinati a raddoppiare, più che raddoppiare.
1: Evviva.
0: Per esempio, ti faccio un esempio solo per dire sull'acqua. Si potrebbero raggiungere entro 2030 i 9.300 miliardi di litri d'acqua all'anno consumati e poi si arriverebbe a ben 399 milioni di tonnellate di emissioni associate.
1: Quando si dice vi abbiamo siete stati colti con le mani nel carbonio. È meglio che invece uno insomma eviti di metterci in mano.
0: Sì.
1: Comunque no, è un dato. Cioè, in realtà noi più che di intelligenza artificiale stiamo cercando di capire il prezzo che si paga,
0: ecco.
1: No? Per questo uso sempre più diffuso, generalizzato e indiscriminato di intelligenza artificiale, che ovviamente hanno la loro utilità,
0: e quindi,
1: però non è che possiamo...
0: No, certo, e quindi dobbiamo ribadire il nostro invito a limitare le richieste di domande anche sciocche a ChatGPT e compagnia bella, perché ogni domanda ha un consumo che non ci si pensa, ma in realtà, come vedete, ha un impatto devastante.
1: Devastante, sì. E purtroppo che temo che ci vorrà del tempo perché maturi un po' di consapevolezza su questo, no? Perché poi sono effettivamente dei fenomeni che uno non vede. No, cioè
0: è
1: difficile.
0: Che ci stiamo a fare qua?
1: Noi ci siamo per questo. Noi è da tempo che lo diciamo.
0: Ecco.
1: Continuiamo a farlo e continueremo.
0: Esatto.
1: Continueremo finché insomma.
0: Finché non vi stufate.
1: Finché proprio. Uno comincia, no? Qualcuno comincerà un po'
0: a porsi
1: qualche domanda in più.
0: Esatto.
1: Va bene, noi torniamo la prossima settimana per l'ultima.
0: Per l'ultima.
1: Pare, da quello
0: sì,
1: che mi hanno detto in regia il coordinamento di Fabrizio Sanverinati, che quest'anno sai dove va in vacanza?
0: Dove va in vacanza?
1: Indovina.
0: In Giappone.
1: No, in Giappone non è una cattiva idea, ma invece va in va sempre in Asia, in Vietnam.
0: Ah,
1: in Vietnam, perché lui è un appassionato di Vietnam.
0: Bene.
1: Lo lasciamo andare.
0: Ma se
1: torna. Portai che torna.
0: Esatto.
1: Va bene. E a tutti
0: il più cordiale.
1: A risentirci.
2: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Igea Marina. Durante il mese di luglio e agosto i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
3: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
4: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
7: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
8: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
9: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
10: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Carcere e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro Edu Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. Oggi ci sono io in conduzione, Ilaria Cecchinato, e con me Antonella Cortese. Ciao Antonella.
2: Ciao Ilaria, ben trovate e ben trovati.
1: Apriamo la puntata di oggi proponendovi un'intervista che abbiamo mandato in onda qualche settimana fa e torniamo a parlare di giustizia riparativa. L'intervista in questione è a Susanna Vezzadini e a Chiara Scivoletto. Susanna Vezzadini è docente dell'Università di Bologna di Scienze Politiche, mentre Chiara Scivoletto è docente dell'Università di Parma nel Dipartimento di Giurisprudenza. L'intervista è stata condotta da Antonella Cortese e nell'ambito della presentazione di una rivista dal titolo Cura e Giustizia. Le due docenti ci raccontano quindi che cosa significa abbinare queste due parole, cura e giustizia, e quindi quali pratiche vengono messe in campo.
2: C'è la necessità di parlare di cura e giustizia, e questa rivista che oggi abbiamo presentato qua presso il Dipartimento di Sociologia e Scienze Politiche e Sociali a Bologna lo attesta in modo particolarmente rilevante, perché per troppo tempo abbiamo pensato, immaginato e anche raffigurato la giustizia essenzialmente come questa donna con la benda in mano una spada. Allora questa spada in qualche modo riemerge talvolta nelle giurisdizioni, nelle aule dei tribunali, ed è una spada che, come sappiamo, taglia, divide, separa, lacera, produce ferite. Ferite molto spesso nelle vittime. Come giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni per molti anni ho avuto proprio l'opportunità di vedere quanto il processo possa purtroppo fare del male anche alle persone che sono in quella sede come parte offese, come parti ferite. Ma sappiamo bene che la giustizia con la spada è anche una giustizia che ferisce e crea nuovo danno per gli indagati, gli imputati e molto spesso anche per i condannati, che subiscono quindi condizioni di limitazione grave dei propri diritti fondamentali. Allora, parlare oggi di cura associata alla giustizia, all'idea di giustizia, significa in qualche modo provare a toglierle quella spada dalle mani. Significa provare a pensare, a ragionare, a riflettere in un'ottica, se vogliamo, interdisciplinare e multifattoriale, e di qui le tante persone che sono intervenute oggi con professionalità, percorsi, formazioni e attività anche professionali differenti. L'idea è proprio quella di togliere, dicevo, la spada dalle mani della giustizia per restituirle un'idea di cura, di attenzione all'altro, di preoccupazione verso l'altro, di capacità di prendersi cura dell'altro. Dicevo prima nella nostra introduzione, oggi pomeriggio, quando abbiamo iniziato questo momento particolarmente, devo dire, partecipato e sentito, che ci ha anche emozionato, di riflessione insieme. Dicevo prima che una giustizia che si fa carico solo dei diritti violati è una giustizia a mezzo, è una giustizia che finisce col non essere veramente giustizia, non facendosi carico dell'ingiustizia e delle ferite che questa determina. Occorre una giustizia che sappia guardare i bisogni che emergono per le vittime, per gli autori di un gesto negativo, gli autori di reato, chiamiamoli così, così ancora la legge ci dice di chiamarlo. Io che mi occupo di giustizia riparativa preferisco sempre parlare di persone, in un caso e nell'altro. E quindi una giustizia che ricordi i bisogni fondamentali, il bisogno di verità, il bisogno di cambiamento, il bisogno di comprensione, che sono bisogni che accomunano le parti. E poi le emozioni, che per tante ragioni il diritto ha espunto, cacciato fuori dalle aule dei tribunali, e che invece vanno in qualche modo recuperate, non con un atteggiamento, come dire, di lamento, di piagnisteo o di mera rivendicazione. Anche il bisogno di vendetta è un'emozione, ma quella non è un'emozione che deve trovare spazio in nessuna aula, non solo quella dei tribunali, ma occorre piuttosto ritornare alle emozioni in termini di prevenzione. Solo se le ascoltiamo, solo se le riconosciamo, solo se le curiamo e quindi le accogliamo, possiamo pensare a una giustizia che sia anche più giusta.
0: Quindi si potrebbe anche dire che oggi non può esistere la giustizia senza cura.
2: Assolutamente. È un binomio a questo punto inscindibile. Nasce dall'esigenza di una giustizia di aprirsi, di guardare all'orizzonte umano e di considerare tutte le parti coinvolte in un fatto negativo, in un reato, ma anche in un torto, in un'ingiustizia, in un tradimento. Coinvolgendo la comunità siamo tutti noi. Le ricadute, i riflessi di un fatto che provoca sentimenti di ingiustizia, di dolore, di sofferenza, riguardano anche la comunità. E penso ovviamente alle vittime, ai loro familiari, gli indagati, gli imputati, i condannati e le loro famiglie. Quanto dolore e quanta sofferenza c'è nelle famiglie di chi ha una persona sottoposta ad un procedimento o anche ad una sentenza di condanna, che magari può essere anche giusta, lo dico tra virgolette, ma fin tanto che non si prenderà cura dell'umano e della collettività sulla quale quel dolore è ricaduto, non sarà mai una giustizia vera.
0: Ringraziamo Susanna Vezzadini e lasciamo la parola a Chiara Scivoletto, che è docente dell'Università di Parma e che si interroga sul bisogno di accostare, sempre di più intrecciare, direi, la cura con la giustizia. È una sorta di chiamata alla corresponsabilità, forse? Ascoltiamola. Chiara, è nata una nuova rivista. Che evidentemente è nata da un'esigenza, da un bisogno. Cura e giustizia, come stanno insieme intanto queste due cose?
3: Allora, stanno insieme se appunto ci impegniamo a farle stare insieme. La cura può essere una forma della giustizia, nel momento in cui appunto fa il lavoro che i greci attribuivano a Dike, no? Quindi non alla giustizia che prescrive, che cade dall'alto, non alla legge, ma appunto alla giustizia come afflato e come anche contesto. Oggi l'abbiamo detto, no? Un contesto comunitario è un contesto dove praticare il diritto, e in questo senso cura e giustizia si possono intrecciare, e il lavoro della cura può diventare funzionale al lavoro della giustizia, e la giustizia a sua volta può essere curata nei suoi mali, nei suoi inciampi anche, no? Che vediamo costantemente. Sicuramente è un'idea di giustizia che per esempio la sociologia del diritto chiama diritto orizzontale, di tipo orizzontale, no? Quindi non l'idea di qualcosa che ci casca dall'alto, che prescrive, che separa, che giudica, che condanna, se poi vogliamo andare nel penale addirittura questo è ancora più evidente, ma appunto una giustizia che si fa promozione di diritti, che si fa tutela delle vulnerabilità e che si fa, come dicevo prima, manutenzione anche, no? Quest'idea del lavoro della giustizia proprio come movimento e come qualcosa che appartiene alle reti fiduciarie, che appartiene alle reti comunitarie e che quindi richiede un lavoro di manutenzione, non è mai data, non è mai statica, no? Non è mai ferma. E quindi è un impegno grosso che penso la rivista si sia proprio, di cui la rivista si è fatta carico, e anche in questo mescolare la parte più, diciamo, teorica con la parte delle pratiche, con la parte esperienziale. E la redazione, il comitato sono espressione di queste due anime, e d'altronde nascendo da Rete Daphne non poteva altro che essere questo, insomma, no? Proprio queste pratiche che dal basso no? Cercano di contemperare, di riunire, di ricucire, di praticare l'ascolto, ecco, che sono poi tutte quelle parole che ci hanno portato anche poi a evocare tante volte la giustizia riparativa, anche oggi pomeriggio.
0: Oggi pomeriggio è emersa anche un'altra cosa, il grande valore politico che ha questo approccio, che è una postura nuova.
3: Assolutamente, assolutamente. E esordivo proprio così nel mio intervento, proprio è un impegno che ci diamo ed è una responsabilità. E l'abbiamo visto plasticamente oggi, no? Al tavolo si sono avvicendati non solo i professori, no? Non solo gli accademici, ma anche coloro che rappresentano le istituzioni locali, coloro che rappresentano l'associazionismo, il terzo settore, i servizi. E questo è proprio, come dire, è una chiamata, no? Da aprire inaugurare una rivista di questo tipo è una chiamata alla corresponsabilità. A me, come sociologa del diritto, viene abbastanza facile vedere questo tipo di impegno, no? Cioè, io l'ho sempre considerata così la mia disciplina, no? Una sociologia del diritto non può far altro che occuparsi di pratiche, occuparsi di non solo di disquisizioni teoriche, ci sono anche quelle, per carità, ma immediatamente diventa il diritto diventa immediatamente veicolo di promozione sociale, poi in fin dei conti, no? Quindi la rivista può essere e sarà sicuramente uno strumento anche per fare questo. È molto bello che nella redazione siano insieme i pratici, gli operatori con gli accademici, perché è bene che gli accademici siano un po' più pratici e i pratici si nutrano anche un po' di teoria.
0: E infatti quindi l'avete chiamata redazione laboratorio.
3: Esatto. Sì.
0: È anche secondo me importante perché in un momento di tale disorientamento forse cominciare a fissare le cose in questo modo molto, molto trasversale e interdisciplinare è il primo passo per una trasformazione collettiva.
3: Assolutamente sì, e in questo l'Accademia sta facendo dei passi, ci sono discipline che più di altre si prestano ovviamente a questa multidisciplinarietà, però è diventata ormai un valore, e un valore condiviso e la rivista ci terrà, sarà uno strumento nuovo per tenerci al riparo dal rischio di stare nei propri steccati.

Scivoletto e Susanna Vezzadini e passiamo alla rubrica più attesa della settimana che è Islam, cultura e religione, a cura di Hamdan Alzekri e di Don Domenico Cambareri.

0: Salam Aleikum, tantissima pace, vi auguriamo qui un luogo dove tante volte, l'abbiamo detto, impariamo a vivere le differenze come una ricchezza, e quindi le differenze tra fedi, le differenze culturali, politiche, non come un ostacolo, ma come una ricchezza alla vita di tutte e di tutti. Per cui un grande ringraziamento a chi ci ascolta, trasmissione che è un ponte, lo sapete, insieme a tutte le attività di Eduradio. Liberi dentro, tra la città e il carcere, perché il carcere sia un luogo di incontro, ma anche un luogo da cui si ritorna, grazie a Dio, si viene fuori, si torna alla vita. È proprio in questo ritorno alla vita che questo venerdì, è Jumaa Mubarak da parte mia, adesso il nostro carissimo dottor Hamdan Alzeghi da Firenze ci aiuterà a trovare le motivazioni per rafforzare il cammino di chi dal carcere, grazie alla fede, deve tornare, ma anche la vita di tutti noi. A te la parola, carissimo Dan.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la pace e la misericordia di Dio sia con voi, con ogni persona a voi cara, se credenti, non credenti, diversamente credenti. Buongiorno a tutti quanti voi, fratelli, sorelle, sia dentro i carceri, sia fuori dei carceri, inteso fratelli e sorelle anche che non appartiene alla nostra fede o di un'altra fede, oppure che non ha nessuna fede, anche se in qualche modo del domenico tutti quanti noi crediamo in qualcosa. Grazie Don Domenico della tua presentazione, della tua presenza, della tua costanza, del tuo lavoro. Ci tengo a ringraziarti qui in diretta perché fai anche tanto, anche tu, sia nell'Istituto Penale Minorile di Bologna, come dici, rispettando anche le differenze. Anzi, custodendo le differenze, e questo è il nostro invito, è quello di custodire le differenze, di comprendere le differenze, non di tollerare, perché nel tollerare c'è il sopportare. Nella sopportazione c'è un peso, quindi ti vedo, vedo l'altro come peso, allora lo sopporto, invece comprendo i bisogni dell'altro. Il diverso di me, e quindi come io ho dei bisogni, anche lui ha dei bisogni. E questa è la maturità che dobbiamo raggiungere, soprattutto nella nostra amata Italia, che è piena di differenze, fatta di tante differenze, sia di colori, di cibo, di culture, di appartenenze, di musica, di strade, di arte. Quindi grazie alla differenza siamo così ricchi. Come io dico sì, sempre che la nostra Italia è la madre del Mediterraneo. Perché questo? Sembra che tu abbia capito la domanda. Del domenica di questo venerdì, l'argomento di questo venerdì è quello di amare le differenze, rispettare le differenze. Perché nella lettera di questo fratello che mi ha detto, io ti chiedo anche di dire il mio nome, che si chiama Abdelrahman, l'adoratore del misericordioso, tutti noi siamo adoratori del misericordioso. Dice: siamo nella nostra sezione di diverse fedi, di diversi anche paesi origini, ma anche ci sono persone che sono italiani, però non, spesso ne parliamo della fede, parliamo. Per fortuna abbiamo una bella atmosfera alla nostra sezione, però ogni tanto ci sono dei conflitti, dei malintesi che nascono della non comprensione l'uno dall'altro, perché poi il fratello nella sua lettera dice: io sono arrivato prima, per la prima volta 14 anni fa come lavoratore stagionale, poi ho iniziato a lavorare, tornavo nel paese di origine, poi a un certo punto quando è arrivata, quando c'è stata la pandemia.

0: mi sono trovato in difficoltà. Non sono sempre stato, ho pre sempre pregato, ho cercato anche di studiare, però avevo tanto bisogno, sia bisogni economici, sia per me, sia per la mia famiglia. Poi ho iniziato la cattiva strada, perché quando ho perso il lavoro, quando non potevo neanche pagare l'affitto, ora sto pagando un prezzo molto caro perché ho sbagliato. Certamente all'inizio al carcere avevo abbandonato sia la preghiera, sia poi piano piano ascoltandovi, anche conoscendo dei fratelli, ma anche non musulmani. Soprattutto un signore di 62 anni, molto cristiano, cattolico, che aveva sempre la Bibbia, e che lui mi ha molto aiutato anche a me a scoprire la mia fede e le mie radici. E questa è una cosa molto bella. È molto, nella lettera Don Domenico c'è tanta roba, quindi non ce la facciamo leggere tutto, ma anche a rispondere tutto, ma andiamo alle differenze, al dialogo dentro una sessione. Come tu dici, ci sono dei momenti di dialogo, ma anche di malintesi, perché i malintesi nascono dall'arroganza oppure dal non ascolto, l'ascoltare. Quando ascoltiamo o dialoghiamo con l'altro, non per giudicarlo, dobbiamo stabilire delle regole nel dialogo, e questo è molto importante. Cioè, quindi non dobbiamo essere arroganti, ascolto, oppure già io parto con il mio pensiero pensando che tu, comunque io ti ascolto, però ho ragione io. No, nel dialogo si cresce insieme, io non perdo niente. Io con Don Domenico, che ho un fratello, io non ho mai perso niente, dialoghiamo. Per esempio, giorni, tempo fa, no? Abbiamo parlato dell'etica islamica, dell'etica cristiana, della morale cristiana e della morale islamica. Beh, io ho imparato tantissimo, ok? Oppure partendo dalle mie radici, anzi, grazie all'altro, come hai detto te, il fratello con la sua Bibbia, ti ha proprio invitato anche tu a scoprire il tuo Corano, a scoprire il tuo libro sacro. Ok? L'importante è imparare a vivere, a convivere insieme in pace. Quindi la prima regola è ascoltare, la seconda regola è non giudicare, perché già stiamo spesso nel pregiudizio l'uno sull'altro. Io ho ragione, io ho l'assoluta verità. No, ognuno ha la sua verità. Ognuno ha la sua appartenenza, sia di famiglia, di cultura, di lingua, di origine. Quindi il malinteso possiamo prevenire quando capiamo qual è il nostro limite, anche nel dialogo. Non dobbiamo parlare di aspetti teologici molto complessi. Possiamo parlare di misericordia, che è bellissimo. La misericordia nell'Islam, Rahmah, cosa vuol dire? La misericordia nel cristianesimo, la carità, cosa vuol dire? L'amore di Gesù Cristo, la pace sia con lui, che per noi è un grande profeta. Ok? Però non vado a dire no all'altro, no, perché ci sono delle regole, ma devo far capire come io vedo il profeta Gesù, la pace sia con lui, con tutti i profeti, come la figura di Maria nell'Islam. E poi lui mi dirà la sua versione. Però l'importante è stabilire le regole del dialogo, è quella del rispetto, è quel lavorare insieme, no? La pazienza. Quindi, come ci invita nell'Islam, nel Sacro Corano, gareggiate nel bene, fastabiqul khairat, gareggiate nel bene. Poi lui ci conclude il versetto dicendo: wa ilayna turja'un. Verso ad Allah Azza wa Jal ritornerete. Lui che giudicherà è il creatore, il sommamente clemente misericordioso. Quindi il nostro dialogo ha delle regole, ha dei limiti, certo, perché so, devo dialogare fino al punto che io so, sia della mia, sia quella dell'altro. E poi avere questa umiltà. Guarda, fratello, il mio limite è qui perché devo studiare di più, devo capire di più, sia della mia fede, ma anche sia della tua fede. Ma nel dialogo si cresce, si arriva ad una maturità del lavorare insieme per il bene comune. E poi non dobbiamo pensare che noi siamo i migliori perché siamo appartenenti ad una fede, appartenenti a quella fede o a quella religione. No, siamo migliori con la vostra opera. Non il migliore è quello che appartiene ad una fede, una nazionalità o ad una lingua. Il migliore è colui che è migliore con il suo comportamento. E questo è fondamentale. Quindi nel dialogo si cresce, nel dialogo si costruisce insieme. Nel dialogo distruggiamo le barriere, nel dialogo trasformiamo la paura, il pregiudizio sull'altro in curiosità, in conoscenza. Il versetto che vorrei concludere, Omin ayatihi ikhtilafi alsinatikum, allora fa parte dei suoi segni, della sua sapienza, la differenza delle vostre lingue, dei vostri colori, delle vostre appartenenze. Quindi è una sapienza divina, una saggezza divina. Quindi io come credente musulmano devo custodire questa differenza, non annullarla, non distruggerla. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dhakari wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabail li ta'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. O gente, non ha detto credenti, vi abbiamo creato da maschio e femmina, da uomo, donna, da popoli, tribù, da nazioni, popoli. Affinché, perché questa differenza? Affinché vi conosciate a vicenda, quindi ci dobbiamo, ognuno fa la sua parte. Lita'arafu, affinché vi conosciate a vicenda, quindi io devo fare il mio passo, tu devi fare il tuo passo. Quindi il migliore di voi, il più pio, il più che ha un sguardo d'amore e di misericordia. Quello che veramente è consapevole davanti al Creatore, dei suoi limiti, delle sue carità, quindi che ha più carità, ha più amore. Non è detto il migliore che più che prega, il più che digiuna. E quindi questa è la nostra sfida, è di custodire la differenza rispettando l'uno e l'altro, soprattutto già in un luogo molto difficile dal carcere. Quindi il mio
1: Sì.
0: invito è quello di collaborare insieme, con pazienza e misericordia. A te la parola del bene, come si sono dilungato.
1: Raccogliamo questo invito appunto bellissimo, molto, molto vero, dove le nostre fedi ci invitano alla comprensione e anche all'apertura mentale, che molte volte ci accusano che le fedi, no, costringono la mente, la limitano, in realtà no, cioè dare voce e credito a Dio che parla invece porta alla comprensione della complessità del mondo, quanto è ricco, complesso, vivace il nostro mondo, e anche l'apertura mentale per immaginare un futuro insieme, un futuro possibile. Questo le fedi lo fanno e noi lo testimoniamo nel nostro piccolo. Ti ringrazio, carissimo fratello, che ci hai offerto la tua riflessione, e
0: Grazie.
1: salutiamo, auguriamo ancora Giovanni Mubarak a tutte le persone che ci hanno ascoltato.
2: Grazie a Amdan Alzekri e Don Domenico Cambareri per la loro rubrica del venerdì e ringraziamo anche che a altri è stato ai nostri microfoni, Susanna Vezzadini e Chiara Scivoletto. Un saluto a tutte le persone ristrette che ci hanno seguito dalle case circondariali dell'Emilia Romagna, da me che sono Ilaria Cecchinato e da Antonella Cortese. A domani.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Il mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
5: Questo programma è offerto da...
6: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
7: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: venerdì 10 luglio, 9:31, rassegna stampa di Radio Città Fucico, che apre con l'apertura del Domani. Bombe sull'Iran e Golfo in fiamme. Le guerre di Trump sono infinite. Gli Stati Uniti hanno colpito 170 obiettivi negli ultimi due giorni. Dura risposta ai Teheran in Kuwait, Israele soffia sul fuoco e minaccia di attaccare, ma per il momento si astiene. Il presidente USA non riesce a uscire dal pantano. Questa è un po' la descrizione a larghi tratti di questa vicenda, che viene ripresa anche nella cronaca bellica dal Corriere della Sera con Viviana Mazza. Scambio di colpi tra USA ed Iran, Hormuz torna alla paralisi. E molti pensano che questi bombardamenti sia un sistema per come favorire la deterrenza da una parte e dall'altra della diplomazia, ma gli stessi commentatori dicono che però è un gioco che può finire malissimo, perché davvero va oltre il limite dell'avventurismo. Trump dice: vogliono trattare ma sono pazzi. Questo è il bue che del cornuto all'asino. Comunque poi sente Netanyahu, mentre Galibafe, qui siamo nella parte iraniana, chi porta la trattativa avanti per il paese iraniano: la navigazione dipende da noi. E allora Federico Fubini, che naturalmente come sempre è un atlantista e il vice direttore del Corriere di provata fede: lo stretto come ricatto e l'errore di Washington, così il regime sfrutta l'ambiguità dell'accordo. L'obiettivo non è guadagnare sui pedaggi ma fare pressione, ed è il famoso paragrafo quinto, che non è tanto ambiguo: riconosce all'Iran di far pagare i pedaggi. Adesso gli Stati Uniti d'America negano, questo è quello che arriva. E allora, tra Doni e Stretto, la terza guerra santa è un rischio concreto, ci conferma anche Fausto Biloslofo dal versante di una prospettiva di destra dal Giornale. Teheran si sente forte, le prove di una NATO islamica alternativa. Questo è quanto Teheran protesta contro le palesi violazioni del memorandum d'intesa. Al lavoro i mediatori, beh, c'è poco da mediare quando scoppiano le bombe. E Bruxelles assicura, nonostante gli shock, l'economia è resiliente. Ovviamente il buon cuore dell'Occidente, più che preoccupato per le sorti delle popolazioni colpite dalle guerre, dai massacri, dagli esodi, da chi scappa, chi dovrà emigrare, eccetera, è preoccupato se la nostra economia, se la tazzina del caffè aumenta o non aumenta al bar. Ma invece aumenta, perché, per carità, perché ci dice il Fatto Quotidiano: Big Oil, cioè le grandi sette sorelle del petrolio, festeggia con la guerra, utili triplicati da aprile a giugno. Vedete che è davvero un grande business. Ancora una volta si parla di extra profitti, quelli che nessuno vuole colpire, perché guai mai,
1: guai a chi li tocca.
0: Certo, corrono quelli delle major nordamericane. In Europa invece l'Eni arranca. Queste quattro. Nel frattempo abbiamo sepolto Khamenei senza Moitab, l'Iran urla vendetta a morte Trump. Dice: decine di migliaia di persone a Mashhad. Sì, sono decine di migliaia, ma dipende quante decine di migliaia, perché a Mashhad gli osservatori riportati dal Fatto Quotidiano parlano di 15 milioni di persone, un feretro che si snoda in un corteo lungo decine di chilometri.
1: Per cui calcolate, moltiplicate la presenza.
0: E poi da quello che vediamo dalle immagini, non sono cortei radi, dove no, sono stretti come delle sardine. Quindi fate il calcolo voi e moltiplicate per due. Questo l'addio Khamenei, ultimo atto, si chiude il funerale di sei giorni. Il feretro di Atalà sepolto nella città natale, ma già la preghiera è guidata dal primogenito Mustafa. A Mashhad sono posati 168 zaini in raccordo delle vittime del raid della scuola di Minabe. Attualmente poi il regime fa propaganda sulle vittime innocenti delle bombardamenti nordamericani. Il Fatto Quotidiano poi tasta il polso a queste decine di chilometri di corteo. Tra la folla civile, i pastorani e i loro volontari distribuiscono acqua ai passanti. Ogni volta che trattiamo l'America ci tradisce, dicono: morte al regime. E allora c'è anche un giornale latinoamericano che porta avanti una teoria che sarebbe un piano dell'Iran per uccidere Trump con grande scandalo, ma adesso se entrassimo mai, non vogliamo entrare, c'è la logica dell'occhio per occhio, dente per dente, se lui uccise Khamenei sarebbe legittimo uccidere Trump. Speriamo che non succeda mai, perché posso immaginare la reazione dell'America.
1: E poi sappiamo bene da altri esempi con gli esteri che gli Stati Uniti hanno arrestato presidenti in carica di altri stati indipendenti, vedi Venezuela.
0: E quanti ne ha fatti secchi Israele?
1: E quanti ne ha fatti secchi Israele, per cui insomma...
0: Però devo dire una cosa, che mentre anche il Corriere parla della situazione complessa, i target, cioè gli obiettivi del Pentagono, basi, bunker, ponti, depositi, Matera non si piega, anche gli Stati Uniti d'America hanno grandi ferite, perché dice contropiano, riprendendo il Wall Street Journal, gli attacchi dell'Iran hanno causato miliardi di euro di danni alle basi nordamericane. Secondo le stime importate dal Wall Street Journal, la ricostruzione degli edifici danneggiati del Bahrain costerebbe 400 milioni di dollari, cioè le basi militari. Complessivamente, dice ancora questo articolo, secondo uno studio realizzato dal Center for Strategic International Studies, i danni subiti da tutte le basi statunitensi nella regione ammonterebbero a una cifra compresa tra i 2,2 e i 5,1 miliardi di dollari.
1: Ecco, questo è per aggiungere, no, le nefandezze che ci sono in ambito bellico, ed è ancora guerra nel Golfo, in prima pagina d'arresto del Carlino e Hormuz non si passa, nuovi raid tra USA e Iran, nello stretto il traffico è quasi fermo, Israele minaccia di attaccare, allarme di BCE e MES, rischio inflazione può arrivare al 5%, i tassi dei mutui sfiorano il 4%. Stati Uniti-Iran non è finita, non è mai finita, raid e tensioni non si è mai fermata, Hormuz chiuso, Israele noi pronti ad attaccare, ancora scambi di colpi tra Washington e Teheran, sirene antiaeree in Giordania, salgono i prezzi di gas e petrolio, sepolto Mushad l'Ayatollah Khamenei, di cui vi parlerò dal manifesto. Caro energia e superinflazione, la BCE è l'onda lunga della guerra, rischio corsa dei prezzi, Gramegna, MES, la svalutazione può arrivare al 5%, i mutui sfiorano il 4%, da Francoforte, anche se riapre lo stretto non tornerà subito l'equilibrio, commissione fiduciosa, l'Unione Europea per incoraggiare si dichiara resistente, prezzi altalenanti del petrolio, gli andamenti, l'avvertimento, la BCE segnala costi alti in futuro, avviso del MES, finanziarsi costerà di più, intanto la risposta del Qatar, colpita una nave, stop a Doha alla GNL, il Qatar ferma i lavori per riportare al massimo la produzione di gas a seguito di un attacco a una sua nave nello stretto di Hormuz, è appunto questo che viene riportato dal resto del Carlino, vi dicevo, da Repubblica i titoli che si susseguono, i raid chiudono Hormuz, gli attacchi incrociati bloccano lo stretto, aumenta il gas, petrolio in altalena, spese per l'energia, l'Unione Europea si spacca sugli euro bond. Vediamo i titoli di approfondimento su Repubblica, Benedettini, mercato volatile, non siamo protetti dai rincari, altro che resilienza, l'Unione Europea sta facendo fatica a riempire le riserve di metano in vista della stagione invernale, parla Simona Benedettini, CEO di Race Consulting. Hormuz di nuovo bloccato, sentiremo appunto questo titolo anche da altri quotidiani, l'aspetto bellico, Iran attacchi incrociati può durare un mese, intanto tumulato Khamenei, gli Stati Uniti dichiarano colpiti 170 obiettivi anche vicino alle centrali di Bushehr, Witkoff e Kushner trattano, Trump sente al telefono Netanyahu, che chiaramente potete ben immaginare insomma nel contenuto di conversazione tra i due. Allora vi dicevo che del manifesto l'attenzione è sulla tomba di Khamenei, milioni dietro al feretro della guida suprema, ma riprende la quasi guerra, intanto il feretro di Ali Khamenei arriva a Mashhad e viene sepolto, attraversato l'intero paese, anche un po' di Iraq sciita, accolto da milioni di persone, questo aspetto quanto ha riunito e rafforzato, ovviamente tutto questo mondo, tutte scenografie di regime, poco probabile, anche se c'è chi prova a raccontarla con così. Invece proprio la sciagurata guerra di USA e Israele, il manifesto ha lo stesso pensiero, ad aver riunito l'intero paese sotto le bandiere del nazionalismo religioso, che diventerà ancora più integralista ovviamente, aiutando il regime iraniano nel suo momento più debole, spazzando via le rivolte dei bazar e delle università che si stavano concretizzando prima che Washington e Tel Aviv aprissero il fuoco, uccisero Khamenei e metà della sua famiglia e concedessero alla Repubblica Islamica il consenso o la mancanza di opposizione di milioni di iraniani. Il lungo funerale della guida suprema racconta un paese più unito e più oltranzista che mai, mentre le bombe tornano protagoniste.
0: E il dramma nei drammi, e ancora nei drammi, è che l'imbarbarimento della guerra imbarbarisce anche l'informazione. E passiamo all'altra guerra col Corriere della Sera e Lorenzo Cremonesi, peraltro altrimenti ottimo giornalista, ma qui leggo il riscatto di Zelensky. Un anno fa, dopo lo schiaffo alla Casa Bianca, sembrava un leader finito, ora vola nei sondaggi e tratta da pari con gli USA. Proprio vero, che è tratta da pari con gli USA.
1: Certo.
0: Ma poi, per dire che è la prova del 9, che è vero, ci cita l'Ukraina Pravda, il giornale filo regime di Zelensky, che dice: Zelensky ha dimostrato ad Ankara che l'Ucraina non si piega ai diktat. Ora trattiamo da pari a pari con la potenza americana. Si aggiunge il politologo Volodymyr Sverdenko, che fa un passo in più, rivedendo alla luce verde di Trump la produzione di batterie antimissili USA in Ucraina, sostiene addirittura che il nostro presidente trasforma una potenziale imboscata diplomatica in un successo strategico. Sembra,
1: certo,
0: di leggere le apologie di Mussolini, però è tutta democrazia.
1: Dall'Istituto Luce.
0: Mentre Vincenzo Camporini, sempre questa pagina del Corriere, siamo sinceri, ha i suoi bravi dubbi sui Patriot, perché Zelensky ha chiesto i Patriot, la licenza di costruire Patriot agli USA, e secondo gli giornaloni hanno detto sì sì, gliel'ha dati, ma lui non è convinto. Sui Patriot troppo incognite, cedere tecnologie è difficile, perché al momento non sappiamo nulla dell'accordo che è stato annunciato, non sappiamo che tipo di contratto potrà essere stipulato tra Lockheed Martin, produttrice di armi, che produce anche i Patriot, e la controparte ucraina in particolare, se gli americani forniranno le parti di missili che l'Ucraina si limiterà ad assemblare, oppure se gli ucraini produrranno da soli i Patriot su licenza degli USA. Mi sembra un'operazione abbastanza complicata, a cominciare dal fatto che proprio l'accessione di questa tecnologia è un complesso, è un processo complesso che richiede molto tempo. E d'altra parte abbiamo questo elemento che troviamo all'interno sempre del Corriere, e su questa vicenda che ci porta al Fatto Quotidiano, visto che l'Ucraina è una democrazia mentre la Russia è una democratura, i russi dicono esattamente il contrario, ha ragione entrambi, sono due democrature.
1: Infatti,
0: censura, non si scrive del fratello del capo, questa è una grande democrazia ucraina. Bavaglio, sentenza contro il sito Slidstvo e l'anticorruzione sulle 150 proprietà sotto inchiesta. Quis custodiet ipsos custodes? Chi sorveglierà i sorveglianti? L'interrogativo di Giovenale attraverso i secoli arriva fino alla Kiev di oggi. Il tribunale di Pechersk, tre giorni fa, ha vietato al centro d'azione anticorruzione, al sito di informazione slidstvo.info, alla giornalista Lastrisiak, di pubblicare un'inchiesta sul fratello di Oleksiy Sukharov, che è il capo dell'ufficio investigativo statale. Questo è quanto, ma sono nostri alleati, quindi va
1: non
0: bene.
1: Non possiamo
0: tutto
1: dire nulla.
0: O meglio, cioè, noi alleati di suoi, perché noi abbiamo il suo vantaggio, questo l'ha detto. Comunque, allora l'ultima piazza, si parla di piazzisti delle armi e la piazza del Campo Largo con Marco Travaglio. La guerra in Ucraina prima o poi finirà, forse in tempo per le elezioni del 2027 e per l'esaurimento del fronte, ma non finirà il piano di riarmo dell'Unione Europea da 800 miliardi a debito entro il 2030, i famigerati prestiti agevolati SAFE, votato dal grosso delle destre, dal PD e del centro, ha contrastato sempre da 5 Stelle a VS, che in Europa siedono nel gruppo Left, ogni tanto dalla Lega e forse pure anche dal Fratello Nazionale, e ora forse pure da Fronte Nazionale. Il PD i fondi SAFE per comprare più armi vuole prenderli, anzi rimprovera la Meloni di non averli ancora presi, scavalcando in bellicismo persino il governo. Conte, Bonelli e Fratoianni non li vogliono, anzi annunciano che stracceranno la cambiale di 19 miliardi di spesa militare in più che Crosetto ha gentilmente stanziato per i prossimi 2 anni, cioè per quando sperabilmente non sarà più ministro. ma se il premier sarà la Schlein e alla difesa sarà uno qualunque del PD, su questo Guerini, Fassino, Quartappello e Taruffi di la Schlein non la pensano allo stesso modo, non cambierà nulla. Questo è il tema che ci porta a Kiev. Siamo al Corriere della Sera. Polemica sulle frasi di Conte. Imbarazzo PD, i riformisti all'attacco.
1: Certo.
0: Perché c'è un imbarazzo del PD, perché in Italia dicono: ah, la Meloni vuole spendere soldi del welfare nelle armi.
1: E poi
0: sono d'accordo nel SAFE per acquistare armi a tassi agevolati. Quindi ancora una volta non si capisce, ma gioco delle tre carte, un po' di confusione, decidete voi. Il leader dice sì al negoziato. Gori, posizioni inconciliabili, questo è un riformista, il sindaco di Bergamo. L'ipotesi di rinviare l'evento di Padova, questo è quanto arriva, e su questo c'è tutto e di più. Il campo dei rancori, dice il Fatto Quotidiano, il flop di Napoli, perché non è stato un successo, turba i progressisti. Centrini, Tabacci esce dal gruppo PD, serve allargare. E questa è una notizia.
1: Ulteriormente.
0: Il contraccolpo di tutto ciò è una lettera che arriva da Luca De Carolis e Wanda Marra al Fatto Quotidiano. La destra Dem rilancia su SAFE e contro il 5 Stelle. E se noi andiamo alla pagina dei giornali, naturalmente abbiamo giornali come Il Riformista che sono scatenati su questa cosa. Parla Conte o parla Putin? Centro-sinistra crisi, la prima uscita, questo è quanto leggiamo dal Riformista. Mentre nella cronaca abbiamo, continua questa spy story, l'ex 007 e i segreti venduti, la mossa alla Farnesina, e espulsi due funzionari russi, e si aspetta la controespulsione per rappresaglia del Cremlino. Convocato l'ambasciatore, infatti, con Valentina Santarpia, troviamo questa notizia che la replica di Mosca sarà risposte adeguate.
1: Beh, non c'è confusione, il PD ha dato totale appoggio per quanto riguarda l'aspetto delle armi, quindi più che altro è più gioco delle tre carte, se vogliamo. A pagina 4, petroliere o benzinai, Kiev e Mosca mirano al serbatoio. Per l'Ucraina distrutti 12 tanker russi nel Mar d'Azov, per la Russia 50 autopompe ucraine. Intanto la guerra dei droni diventa guerra del pieno, i più colpiti sono i 50 milioni di russi già a secco, e che troviamo dal Manifesto per l'approfondimento sul conflitto. Ma per altri aspetti, come per il Medio Oriente, abbiamo visto un rafforzarsi dell'integralismo. Vediamo invece per il conflitto russo-ucraino, il super falco legato a Putin dichiara: l'Europa vuole l'escalation, prima o poi la colpiremo. Parla Sergei Karaganov, politologo del Consiglio per la politica estera e di difesa. L'uso di armi occidentali contro la Russia chiede una risposta, se serve pure con ordigni nucleari. Mi auguro che ci sia un'esasperazione da parte di Repubblica nel riportare queste parole, e Dio non voglia ovviamente che tutto ciò proceda con queste affermazioni. Certamente dare una continuità ad armare e bombardare e portare tutto ciò che può essere per l'Ucraina una possibilità ulteriore di creare anche in casa propria morte, alla fine crea a tempo stesso una minaccia per l'Europa, finché non ti arrivano poi in testa, come si direbbe in maniera molto immediata. Pagina 8, inchiesta sulle spie russe in Italia, espulsi due diplomatici, l'ira di Mosca che prenderà le contromisure, ovviamente la Farnesina convoca l'ambasciatore, ingerenza inaccettabile, la replica, non riusciranno a limitare la nostra influenza, chissà appunto. Questa ricordo che è poi sempre Repubblica nella pagina 7 e pagina 8, che sono attente alla situazione russo-ucraina. Concludo con il Manifesto, che riporta anche lui due diplomatici russi espulsi e che il governo italiano ha notificato all'ambasciatore russo in Italia Paramanov la decisione di espellere due addetti militari dell'ambasciata di Mosca. Questo dal Manifesto.
0: Sì, e devo dire che la simbologia conta in politica. E come quando Ben-Gvir ci fece regalare la torta con le pistole e il cappio. Beh, cosa succede al summit della NATO ad Ankara? Il regalo di Erdogan ai leader, una pistola, e Meloni l'accetta.
1: Sì, questo è...
0: Beh, potevo dire, ma anch'io qualcosa per te. Gli regala una Lupara. Ecco. Qui siamo nella nostra più completa tradizione.
1: Sì, perché è più tradizione.
0: Con proiettili deroga, portata a Palazzo Chigi. Questo è così, per dare un segnale di pace, di convivenza.
1: Sì, di distensione.
0: Certo. Nel frattempo non stupisce che in questo bailamme dei cosiddetti riformisti o centristi o di centrodestra i nazisti avanzino approfittando della delusione della crisi sociale. Di questo parla il Corriere con Joschka Fischer, vecchio leader socialdemocratico. Con l'FD al potere l'Unione Europea non avrebbe futuro, il riarmo tedesco deve essere un progetto europeo, perché Fischer è un po' preoccupato di una Germania riunificata, super armata, in mano ai nazisti. Dice, questa cosa mi sembra averla già letta sui libri.
1: Già sentita. No.
0: Mentre la Melen, mentre la Marine Le Pen si avvantaggia di quel tentativo goffo di mettere fuori gioco lei ed altri sovranisti nazisti con delle procedure di legge che non fa, hanno l'unico effetto di martirizzarle. Infatti, come voleva si dimostrare, è la corsa Eliseo più calda della storia. Dopo la condanna Le Pen vola nei sondaggi.
1: Guarda.
0: Quindi se qualcuno pensa di fare il furbo per via giudiziaria e mettere fuori gioco e non per via della politica e delle rivolta delle classi sociali subalterne, no. Boom di popolarità per la leader dell'ultradestra, che naturalmente fa sua ogni tipo di brontolio, che al ballottaggio vincerebbe contro qualsiasi avversario di centro e di sinistra. Il verdetto ha avuto l'effetto di compattare il suo popolo, eppure 7 elettori su 10 non credo nemmeno che sia innocente. Ma francamente non è questo il punto. E allora Sara Gentile, che pensa che la colpa di chi è di Mélenchon.
1: Certo.
0: La colpa di Mélenchon perché
1: dei comunisti.
0: Sì, perché non confluisce in quel che rimane del protezionista francese. Dove deve fare un gesto...
1: Ma è Mélenchon che ha non so quanti voti,
0: Sì, però
1: non viceversa.
0: No, lei la racconta così. In questo scenario di divisioni, leggo dal Domani, il PIR socialista è anche diviso al suo interno. Il suo leader Olivier Faure, criticato per l'appoggio dato al governo del Cornu, è in difficoltà sul tema delle primarie per disegnare la candidata alla presidenziale, che rischia di distogliere i progressisti dal vero obiettivo, cioè costruire un programma alternativo che riconcili in parte i cittadini con l'istituzione. E vabbè. La destra estrema di Le Pen è invece il vento in poppa sale nei sondaggi, inasprisce la politica anti-immigrazione favorita dalle restrizioni previste dal ministro della giustizia Darmanin, sospensione di 3 anni dell'immigrazione legale e fine del raggruppamento familiare per l'immigrazione del lavoro. Questo c'era in Francia con i centristi, quelli amati da Calenda. Andiamo avanti. Insomma, un piano di restaurazione, l'insegna che dell'Italia nazionale, che torna, che è difficile da trovare. E poi c'è l'eco del nuovo, lontano, l'eco del nuovo Front Populaire, che ha permesso la sua vittoria nelle legislative del 2024. Il PS non riesce ad aggregare il senso dell'altro forzinista. Mélenchon, in campo della France Insoumise, ha posizioni estreme, comprime la democrazia interna, il suo partito strizza l'occhio a Putin.
1: Ecco,
0: e questo è colpa di Mélenchon.
1: E qui si ritorna, è colpa di Mélenchon.
0: È sempre
1: certo.
0: Così, è sempre così.
1: Non sì, c'è. Ma adesso ne aggiungo delle altre, però mi soffermo su stamattina. Purtroppo ultimamente i quotidiani, tedio tutto il pubblico, arrivano in ritardo con mia sofferenza, ormai me ne sto facendo una ragione, quindi non ho un attimo per leggere per conto mio le prime pagine e poi andare in diretta. Praticamente ho preso e ho aperto i quotidiani e mi sono trovato due notizie, una per la politica, chiamiamola politica estera, e un'altra per quella italiana, di cui parleremo. Per quanto riguarda gli esteri, pistole come souvenir a tutti i leader. Il dono di Erdogan imbarazza la NATO. Beh, insomma, la NATO, insomma, poi non è che possa poi far tanto la schifiltosa.
0: Beh, solo una pistola.
1: Esatto, non può far tanto la schifiltosa. La rivoltella data a Meloni verrà conservata a Palazzo Chigi, sai mai. Beh, dopo la mettiamo sul banco, poi vediamo qui. Altri l'hanno data a musei, qualcuno l'ha lasciata in Turchia, se l'è dimenticata lì. Ok, il modello è la Gamusai 357 Magnum, revolver da collezione a 6 colpi prodotta da un'azienda turca, perché anche noi abbiamo poi una buona produzione di tutto ciò. Ci sono rimasto veramente, però oramai non sono quotidiani che contengono satira, ma sono assolutamente e tristemente una realtà che va oltre. Per quanto riguarda gli esteri, poi concludo con, come si diceva, un aspetto che mette insieme un po' tutte queste realtà. Per un attimo vado in Messico, dove il muratore messicano ucciso a Houston dall'ICE, Arujo, il figlio e la presidente messicana chiedono giustizia. Un corteo è sfilato nel quartiere per chiedere la fine delle operazioni anti-immigrati. E per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, la prima pagina inquietante, vedo rosso, la prossima guerra del governo Trump è alla minaccia comunista. Cioè, hanno spiegato che purtroppo il muro è caduto già da tempo e non esiste più l'Unione Sovietica, ci può essere delle nostalgie, indubbiamente la famosa ostalgia, però definirla una minaccia, bisogna proprio andare a trovare, a strumentalizzare un motivo per attaccare poi qualsiasi tipo di opposizione. La prossima guerra del governo Trump è la minaccia comunista. Il segretario di Stato Marco Rubio invita 60 paesi a un summit che punta a fronteggiare la rinascita del terrorismo di sinistra, equiparando, appunto, come vi ho detto, il dissenso alle azioni dell'ISIS. Beh, l'Italia ci sarà, certo. A pagina 5 guardo l'approfondimento, è un neomaccartismo, sì, contro la minaccia comunista. Al raduno del 16 luglio sarebbero stati invitati 60 paesi, tra cui l'Italia. Anti-Antifa, il summit di Rubio globalizza la psicosi degli Stati Uniti. La convocazione segnala che sul tema la Casa Bianca gradirebbe gli alleati allineati. Pronti! A pagina 5, questo è dal Manifesto.
0: E finiamo con La guerra del topo, un bellissimo film con Peter Seller, dove un piccolo paese delle Alpi, una nazione delle Alpi, dichiara guerra agli Stati Uniti d'America. Questo è più o meno il tema che troviamo in questa intervista di Marco Galluzzo alla Meloni. Terre rare, litio, grafite, i dossier di Meloni per battere gli asiatici. Secondo te com'è Italia e Cina? Chi vince?
1: Meglio di Nova, la lasciamo stare.
0: No. Vabbè, allora piamoci un respiro musicale, perché oggi esce Foreign Tongues, Lingue straniere, l'ultimo album dei Rolling Stones, che per l'importanza storica e anche per la così, quanto è durato questo gruppo, merita davvero un po' una vetrinetta. Dai Rolling Stones, in questo disco tra l'altro accoglie altri campioni storici della musica rock, c'è Steve Winwood,
1: sì,
0: altri ex Beatles e quant'altri, abbiamo Rough and Twisted, dove Mick Jagger e compagni non abbandonano la strada del blues.

0: I Rolling Stones, Mick Jagger, che pensate agli stessi anni del senatore Monti e che fa pensare che forse la droga non fa così male, dice qualcuno. Comunque, allora, parlavamo di petrolieri. Valdagri, maxi multa a Eni, ha nascosto per un anno l'inquinamento da petrolio. Troppo buoni, eh?
1: No, certo.
0: Eni deve pagare 541.029 euro per aver nascosto per più di un anno una contaminazione da idrocarburi nel campi della Valdagri, siamo in Basilicata, il nostro Texas. La sanzione è arrivata perché l'azienda non ha impedito una situazione di pericolo per la salute della popolazione, considerato che gli inquinanti presenti nel suolo e nel sottosuolo, se ne sono coinvolto, interessano aree dedicate al pascolo e anche all'agricoltura, tutti i prodotti che poi finiscono nella filiera in qualche modo alimentare, oltre che nella salute degli stessi coltivatori pastori. Ma naturalmente la notizia è quella che arriva dal fronte meteo, per cui abbiamo nuova allerta caldo dopo i temporali 10 giorni di afa e i picchi oltre i 40 gradi. Tra l'altro domenica invece si prevedono non dei temporali molto pesanti,
1: infatti sono poi delle manifestazioni di reazione
0: estreme,
1: pesissime.
0: Oggi e domani possibile forte maltempo per l'appunto, ma i 35 gradi sono la nuova normalità. Copernicus, che fa queste indagini sul clima, il giugno appena passato è stato quello più caldo della storia europea e come sempre possiamo così darvi una buona notizia, che quest'anno sarà meglio dell'anno prossimo. Questo in Francia emergenza roghi, Regno Unito in tilt, non solo Francia emergenza roghi, perché leggo da un flash agenzia di questa mattina, almeno 12 persone sono morte nell'incendio in un bosco della provincia di Almeria in Spagna, siamo verso nel Mediterraneo del Sud. Molte sono rimaste intrappolate in macchina mentre cercavano di fuggire, 7 feriti, di cui 5 gravi. Il bilancio è considerato ancora provvisorio dall'autorità del ministro dell'emergenza della regione autonoma andalusa Sanza, parla di tragedia senza precedenti. Il rogo è scoppiato nel territorio di Los Gallardos, circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento, ma le conseguenze non sono solo sull'AFA e questi ventilatori che ci danno un parziale refrigerio, perché sono più profonde. E il Gazzettino del Nord-Est ci dice: mai così caldo, il Pol è a secco.
1: Ecco,
0: e quindi
1: sì, confermo.
0: Il mese di giugno è stato il mese più rovente di sempre e si annuncia un nuovo andato torrido, picco 43 gradi. A Nord-Est corsi d'acqua in sofferenza, deficit del 70% per il Grande Fiume e del 67% per l'Adige, quindi i grandi fiumi italiani. Però se andiamo a sud, la cosa si ribalta anche sulle diseguaglianze, perché leggo: Agrigentino, nella morsa della crisi idrica, monta la protesta dei cittadini. Dice l'Indipendente: quando si parla di beni comuni, l'acqua è il primo riferimento che affiora. Ancora oggi in Italia ci sono troppi territori dove questa risorsa primaria viene erogata a turni, razionalizzando l'approvvigionamento idrico tra le singole case. Da tempo la provincia di Agrigento risulta essere la più colpita dal fenomeno. Il Comitato Civico di Licata, l'acqua ai cittadini, non usa mezzi termini di denunciare all'Indipendente stesso una gravissima emergenza idrica in atto, fatta in tornazioni lunghissime, spesso oltre 10-15 giorni. Quindi
1: ecco,
0: non parliamo
1: non
0: di ore.
1: Esatto.
0: Ora pensate che...
1: Pensate al ponte voi.
0: Pensate al ponte e pensate che ad Agrigento, che è di rimpettaio la Tunisia, cosa significa d'estate.
1: Ecco. Quindi,
0: ma sempre sul indagine sull'ambiente, La Bovisa, questa volta la cronaca milanese del Corriere Locale. Via Domizoni è bruciato, inchiesta per incendio doloso, ma per ora tutti gli elementi fanno pensare che sia stato un incidente. Quindi ARPA, l'Agenzia dell'Ambiente, non registra valori critici per gli inquinanti, però dice: non mangiate le verdure coltivate all'aperto.
1: E a tale proposito torniamo indietro di 50 anni per quello che è successo a Seveso, i giorni tragici nel Seveso post diossina. Non è segnato niente questo dramma, insomma. Pagina 23, quel dramma non ha insegnato, secondo me, che la politica non deve mai perdere la dimensione umana. Questo vuol dire lavorare per il bene comune. E purtroppo sono parole, perché quello che vediamo non si attiene certamente a quello che poi è nel percorso. Cosa le viene in mente tornando a 50 anni fa? Chiedono a Giuseppe Guazzetti, ex presidente della Lombardia. Diversi episodi di quei primi giorni, ma anche degli anni dopo, visto che abbiamo lavorato per molto tempo nelle conseguenze del del disastro. Parlo di me, che poi nel 79 diventerò presidente della regione, e del mio predecessore Golfari, che guidava al Pirellone quando tutto successe. E veramente fu un grandissimo disastro in ambito di disastro ecologico, lo ricordiamo, a Seveso, con la dispersione della diossina che ha creato deformazione nei feti, ha portato morti per malattie cardiovascolari e per gravi infezioni alle vie respiratorie. È una situazione tremenda che purtroppo si è estesa nel tempo. Questo è un reportage che arriva da Repubblica. Io invece mi avvicino a casa per l'ambiente, a Ferrara, la disperata lotta dei pescatori. Caldo e alghe tolgono ossigeno, una moria di pesci, cozze e vongole. Questa è a pagina 21 dal Resto del Cardino, che cerco di raggiungere per avere qualche motivo di approfondimento in più, perché insomma dalla nostra regione arriva purtroppo anche tutto ciò, oltre al resto di cui parliamo, con temperature elevate. Governo e regione finanzino gli scavi necessari ad eliminare strozzature, perché l'incessante lavoro dei pescatori, per cosa le strozzature? Per ripulire dal tappeto di alghe la superficie del mare. Gli effetti dell'anossia, cioè dell'essere senza ossigeno, sugli allevamenti di cozze è veramente inquietante. Le troviamo che sono aperte e marce. Tra i tanti effetti c'è anche questo, lo troviamo a pagina 21 del Cardino.
0: Tu parlavi Seveso 50 anni fa, molti giornali ritornano su questa triste data che dà calendario, anzi il radar del quotidiano dedica una serie di servizi. Ieri di Seveso raccontava del giallo, 50 fusti della terribile diossina che esplose sono spariti, non si sa dove siano finiti.
1: Infatti
0: oggi invece dice una cosa che mi ricordo ed è vera: Seveso 76, gli anticorpi dell'Italia ambientalista. L'incidente dell'ICMESA, questa è la fabbrica che esplose con la diossina, fece riconsiderare il rapporto tra fabbrica e territorio, cioè impianti ad alto rischio sul territorio, ma contribuì anche al dibattito su aborto e sicurezza. Sì, perché la diossina creava appunto sulle donne in gravidanza
1: dei pericoli gravi,
0: e quindi si parlò appunto della necessità di far decidere la donna di mantenere o non mantenere la gravidanza. E fu un dibattito molto intenso. A questo dibattito noi torniamo anche a un servizio della nostra redazione, perché su quell'incidente che passò la storia come il disastro di Seveso abbiamo una ricostruzione di Luca Rinaldi di IRPI Media, che evidenzia le responsabilità aziendali e anche i ritardi delle istituzioni.
2: 1976, sono le 12:37, quindi ore di pranzo, quando dal reattore A101 nel reparto B della fabbrica ICMESA sostanzialmente si libera una nube che inizialmente ha un colore rossiccio, poi vira sul bianco. Fondamentalmente questo è quello che si vede da fuori, che vedono da fuori i cittadini. In realtà all'interno c'è un incidente con una reazione chimica finita non nel modo corretto, per cui un operaio si precipiterà in qualche modo a chiudere, a spegnere l'impianto, ma per giorni sostanzialmente i cittadini non sapranno quasi nulla di ciò che è accaduto all'interno della fabbrica, ma vedranno però la vegetazione circostante la fabbrica ingiallirsi e addirittura gli animali morire e l'avvio di quella che è una malattia conosciuta come cloracne, per cui insomma una malattia della pelle che si sviluppa soprattutto nei bambini, che cominceranno appunto a essere ricoverati dai genitori. Quindi queste sono le prime manifestazioni di questa nube che per 9 giorni verrà definita nube tossica, prima di sapere che poi all'interno di questa nube, prodotto di quella reazione chimica all'interno della fabbrica, ci sarà della diossina.
3: Nel tuo lavoro di ricostruzione sei andato anche appunto a spulciare i documenti dell'epoca. Veniamo al pre-incidente. Tu hai sottolinei che in realtà, come dire, si parla gara di disastro annunciato, anche per il fatto che quell'azienda aveva cominciato una nuova produzione pericolosa senza però denunciarlo.
2: Esatto, questo diciamo così è lo snodo fondamentale della vicenda prima di questa nube, perché spesso questa storia viene raccontata dalla nube in avanti, quindi noi ci siamo un po' posti il problema di quello che stava succedendo prima. Abbiamo ricostruito questa cosa fondamentalmente grazie alle carte di archivio, quindi è stata una ricerca molto estesa, molto vasta, perché le carte che sono state poi in qualche modo recuperate all'interno della fabbrica e prodotte tra le inchieste giudiziarie e dal commissario alla bonifica sono una quantità veramente veramente importante, tant'è che oggi c'è un archivio apposta che si chiama archivio dell'ufficio speciale di Seveso, dove sono appunto contenute anche le questioni relative a tutto ciò che è avvenuto prima. E la cosa interessante da questo punto di vista è che tra il 1969 e il 1970 questo reparto, dove poi si è verificata la fuoriuscita di questa nube con la diossina, era stato convertito alla produzione di triclorofenolo. Questo è un composto molto pericoloso da maneggiare, che secondo anche le normative dell'epoca, che ovviamente non erano puntuali come quelle di oggi, però era una di quelle sostanze che in teoria sarebbe dovuta essere denunciata alle autorità per poi fare dei

0: successiva all'incidente fu, diciamo, non così tempestiva sia da parte dell'azienda ma anche da parte delle autorità.
1: Sì, esattamente. Dopo la fuoriuscita della nube, diciamo che, come dicevamo prima, per circa 9 giorni alla cittadinanza non fu data una vera e propria comunicazione, e la cittadinanza però era in grado di vedere da sé appunto il degrado della vegetazione attorno, era in grado di vedere da sé gli animali che morivano. Ci sono fotografie in archivio sia sulle agenzie fotografiche, ancora sono conservate appunto fotografie di morie di animali proprio accasciati e poi messi dentro dei sacchi nei campi e lasciati all'interno di questi sacchi sui campi, proprio perché non si sapeva come maneggiare, fino a che punto le sostanze rilasciate fossero tossiche. Per cui per 9 giorni sostanzialmente l'azienda e le autorità non informano l'esterno, c'è semplicemente un'ordinanza del sindaco di Meda di allora che dice sostanzialmente di non consumare ortaggi, ma quella è l'unica informazione che viene ricapitata, tant'è che i primi articoli giornalistici, un pezzo del Giorno e del Corriere della Sera, arrivano 7 giorni dopo e riportano una generica nube tossica, insomma, fino a che poi il 26 di luglio dello stesso anno, quindi ben 16 giorni dopo l'incidente, verrà evacuata una zona fino a 2 chilometri dallo stabilimento per un totale di oltre 200 persone.
2: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere.
3: Procedendo con la rassegna stampa, entriamo nella grande crisi dei giornali, dell'informazione in toto. Cominciamo dalla Repubblica, che ha ormai smarrito da tantissimi anni quegli onori iniziali quando Scalfari fondò il giornale a fine anni 70, un giornale veramente della borghesia radicale intelligente. A poco, sempre più sbiadendoci, sempre più diventando un giornale on leasing, dicono alcuni, ultimamente tutto schierato per la guerra. Comunque, la Repubblica senza pace. Orfeo si dimette, tra rilancio e rivendita il futuro è incerto. È il domani con Stefano Iannacone che guarda la Repubblica, perché è bello che i direttori dei giornali non sono scelti in omaggio a una presunta linea editoriale, tradizione, ma sono come le figurine Panini, si scambiano.
4: Quindi scambiano.
3: Il giornalista Orfeo andrà con Del Vecchio al Quotidiano Nazionale, cioè al Carlino, che non è esattamente esponente di sa quale centrosinistra.
4: Ah no.
3: Dubbi sul destino del giornale, che può perdere altri 30 milioni quest'anno. C'è chi ipotizza la creazione di una bad company oppure dell'ipotesi della vendita, non si capisce bene a chi. Questa cosa si aggiunge anche alle peripezie dell'Unità.
4: Si è dimesso Maraguti della Stampa.
3: Stampa, eccetera. Perché i giornali, un po' per la concorrenza online e un po' per il loro colpo, non vendono. Poi c'è chi, come il Fatto Quotidiano, vende molto, ma viene attaccato per altri motivi. Beh, forse perché vende
4: forse
3: troppo.
4: Ma anche per i contenuti.
3: E veniamo, caro amico, ti scrivo. La Vitola, un carissimo amico di Ranucci, tanto amico di Ranucci che lascia l'intervista a chi? Alla Verità, denunciando che questo sondaggio per fare un leader del centro-sinistra. Io stamattina sono svegliato
4: e questa è l'altra notizia che mi ha...
3: Siamo in piena fanta politica. Infatti, e fino adesso avevo letto, sì, che i giornali leggo anche le voci della Salis, della Salis di Conte ovviamente, ma anche di qualche altro centrista,
4: ma di proprio... Ranucci
3: mai. Però invece ormai per il giornale della destra è cosa fatta. Libero da Rai a Tele La Vitola, perché voglio cacciarlo dalla Rai. In realtà l'obiettivo è far finire Report,
4: infatti,
3: screditando completamente i suoi conduttori in modo che nessuno lo rimpianga. I giornali della destra sono tutti impegnati in questa demolizione. Il Secolo d'Italia bomba o non bomba? Questo è il mistero su Ranucci che si infittisce, Fratelli d'Italia, il giornalista che rischia il legame con La Vitola. Questo è quanto. O ancora, possiamo passare ad altri giornali, giornalisti, sondaggi e manovre, il partito per Ranucci Premier, c'è addirittura un partito dentro Ranucci,
4: sì,
3: è incredibile.
4: Si mette la faccia.
3: E io potrei proporre il mio amico William Piana.
4: Sì, io mi candido.
3: Sì.
4: Non so quanti voti prenderò, però
3: beh,
4: ci
3: però
4: sono.
3: Poi si può chiedere alla Vitola, che lui ha delle
4: ha delle amicizie.
3: La Vitola ne testò il consenso con l'istituto Easy, Cappellini di Repubblica, conferma. L'indagato si rivolge pure a Mieli, vedi che è una bella compagnia. C'è chi giura, Sigfrido sapeva.
4: Anche un bel nome.

0: come Siegfried, va di moda adesso.
1: Nei quesiti la figura del conduttore nelle vesti future leader del centro-sinistra, tra l'altro in sé saranno, come per dire in politichese, una bella stronzata, però non c'è niente di fuori luogo, se uno voglia fare sì, il premio, cioè non è che sia un reato, ma però da qui la ricostruzione per cui i dubbi diventano certezze nella destra, una bomba non per uccidere ma per costruire un martire. E Siegfried non poteva non sapere. E quindi alla fine dell'Inda Report questo la, andiamo. Poi c'è questo intermediario, c'è Gones Cleso Tavares, che adesso è in Africa. Bodyguard dei neomelodici, anche questo come la vitola ha un curriculum che è specchiato,
0: è invidiabile.
1: Intermediario in Camerun, il ruolo del factotum Gomez è in Africa per l'accusa fatta da tramite in questo agguato. La cosa bella che a leggere, e uno fosse un marziano non sapesse le cose, a leggere i giornali della destra sembra che la vitola sia a dir poco un centrista, non uno dei loro da sempre, amico di Berlusconi, no no. Comunque, giornalisti e sondaggi, dalla vitola si lavorava per Ranucci in politica, questo è il Fatto Quotidiano. Il presunto mandante aveva contattato Stefano Cappellini e Paolo Mieli per pesare il possibile consenso al conduttore. E naturalmente cioè, poi non poteva mancare i dossier di Fratelli d'Italia, che tra un po' chiederà una commissione parlamentare su questo, immagino. Dossier di Fratelli d'Italia anti Siegfriedo, ora spieghi l'amicizia col pregiudicato. Perché ha messo la bomba di spiegarlo Siegfriedo? Che fino a prova contraria, fino a prova, finché non si prova, ecco, è una vittima, non è l'attentatore.
0: E per quello che invece è Repubblica, i sondaggi di La Vitola sulla discesa in campo dell'amico Ranucci. Spunta il documento fatto girare dal faccendiere, sequestrati a casa sua, cellulari e manoscritti, ora al vaglio degli inquirenti. Il giornalista è sotto assedio alla RAI, Fratelli d'Italia chiede un'indagine interna. La frase del direttore degli approfondimenti Corsini, che aveva problemi con Report, andava dalla Vitola, scatena il centrodestra, ovviamente sì, questo è un attacco a Report, chiaramente con annessi e connessi. Certo, ingenuità nel farsi insomma trovare in questo contatto, chiaramente che definirlo dubbio è un eufemismo. Ma a proposito, qui abbiamo un Berlusconi Junior che sorprende Forza Italia. Perché? Perché non chiude a Vannacci. Vediamo il programma. Per Silvio difende la Premier per gli attacchi ricevuti da Trump. Apre all'ex generale che apprezza e dice pragmatico con questo aggettivo. Fratelli Forza Nuova in crescita, allarme a destra, beh, è un allarme che è vertice di governo sulla sicurezza, al tavolo voluto da Meloni con i capi delle forze dell'ordine, Salvini più militari nelle stazioni, nel dubbio, e Crosetto dice no, il canone a ribasso del MEF per la sede di Fratelli d'Italia a Milano, e poi in coda alla riunione si parla anche di legge elettorale, e resta il famoso muro per quanto riguarda le preferenze, dove appunto ci si ritrova in maniera contraddittoria a parlarne. Vediamo anche dal manifesto se ci sono altri spunti per quanto riguarda la politica interna. Eccolo, Melonellum, rebus preferenze, la destra forza chiaramente sul voto estero. Nessun accordo sull'emendamento, se la vedranno i leader, ridisegnati i collegi nel mondo. Del centro-sinistra dopo Napoli salta la piazza di questa situazione di contrasto che è successo a Napoli e rischia la piazza del 15 a Padova, la destra PD contro Conte, non vede le minacce russe, ABS lo difende dicendo giusto il no al riarmo, il comizio dei leader in Veneto è rinviato per il voto sulla legge elettorale, questo che ritroviamo a pagina 9 dopo gli accadimenti di contrasto per la riunione del campo largo a Napoli. Procedo, che trovo anche a pagina 17 allo stesso modo, con dichiarazione di Bonelli, l'alleanza è al sicuro, nessun favore alla maggioranza, dice per rassicurare Bonelli tutto ciò. E poi passo a questo punto, visto che abbiamo parlato di situazioni giudiziarie, a pagina 21 di Repubblica, spese pazze e reddito da povero, beh, una famiglia, Adinolfi si difende dicendo cosa? cosa, solo fango. Il giornalista e politico finito ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale aveva dichiarato 6.586 euro di guadagni nel 2024. Cioè, beh, proprio veramente una cosa, denuncia di un'anziana coppia di Modena, alla scadenza non ha restituito nulla e c'era pure accusato di essere avidi. Ecco, non commento su questa affermazione. Gli abbiamo dato i risparmi perché credevamo in lui e ci ha portato via 79.000 euro. E beh, in nome della famiglia, no? Tutto questo a Repubblica, pagina 21.
1: Però non ci sta il riformista che col volto pasciuto di
0: Adinolfi, sì,
1: scrive la roulette del fango. Adinolfi si difende: sono totalmente innocente, l'avvocato non ha avuto accesso agli atti dell'inchiesta, mentre i giornali piovono ampi stralci dell'accusa. Quindi si torna improvvisamente ultragarantisti. Allora, mentre anche il Corriere parla della dichiarazione di Adinolfi, Adinolfi l'accusa di truffa, scommesse sono innocente. L'ex parlamentare domiciliari, gioco sì, perché lui ha qualcuno in santo in paradiso, ha delle dritte prima degli altri, ma non mi sono mai arricchito su appelli altrui.
0: Infatti chiederei due anziani.
1: Però abbiamo qualche testimone che la pensa diversamente. Due vittime vengono riportate al Corriere della Sera, com'è innocente, la roulette del fango, dice il riformista. Il radio parlava di Dio, mi ha portato via i risparmi di una vita. Non ho i soldi per curare la mia disabilità. Non ho mai scommesso in vita mia, gli ho dato 82.000 euro perché lui mi disse che mi ci avrebbe aiutata. Quindi prendeva in mezzo gli anziani, sai quelli che entrano in casa, guardi, siamo i carabinieri, poi rubano i gioielli.
0: Sì,
1: la vergogna. Vittima numero due. Andai a un incontro del popolo della famiglia, pensi anche Adinolfi.
0: È leader di questo movimento.
1: È uno dei grandi, certo, leader, ci mancherebbe. È tutto casa e famiglia. Andai a un incontro del popolo della famiglia, mi disse affidati a me. Mi invitò a provare perché tanti con le sue iniziative avevano comprato casa, rifatto le stanze dei bambini, acquistato un'auto, quanto mi vergogna pensarci ora, perché becco e bastonato, questo è il dramma. Da qui passiamo ai diritti, passo alle carceri, perché si parla di Carlo, di Caldo, eccetera, eccetera. Beh, abbiamo la Dosta senza acqua, impianto guasto per giorni. Pensate in questo sovraffollamento, in quelle carceri a 40
0: e
1: gradi,
0: in quelle situazioni.
1: E non si può fare neanche la doccia.
0: Ecco.
1: Allarme dei penalisti pronti a denunciare. Questo prendiamo dal Carlino, Bologna. Quindi passo al lavoro. Allora, abbiamo tutto va bene, ma dalla Marchesa, secondo il giornale. Stipendi su del 3-6%, il lavoro riparte. È una meraviglia. Il rapporto IMSS certifica l'aumento dei salari. Calderone, la detassazione funziona. In realtà il rapporto IMSS dice cose molto diverse, perché poi
2: immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti.
1: Quindi c'è il lavoro regolare, ma era il vecchio lavoro nero che viene ripreso e portato come paradigma. Più figli con lo smart working. Sì, mentre uno al computer gli vengono delle idee e fa dei figli. Vabbè.
0: Si ispira.
1: Beh, a volte sono dei siti, vero?
4: Potenti della...
1: Comunque, e poi invece andiamo a questo tema che arriva. Maxi tagli alla Volkswagen. Via 120.000 posti e 4 fabbriche.
4: Rispetto a quel movimento
1: c'è l'ira ovviamente dei sindacati. Questo e vediamo cosa succede. Stando a voci non smentite, la strategia prevede 100.000 tagli all'organico, 120.000 secondo la Bild, cioè di più, e la chiusura di 4 fabbriche in Germania, in particolare gli impianti di Zwickau e di Emden andrebbero incontro a uno stop entro 5 anni, seguiti nel 2032 da un sito di Hannover e nel 2034 da quello di Audi di Nexarum. Il piano contemplerebbe ancora la valorizzazione di alcune controllate, la cui Lamborghini, la Ducati e l'Europcar, determinerebbe infine lo scorporo del marchio Volkswagen dalla casa madre, cosa che andrebbe a demolire molto le prerogative di cogestione del lavoratore e il potere di veto della Land della Bassa Sassonia sulle decisioni strategiche, perché in molti consigli generali il sindacato ha un suo rappresentante. Questo è quello che arriva. Quindi Volkswagen, sono ben lontani i periodi, gli anni, sì, della spensieratezza del fonfo, del maggiorino tutto matto.
0: Infatti.

0: E chiudiamo allora alle 10:30 minuti, beh, direi proprio che è una chiusura relativa a lavoro, armi e un'esplosione, anzi una riesplosione. A Chieti la fabbrica riapre e riesplode un morto. Un morto e un ferito in provincia di Chieti nell'ex esplodenti Sabina passata ai turchi di Arc Defense. È il terzo caso in 6 anni nella fabbrica in via di riconversione, dallo smaltimento alla realizzazione di munizioni. Il panorama italiano e il caso tedesco, il riarmo non frena neanche i licenziamenti. A pagina 6 esplode la fabbrica di munizioni. La multinazionale turca ha chiesto al comitato via della regione il nulla osta per produrre proiettili. Non vengono assolutamente rilasciate autorizzazioni. Il sito produttivo aveva appena riaperto. Dal 2020 7 lavoratori hanno perso la vita. Chiaramente bisogna correre ai ripari per tutto ciò, oltre che per motivo non certo di costruzione di armi e di proiettili, ma oltretutto la situazione climatica con questo caldo ha portato a una deflagrazione che ha causato l'ennesima morte sul lavoro, anche un ferito in questo caso. Come riporta il manifesto a pagina 6, ed è una situazione che va a reiterarsi nel mondo del lavoro.
1: Allora, prima una notiziola che prendiamo dal Presidenzia, posso immaginare domani i giornali, certi giornali. Dunque, lupo nel Ternano attacca una bambina, siamo in Umbria dove i lupi ci sono, come racconta San Francesco. Sta bene ma resta lo spavento. Questo è il sindaco di Arrone, che è in provincia di Terni. Dopo la bambina viene attaccata da un lupo mentre con i genitori nel parco pubblico della cittadina. L'altro da Terni, veniamo a Bologna, sfogliando il Corriere locale. La città sfiora i 400.000 abitanti, in crescita i residenti quasi 4.000 in più. La pressione su Bologna è alta, ogni giorno ci sono oltre 500.000 persone, a cui vanno poi aggiunti i turisti che tra l'altro affollano densamente il centro e cambiano anche la fisionomia e l'economia di questa città. E il report di Nomisma, che è sempre riportato al Corriere di Bologna, casa, affitti e prezzi ancora in aumento e calano gli acquisti. Il report di Nomisma, valore in crescita nel 2026. Poi segnalo, visto che vado alla pagina spettacoli, sembra Corriere, ai 300 scalini, Andala e poi Capurso per Radio sta Fujiko, è un'altra festa per i nostri 50 anni.
0: Appuntamento a questa sera.
1: Proseguono i festeggiamenti per il mezzo secolo di Radio Città Fujiko. Questa sera dalle 20:30 nello spazio ai 300 scalini via Casaglia si partirà con la presentazione della mostra Uniti per Andala. Un progetto corale nato da Francesca Germandi della redazione di Eris Edizioni, che ha coinvolto oltre 80 fumettisti italiani, tra cui Vauro, Silver, Davide Toffola ed Altan, per disegnare i propri personaggi nella postura iconica di Andala, il bambino di spalle, scarte con le mani incrociate, simbolo della resistenza palestinese. Creato da questo grande disegnatore palestinese, nasce ad Ali, ucciso a Londra nell'87, rappresenta l'orrore e la speranza di un popolo in esilio. A seguire, presentazione del graphic novel Come la radio. Sono 11 storie lunghi 50 anni dell'emittente e poi conclude il Corriere. A chiudere la serata alle 22, concerto di Giulio Capurso, musicista bolognese che ha ridefinito i confini degli strumenti a corda. E chiudiamo in previsione dell'anniversario genovese, a cui la Fujiko poi dedica grande attenzione. Chiudiamo con l'ennesimo servizio che la redazione ci offre. Sul 19 luglio, 25 anni esatta della prima manifestazione di proteste per le strade di Genova durante il G8 del 2011, quella dei migranti nel capoluogo. Ligure sarà un corteo nazionale promosso da Buridda e Genova Antifascista. Abbiamo parlato con Simona del Buridda. A lei la parola e con questo vi salutiamo. Ciao a tutti.
0: A domani, buon ascolto.
2: Quest'anno, come sapete, è il 25esimo del G8 e fra le tante manifestazioni e eventi che sono stati organizzati in primis dal Comitato Piazza Carlo Giuliani, che non solo nelle occasioni importanti ma tutti gli anni e tutto l'anno lavora affinché la memoria non venga spenta di quelle giornate, non venga spento neanche il ricordo di Carlo e non venga spenta neanche tutto il lavoro che è stato fatto 25 anni fa, che poi ha portato a manifestare nelle strade di Genova. Il 19 di luglio ci sembrava la giornata serata ideale, un po' perché è domenica e quindi per dare la possibilità anche a chi viene da fuori, ai tantissimi collettivi, spazi e movimenti che hanno aderito e stanno aderendo al corteo, di poter raggiungere Genova in una giornata che ovviamente non è lavorativa, e poi perché, come ricordavi anche tu, il 19 di luglio è stato 25 anni fa il giorno della manifestazione dei migranti, e quindi per noi è comunque legato a una giornata bella che ha anticipato delle giornate un po' meno belle.
3: Questa manifestazione toccherà luoghi simbolo di quei giorni, ma non vuole essere rivolta solo, come dire, al passato, parla anche molto del presente.
2: Assolutamente sì, non ci piacciono tantissimo le commemorazioni nel senso vero del termine, è sicuramente un ritornare in piazza con la determinazione, no? Anche se sono cambiati i tempi, perché 25 anni purtroppo sono passati che insomma hanno attraversato quelle strade, la rabbia ma soprattutto la ragione, mi viene sempre un po' da dire quando parliamo di questo corteo, perché avevamo ragione noi 25 anni fa, continuiamo ad avere ragione anche adesso. I temi che sono stati portati in strada 25 anni fa purtroppo sono attuali, quindi cercheremo di attualizzare, ma senza grandi sforzi, perché la società e il mondo in cui viviamo ci fa terreno fertile. Tutti i temi che sono stati portati in piazza 25 anni fa sono gli stessi che porteremo il 19, sicuramente con uno sguardo verso il futuro, e questo sguardo verso il futuro lo gestiscono i giovani, che sono determinati a gridare la loro rabbia e le loro rivendicazioni.
3: Infatti i giovani partiranno dalla Diaz.
2: I giovani partono dalla Diaz con un preconcentramento alle 14:30 davanti proprio alla Diaz, ci saranno ovviamente i loro interventi e il loro modo di stare in piazza, per poi raggiungere il corteo principale che alle 15:30 partirà da piazza Carlo Giuliani, cioè a piazza Limondo.
3: Il titolo scelto per questa manifestazione riprende anche, come dire, uno slogan che è circolato dopo Genova e dopo quello che è successo, che è: in ogni caso nessun rimorso.
2: Mai, questo sì, assolutamente mai nessun rimorso. Questo è anche un po' un omaggio, no, a quello che è stato e quello che un po' poi ci caratterizza, e quando dico ci è il movimento comunque globale, il movimento degli spazi sociali, tantissimi come dicevo prima hanno aderito, ma il movimento di chi quelle strade le ha percorse, che in questi 25 anni non ha mai smesso di lottare per i propri diritti e far sentire la propria voce. Per cui qualsiasi cosa è accaduta, in ogni caso nessun rimorso, e qualsiasi cosa accadrà, in ogni caso nessun rimorso.
3: Tu prima hai detto: avevamo ragione, continuiamo a avere ragione, insomma il presente lo dimostra, i temi di allora sono ancora estremamente attuali. Tu pensi che ci possa essere in futuro uno spazio per, non dico rifare un movimento come quello, però insomma tornare a incidere, essere quasi a un passo per cambiare il mondo, tant'è che appunto se siamo stati repressi è anche forse per quello?
2: Allora, una domanda interessante la tua, ce la stiamo facendo da tanti anni. La speranza c'è sempre, no? La speranza ci anima, questo fuoco che brucia ancora ce l'abbiamo e ci permette di attraversare tutti i nostri spazi, movimenti, gruppi informali. Io personalmente, come Simona e come attivista di uno spazio sociale che ha sempre attraversato quelle piazze, quelle strade, penso che questa volontà di voler cambiare il mondo non si sia mai spenta. È ovvio che in questi 25 anni sono cambiate tante cose, stiamo di nuovo attraversando una fase repressiva che non è solo dell'ultimo anno purtroppo, ma è di molti anni passati, che sicuramente ci sta un po' tappando le ali, ma io sento, non solo nelle generazioni nuove che sono il nostro futuro, no? È la nostra speranza di cambiare questo mondo, ma sento che il movimento ha ancora quel friccicorio, no? come chiamarlo, quella passione per poter cambiare il mondo, perché è una società che non può andarci bene così e un mondo diverso resta comunque necessario.
4: Questo programma è stato offerto da...
5: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
6: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
7: ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
8: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
9: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
10: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
11: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
12: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
13: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
14: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
16: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
7: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
6: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca. Una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
8: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
7: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
8: Giusto per rinfrescare la tua estate. Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia-Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
2: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
3: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
4: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
5: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
6: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
7: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.

0: Popolare Network.
1: In Spagna continuano a bruciare i boschi dell'Andalusia, 11 le vittime accertate, il numero potrebbe aumentare, ci sono ancora 23 dispersi. A causare il rogo forse la caduta di un cavo elettrico, le fiamme sono state alimentate dalla secca vegetazione dopo settimane di caldo estremo. Seveso 50 anni dopo, la diossina, la nube tossica del 10 luglio 76, fu uno dei peggiori disastri ambientali del paese. Oggi il presidente Mattarella alla commemorazione. Bruxelles, Italia all'assalto del Green Deal. Il governo Meloni vuole annacquare i vincoli ambientali per industria e grandi opere. A Roma non basta il compromesso della Commissione e cerca alleati per rendere i limiti di fatto inconsistenti. Il caso dei 30 secondi, la violenza subita da una hostess a Malpensa nel 2018. La sentenza di appello bis condanna a un anno e due mesi l'uomo assolto due volte negli scorsi gradi di giudizio perché la vittima non aveva reagito in tempo. Le 12:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di E Popolare Network. In apertura andiamo in Spagna, dove i vigili del fuoco e militari restano impegnati nello spegnimento del devastante rogo scoppiato ieri nei boschi dell'Andalusia. Sono 11 e finora le vittime accertate, il numero potrebbe ancora aumentare. All'origine del rogo forse la caduta di un cavo elettrico, le fiamme si sono propagate velocemente dopo le ondate di caldo estremo che hanno inaridito i terreni e reso la vegetazione secca. Ci colleghiamo allora in diretta con il nostro collaboratore Giulio Maria Piantadosi a Madrid per gli ultimi aggiornamenti. Buongiorno Giulio.
2: Sì, buongiorno, sono più di 3.000 gli ettari bruciati dalle fiamme in quello che viene considerato il rogo più mortale registrato in Andalusia. Le autorità danno già per certo che il numero delle vittime si eleverà nelle prossime ore, come dicevate i dispersi sono 23 e oltre 1.000 le persone evacuate, mentre i vigili del fuoco ancora non sono riusciti a controllare le fiamme. Molte delle vittime sono stranieri che posseggono una casa di villeggiatura nella zona. La scarsa conoscenza della regione e dello spagnolo avrebbe reso più difficile la loro fuga e non si esclude che nelle case carbonizzate dal fuoco ci possano essere appunto altre vittime. Come dicevate, dietro l'incendio ci sarebbe un incidente, la caduta di un cavo dell'alta tensione. Le fiamme poi sarebbero state propagate dal vento molto velocemente, impedendo ai vigili di circoscrivere il fuoco. Ma l'allerta per il rischio incendi è massima praticamente in tutto il territorio spagnolo. In Andalusia ci sono altri 3 roghi attivi. In Catalogna ieri ce n'è scoppiato un altro incendio. Per i meteorologi però non ci sarà tregua perché il caldo rimarrà estremo durante tutta l'estate, sopra la media stagionale, al di sopra degli ultimi record degli ultimi anni, aumentando notevolmente il rischio di grandi incendi in tutta la penisola iberica. A voi la linea.
1: Grazie Giulio Maria Piantadosi, ci aggiorneremo poi nelle prossime edizioni del giornale radio. Ora ci spostiamo invece in Italia, mezzo secolo esatto proprio in questi minuti, sono passati 50 anni dal disastro della Ecmesa che intorno alle 12:30 del 10 luglio 76 sprigionò una nube tossica sulla Bassa Brianza, in particolare sul comune di Seveso, uno dei disastri ambientali più gravi della storia italiana. Seveso servì anche come campanello d'allarme, portando ad un rinnovamento delle normative di sicurezza industriale a livello europeo. In diretta dalla cerimonia di commemorazione a cui partecipa anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il nostro inviato Alessandro Braga. Buongiorno Alessandro.
3: Buongiorno Sara, forse lo sentite in sottofondo, questi applausi stanno accompagnando proprio l'uscita dalla pensostruttura del Presidente Sergio Mattarella. Il Presidente è stato in silenzio ad ascoltare gli interventi precedenti e poi ha concluso con un discorso, un saluto a tutta la cittadinanza, alla comunità di Seveso, un discorso che ha ripercorso quei momenti, quei giorni, senza nascondere nulla, la gravità della situazione, nascosta, minimizzata dai vertici dell'Ignesa, il dolore, le conseguenze che ci sono state. Ma poi il discorso di Sergio Mattarella ha guardato anche al futuro, alla ricostruzione, al Bosco delle Querce, dove un'ora fa oramai il presidente insieme ad altre autorità era stato per un flash mob la scoperchiamento di una targa dedicata proprio a quello che era successo, e ancora le conseguenze in positivo del disastro dell'Ignesa, ossia poi tutte le norme, le cosiddette direttive SERSO che il Parlamento europeo è riuscito a far approvare proprio a tutela e a difesa dell'ambiente. Qui la giornata proseguirà, perché è da stamattina presto che la comunità di Seveso si è preparata a questo 50° anniversario del disastro dell'Ignesa. A voi la linea.
1: Grazie anche al nostro inviato Alessandro Braga. Ora ci spostiamo invece a Bruxelles. Un colpo alle norme europee sulla protezione dell'ambiente è quello che il governo italiano starebbe tentando. Il contesto è quello dei negoziati sul nuovo bilancio dell'Unione. Quello che Roma vuole è un allentamento significativo dei vincoli a tutela dell'ambiente. Sentiamo il servizio.
0: C'è un nuovo fronte su cui l'Italia sta guidando la sfida alle norme ambientali dell'Unione per rendersi portavoce della spinta anti-Green Deal ormai prevalente in larga parte del settore industriale, in particolare in Italia, Germania e Francia. Si chiama Do No Significant Harm, cioè non arrecare danno significativo, ed è un principio che dal 2020 guida i finanziamenti europei. L'obiettivo è quello di impedire che i fondi UE finiscano in progetti che compromettano gli obiettivi ambientali dell'Unione, tra cui l'eliminazione graduale dei combustibili fossili e il ripristino della natura. Ma ora che si stanno intensificando i negoziati sul prossimo bilancio UE per il periodo 2028-2034, l'Italia ha deciso di portare la battaglia contro il Green Deal al livello successivo. Come confermano diverse fonti europee a Radio Popolare, il governo di Roma sta esercitando pressioni sulla Commissione europea per escludere completamente il principio di protezione ambientale dal prossimo budget da 2.000 miliardi di euro. A oggi questo principio si applica solo a specifici programmi, ma la Commissione ha proposto di vincolare tutta la spesa europea, anche se con alcune grosse eccezioni, come il settore della difesa e le situazioni di crisi, tra cui potrebbero rientrare anche progetti di materie prime critiche, centri dati ed energia. L'Italia però non vuole che l'industria pesante e le grandi opere possano perdere finanziamenti europei, e per questo sta cercando di coordinare l'opposizione, riferiscono le fonti. Non è ancora chiaro chi potrebbe allinearsi, ma di certo i governi nordici, a prescindere dal colore, e quello spagnolo, non accetteranno ulteriori eccezioni rispetto a quelle già proposte. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Veniamo al conflitto nel Golfo Persico. Nelle ultime ore non si segnalano nuovi attacchi, ma dopo gli intensi scambi di raid di questa settimana è ancora presto per definire rientrata l'escalation. I media israeliani affermano che i bombardamenti incrociati potrebbero andare avanti ancora giorni, e anche Tel Aviv si starebbe preparando a riprendere i raid sull'Iran. Gli 007 israeliani affermano anche che l'Iran avrebbe elaborato un piano per uccidere il presidente statunitense Donald Trump. La Casa Bianca per ora non chiude la porta al dialogo e assicura invece che i negoziati tecnici andranno avanti. Non è chiaro però se resta confermato l'appuntamento del prossimo 11 luglio in Pakistan, quando era fissato il nuovo round di colloqui tra le delegazioni dei due paesi. In Sudan cresce l'allarme per l'assedio a El Obeid, capoluogo della regione del Kordofan settentrionale. Da mesi la città è accerchiata dalle forze di supporto rapido, la milizia paramilitare che da oltre 3 anni conduce una violenta guerra contro l'esercito regolare. Attorno a El Obeid i miliziani stanno ammassando sempre più truppe, nella città restano intrappolate almeno 500.000 persone, le scorte di cibo e acqua scarseggiano. Il timore che si ripeta quanto avvenuto a El Fasher, capitale del Darfur, sotto assedio per 1 anno e mezzo e poi conquistata dai paramilitari nell'ottobre 2025 dopo un terribile massacro di civili. Save the Children è tra le organizzazioni umanitarie che denunciano da tempo il continuo aggravarsi della situazione. Gianluca Ranzato è responsabile delle emergenze umanitarie dell'ONG.
4: La preoccupazione si concentra sulla regione del Kordofan settentrionale attorno alla sua capitale regionale El Obeid, dove forze belligeranti stanno letteralmente stringendo un assedio ad una città di 500.000 civili, che porta a una situazione che è disastrosa in un contesto di guerra già drammatico per i bambini. Abbiamo già 11.000 nuovi sfollati, tra questi ci sono 5.500 bambini, ma al tempo stesso guardiamo con grandissima preoccupazione a questo stringersi delle force attorno a El Obeid, perché senza parlare del rischio di 500.000 persone che si spostano in una situazione come quella attuale in Sudan, al tempo stesso è terribile il collegamento con quanto successo a El Fasher non troppo tempo fa nel Darfur, dove si è andato incontro ad atrocità di massa. Quindi la situazione è veramente sotto l'attenzione del mondo umanitario. Se ad El Obeid andiamo incontro ad una situazione di bombardamento massiccio attraverso droni che colpiscono infrastrutture civili e depositi di carburante, andiamo verso una situazione in cui quel che rimane dei servizi sanitari vengono azzerati, si interrompe l'accesso all'educazione e si stanno diffondendo malattie in un periodo in cui siamo di fronte all'avvento di una stagione delle piogge che porterà ad un peggioramento ulteriore della situazione.
1: Si trova in carcere ad Ancona l'uomo 39 anni che ieri sera ha ucciso Luigia Fortunato, la sua ex compagna a Loreto. Si è consegnato ai carabinieri e ha confessato di aver aggredito a coltellate la donna con la quale aveva avuto una relazione da cui era nato anche un figlio che ha 7 anni. Il bambino, che viveva con la madre, non si trovava in casa con lei al momento dell'omicidio. Si è chiuso con una condanna all'appello bis per il caso dei 30 secondi, il processo per violenza sessuale che nei primi 2 gradi di giudizio aveva visto l'assoluzione dell'imputato perché, a detta dei giudici, la vittima non aveva reagito in tempo. La donna, al tempo dei fatti, il 2018, lavorava come assistente di volo a Malpensa, dove l'uomo aveva un ruolo sindacale e dove si era svolta la violenza. L'anno scorso la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza, affermando che il ritardo nella reazione della donna non fosse rilevante. Ora la chiusura del secondo processo d'appello, l'imputato è stato riconosciuto colpevole e condannato ad 1 anno e 2 mesi. Le parole della vittima: ho pagato un prezzo molto alto, non so se lo rifarei. In chiusura lo sport, con i mondiali di calcio maschili. Stasera la seconda partita dei quarti, Spagna e Belgio si sfidano alle 21 ora italiana. La prima semifinalista del torneo è la Francia, che ieri sera ha battuto per 2-0 il Marocco, l'ultima squadra africana ancora in gara. A Parigi, nonostante il timore di scontri tra tifoserie, quella appena trascorsa è stata una notte di festa. Sentiamo il racconto della nostra collaboratrice nella capitale francese, Veronica Gennari.
5: La comunità marocchina a Parigi è enorme, è una delle comunità più presenti. Era molto bello, secondo me, anche a livello visivo, vedere che in alcuni bar i tifosi si mischiavano. Ovviamente parliamo di quarti di finale di un mondiale, quindi era una partita importante per tutti quanti, per la comunità marocchina in particolare. Alcuni hanno parlato di un derby, proprio perché ci sono tanti dei supporter marocchini che magari sono franco-marocchini, figli di persone marocchine immigrate in Francia. Tanti dicono a partire da oggi di sostenere la Francia, però diciamo che c'era un po' questo sentimento di rivalsa, di sostenere le proprie origini, di sostenere il paese dei propri genitori o dei propri nonni. E poi il Marocco era l'ultima squadra africana presente all'interno, insomma, della competizione fino a ieri sera. Non ci sono stati i disordini che si aspettavano le autorità. Devo dire che sia all'inizio che alla fine della partita si respirava un clima abbastanza positivo. Se c'è una parola che mi viene in mente per descrivere questo match di ieri sera, è proprio quello di energia e di sportività.
1: E alle 12:44 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Virginia Platini e Alessandro Principe. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network per le 15:30. Una buona continuazione d'ascolto.
6: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. l'estate dell'erbolario.
7: Popolare Network.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche. Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Psicoradio,
1: la radio della mente.
2: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
3: Io come voi sono stata sorpresa mentre rubavo la vita, buttata fuori dal mio desiderio d'amore.
4: Io come voi non sono stata ascoltato e ho visto le sbarre del silenzio crescermi intorno e strapparmi i capelli.
5: Io come voi ho pianto, ho riso e ho sperato.
6: Io come voi mi sono sentito togliere vestiti di dosso.
7: E quando mi hanno dato in mano la mia vergogna, ho mangiato vergogna ogni giorno.
8: Io come voi ho consumato l'amore da solo, lontano persino dal Cristo risorto.
3: Ma io come voi sono tornata alla scienza del dolore dell'uomo, che è la scienza mia.

0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, iniziamo questa puntata offrendo l'assaggio di un programma che andrà in onda dopo settembre. Stiamo infatti lavorando ad un esperimento. Cercheremo di trasferire in audio un nostro video documentario che ha raccontato negli anni 90 un grande cambiamento che la legge Basaglia stava iniziando a produrre. E ascolterete ex pazienti di una struttura psichiatrica tornare per visitarla da persone libere e non più da internati.
1: Antonio B. ha 50 anni. È nato in un istituto che si chiamava Casa della Madre e del Bambino e lì è stato lasciato. Da allora non è mai uscito dagli istituti, ci ha passato tutta la vita fino ad arrivare a Budrio, all'istituto psichiatrico San Gaetano, una specie di manicomio. Non sa leggere, non sa scrivere, non conosce bene i soldi. Adesso vive fuori, per la prima volta a una casa, un appartamento con altri pazienti. Antonio ha una grande passione da bambino piccolo, il suo cavallo a dondolo.

0: Anche Sara, Candido e Silvano hanno passato l'infanzia in istituto e poi sono finiti a San Gaetano. Sara, come tanti altri, a 20 anni è stata giudicata non dimissibile. Non sa leggere o scrivere. Oggi un gruppo di pazienti, medici e operatori torna a girare nelle stanze del San Gaetano.
1: Eravamo così una volta.
2: Una volta eravamo tutti così. Tutto il giorno, noi quando io ero dentro, che non andavo mai fuori, scossavo solo la testa in questo modo.
3: Sì, scossavo.
2: Perché non mi mandavano fuori, allora stavo più dentro che fuori.
3: Allora al mare non ti mandavano mica.
2: Eravamo così, tanti di quei ragazzi, tutti così.
3: Con la TV accesa tutto il giorno, per non sapere cosa fare.
2: Guardavi la TV.
3: Guardavamo Sanremo.
2: Sanremo, lo zucchino d'oro. Aspetta.
0: Ascoltiamo adesso il dottor Filippo Renda, psichiatra, che ci aveva aiutati a capire meglio la grande differenza tra la psichiatria manicomiale e quella che invece cercava di svolgersi in libertà, aiutando i pazienti ad avere una vita attiva e dignitosa.
4: Questo era il manicomio, un grande contenitore di sofferenza umana che ipoteticamente doveva servire soprattutto a proteggere i cittadini dalla violenza supposta nelle persone che vi venivano rinchiuse. In realtà non serviva a questo, non ha mai il manicomio eliminato la violenza presente nel sociale e soprattutto l'esito era che peggiorava le condizioni di malattia delle persone che conteneva. Innanzitutto abbiamo recuperato le persone a una possibilità di vita serena e di lavoro come la maggior parte di noi la svolge, pur con notevoli problemi. Abbiamo aumentato la possibilità per tutti i cittadini di accedere alle cure, cosa che il manicomio non faceva assolutamente. Il manicomio spaventava i normali e soprattutto i pazienti. Era una presenza pericolosa soprattutto per i pazienti che quindi molto poco volentieri accedevano alle cure. Servizi come li abbiamo creati hanno aumentato le possibilità di cura per tutti quanti e proprio in ragione di questo ha aumentato la sicurezza generale dei cittadini, in quanto più persone malate serenamente possono avvicinarsi ai nuovi servizi che non sono pericolosi per loro. Sanno che possono guarire e uscire da servizi guariti o, se restano malati, condurre una vita libera e con i supporti necessari a condurla. È quello che abbiamo costruito in tutti questi anni.

0: Dunque, io avevo 3 anni e mezzo, che ero piccolo. Avevo fatto negli istituti, ho fatto 2 istituti, uno a Chieti e uno qua a Budrio. Dopo mio padre e mia madre, la prima cosa che hanno detto è che questo che cosa ve lo tenete a fare? Tanto io, mio figlio, non lo so che cosa ne farei. E allora dopo, quando ho sentito così, un po' da piccolo cominciavo a piangere, perché ho detto, ma com'è che non mi vengono più a trovare e non ho più nessuno? Alla fine mi hanno detto, oh, questa è la tua vita che farai. Perché prima non sapevo fare niente, adesso so fare tutto. Dopo che ho imparato, che sono andato via da San Gaetano, ho cominciato a imparare a fare l'elettricista, il muratore, il falegname, raccogliere i zucchetti, raccogliere i pomodori, fare delle sbadilate di roba, con i caretti, poi con le macchine, perché lavoro anche con la macchina. E prima non sapevo fare niente proprio, ero un vagabondo. Adesso so far tutto.
1: Un altro protagonista del nostro percorso è un ragazzo dai capelli lunghi e biondi che è molto incuriosito dai pesci dell'acquario che gli è stato regalato dalla madre.
2: Questa è 2 stelle, questo è un acquario che me l'ha portato mia madre, che ci sono i pesci, però come sforzo questi pesciolini qua vengono sempre in qua perché hanno sempre fame, però sono stupidi perché vanno sempre contro il vetro, praticamente non vanno né lì né a fare la tigrata o...
1: Allora concludiamo, ci fermiamo, perché non vogliamo spoilerare. Interrompiamo la nostra presentazione, che riprenderà dopo l'estate, e allora approfondiremo il tema che oggi vi abbiamo solo accennato. E poi vogliamo soprattutto festeggiare i 25 anni di Arte e Salute, ovviamente i 20 anni di Psicoradio, con più di 1000 puntate prodotte, ringraziando tutti quelli che ci hanno aiutato a mettere in piedi questo piccolo miracolo.
3: Psicoradio,
4: la radio
3: della mente.
5: Progetto Youngol,
6: in collaborazione con ASL di Bologna
7: e Regione Emilia Romagna.
8: Ciao a tutti gli ascoltatori, io sono Giovanni.
9: Io sono Samuele.
10: E io mi chiamo Tommaso.
9: Siamo dell'Istituto Maiorana di San Lazzaro e abbiamo scelto di partecipare al progetto Youngol in collaborazione con Psicoradio per trattare il tema importante dell'accessibilità al lavoro e l'ingresso in questo mondo per le persone con sofferenze psichiche. Scegliendo un argomento è venuto fuori questo tema e ci siamo resi conto che è molto poco affrontato, come se ci fosse un tabù. Per questo abbiamo deciso di parlarne.
8: Abbiamo intervistato 2 psicoredattrici per raccontarvi la loro esperienza.
11: Quali erano i tuoi maggiori dubbi prima di approcciarti nel mondo del lavoro?
12: Sicuramente che non fossi in grado di soddisfare le richieste del lavoro stesso. Però comunque cercavo anche qualcosa che mi rendesse la vita più semplice, quindi qualcosa che mi piacesse per viverla meglio.
11: Qual è il primo lavoro a cui lei si è approcciata?
12: Ho iniziato a lavorare tardi perché ho finito prima l'università. Il primo lavoro me l'ha trovato il CSM ed era una borsa lavoro in un centro di formazione per ragazzi e mi occupavo prima della ristorazione, quindi ero in cucina e aiutavo a preparare, e poi ero responsabile invece del bar, perché uno dei corsi che frequentavano i ragazzi era appunto ristorazione, facevano cucina, bar e sala.
13: I'm a cruise ship designer.

0: fatto uso del colloquio mirato?
1: No, perché bisogna accedere con una invalidità e io in quel periodo non l'avevo ancora richiesta. Però ho fatto richiesta 3 anni fa e mi hanno accettato e ho potuto usufruire di questo servizio. Prima però mi ero comunque servita del collocamento normale e mi hanno comunque fatto un corso preparatorio al colloquio, cosa fare, cosa non fare, come presentarsi. A questi corsi di formazione sul colloquio mi veniva anche suggerito delle frasi da non dire e delle frasi che invece facevano più effetto. Per esempio, se era un grande fumatore, magari questa parte la sorvolavi, cercavi di dare la migliore impressione possibile e fare del tuo meglio.

0: gestire, essendo anche tanti. E quando c'erano tutti in cucina, gli spazi erano veramente pochi e diventava complicato lavorare, soprattutto perché io dovevo comunque portare a termine un lavoro e invece i ragazzi facevano tutt'altra cosa, gli insegnavano a diventare cuochi. Io ero nella sezione che doveva preparare i pasti quotidiani, per cui ci scontravamo un pochino. C'era sempre la mela marcia che creava scompenso. Nell'attuale lavoro, non lavoro con i ragazzi, ma sono persone più grandi, quindi hanno anche più, esperienza di vita e quindi c'è più affinità. Si lavora meglio, si trova sempre un punto di accordo alla fine.
1: Quali consigli daresti a chi si vuole approcciare al mondo del lavoro e che ha le tue stesse difficoltà?
0: Innanzitutto di non scoraggiarsi. Sicuramente devi impegnarti tu in prima persona a cercare un lavoro. Ti possono offrire diversi servizi, quali il collocamento mirato, i tirocini al CSM, ma sei tu che comunque devi volerlo. Spingerti un pochino oltre per ottenere quello che vuoi. Magari non trovi il lavoro perfetto alla prima scelta, però magari continuando a cercare a lavorare, comunque ti fai delle competenze che potranno servirti per il tuo lavoro ideale.

0: Se sta lavorando, che lavoro sta facendo?
1: Siccome ho capito che quello di cui mi occupavo non mi appassionava più, ho scoperto una gran passione per quanto riguarda il mondo della comunicazione.
2: Quali erano i suoi maggiori dubbi, timori o emozioni che si sono riscontrate quando si è trovata ad approcciarsi al mondo del lavoro?
1: Il maggiore dubbio che ho sempre, ogni volta che vado a fare un colloquio di lavoro, è: mi piacerà quello che vado a fare? Perché durante la fase di colloquio sì, ti vengono dati gli orari, ti viene descritto brevemente la mansione, ma solo una volta che ci sei proprio sul posto capisci se è una cosa che fa per te, se invece non era quello che ti aspettavi. Quindi tutte le volte cerco di informarmi il più possibile, capire e anche chiedere di fare una giornata di prova, perché non è detto che come il lavoro ti viene presentato sia poi la realtà.
0: Ha mai usufruito di un collocamento mirato?
1: No, mi sono sempre candidata ad annunci di lavoro normali, però ci sto pensando, perché nel collocamento mirato sono disponibili molte posizioni part time, invece magari si fa più fatica a trovarle per i canali normali, e quindi sto pensando di fare richiesta appunto per entrare nelle categorie protette.

0: Quando si è trovata all'interno dell'ambiente lavorativo, ha avuto difficoltà nell'integrarsi?
1: Negli ambienti lavorativi che ho frequentato non ho avuto particolari difficoltà ad integrarmi. Sicuramente quando mi trovo a lavorare la mia più grande difficoltà è lavorare con colleghi. Lavoro molto meglio da sola quando so che posso gestire le cose in maniera autonoma, mentre trovo più difficoltà a fare lavori in gruppo, lavori di squadra. Infatti qui a Psicoradio mi sto allenando in questo.

0: però sì, le mie esperienze lavorative diciamo che erano tutte abbastanza autonome, non ero inserita in un team di lavoro.
1: Quali consigli darebbe a chi ha le sue stesse difficoltà e chi si vuole approcciare al mondo del lavoro?
0: Sicuramente di non nascondere le proprie caratteristiche o anche i propri punti deboli, perché li abbiamo tutti. Ovviamente in fase di colloquio bisogna saperli valorizzare, cioè magari dire: sono particolarmente sensibile, ma penso che sia un punto di forza perché mi permette di empatizzare meglio. Oppure: sono una persona istintiva, però questo mi ha permesso spesso di risolvere errori in un breve lasso di tempo.
2: Come pensa che il suo datore di lavoro veda la sua assunzione? Secondo lei lo trova più come un peso o come un'opportunità?
0: Allora, il mio ultimo datore di lavoro non sapeva, non era a conoscenza della mia problematica, quindi non poteva viverlo come un peso. Sono sempre stata comunque apprezzata perché ero l'assistente del titolare e nel momento in cui mi sono licenziata era parecchio dispiaciuto. Sono però certa che per un datore di lavoro che va ad assumere qualcuno che fa parte appunto delle categorie protette e viene a sapere che ha un disagio psichico, io personalmente penso che non lo veda di buon occhio. Questo è il mio pensiero personale.

0: Una delle possibilità a disposizione delle persone con un disturbo psichico per cercare lavoro è il collocamento mirato.
1: La dottoressa Claudia Romano è la responsabile del collocamento mirato di Bologna, dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna.
2: Innanzitutto, che cos'è il collocamento mirato?
3: Dice la legge che il collocamento mirato è un insieme di strumenti che servono a analizzare le competenze delle persone con disabilità e le postazioni di lavoro presenti nelle aziende per riuscire a fare un incrocio tra domande e offerte.
4: Ma cosa intendiamo con il concetto di disabilità?
3: Allora, il concetto di disabilità per la legge 68 corrisponde a un riconoscimento di invalidità civile, quindi la legge si rivolge a persone che hanno un riconoscimento di invalidità civile con una percentuale almeno pari al 46%. La disabilità individua soltanto il fatto che quell'individuo può utilizzare questo meccanismo. La legge prevede che tutti i datori di lavoro, quindi sia le aziende private che le amministrazioni pubbliche, che hanno almeno 15 dipendenti, devono riservare dei posti alle persone con disabilità. Il collocamento mirato è un'opportunità. Le persone con disabilità possono accedere a tutto il mercato del lavoro anche a prescindere dal collocamento mirato. La nostra è un'opportunità in più. Gli stessi pazienti del Dipartimento di Salute Mentale molto spesso fanno dei percorsi che non entrano nel collocamento mirato.

0: If I didn't rap, I'm grateful for the gift of gab. Articulate the break and let a wave crash. The place I put my pain at, the place I let it rain at.
1: Dottoressa Romano, io volevo chiederle questo: il datore di lavoro in fase di assunzione può chiedere perché fa parte delle categorie protette?
2: Allora, dunque, in realtà nessuno di noi può dire il proprio stato di salute. Quelli che una volta si chiamavano dati sensibili, adesso si chiamano dati particolari. Quindi è chiaro che lo stato di salute non è un'informazione da comunicare. Il datore di lavoro sa che questa è una persona che ha un riconoscimento di invalidità civile. Quello che deve sapere il datore di lavoro sono le prescrizioni, ma quello glielo diciamo noi, perché noi abbiamo la cosiddetta scheda di diagnosi funzionale, cioè quello che il lavoratore può fare o non può fare nell'ambito dell'attività lavorativa. Cioè, se a me il mio datore di lavoro mi chiede perché io mi sono assentato per quei 15 giorni di malattia, mi chiede che cosa ho avuto, io lo denuncio.

0: Prima di concludere, vogliamo dirvi quello che ci ha colpito di più di questo progetto. A me, ad esempio, è piaciuto molto l'ambiente e il clima che si respirava a Psicoradio e ho apprezzato molto tutti i passaggi della costruzione di questo podcast.
1: Io ho apprezzato molto la disponibilità delle psicoredattrici che ci hanno dato la possibilità di partecipare a questo progetto e di acculturarci su questo argomento.
2: Nel mio caso, la cosa che mi ha colpito di più è stato il fatto di imparare a utilizzare nuove strumentazioni e scoprire degli aspetti teorici su alcune cose che io davo per scontato. Per esempio, su come far nascere un'idea.

0: Un saluto da Giovanni.
1: Un saluto da Samuele.
2: Un saluto da Tommaso.
3: Progetto Youngle,
4: in collaborazione con ASL di Bologna
5: e Regione Emilia-Romagna.
6: Obiettivi del progetto Youngle: far crescere nei giovani partecipanti le competenze necessarie a realizzare un podcast, sviluppando la capacità critica e combattendo gli stereotipi sulla salute mentale. Studenti e psicoredattori lavorano insieme, creando attraverso i podcast un discorso pubblico positivo sull'idea di benessere.

0: Psicoradio.
1: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
0: Psicoradio, la radio della mente.
2: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it. Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
4: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
5: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggi a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
5: Hello, I'm Russell from Editors, and Editors always enjoy listening to Radio Cheetah for Gico. It's wicked.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia casa il Calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca. Una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
6: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
0: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jazz visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Scendere con la piccola linea da media, Terrico, su tiro e per un soffio davanti al portiere, non entra sulla palla Benigni per dare il colpo di grazia. Trentatreesimo minuto di gioco, anzi al
1: 33esimo, per mia utilità, il minuto esatto del gol di Favero, il 30esimo.
0: È il 30esimo minuto, quindi ti ripeto, 44 del primo tempo Rush, secondo tempo al 20esimo sempre Rush e al 30esimo Favero sempre per la Juventus. Linea a Ciocchi.
2: Mancano 9 minuti. Scusa Mary. Trasport e avanspettacolo.
3: Eccoci qua, bentrovati a tutti sulle frequenze di Radio Città Fugico, questa è Scusa Mary, e oggi in compagnia mia, Roberto Raspadori, e anche di Piero Di Domenico, che sentiremo tra un secondo, e anche di Stefano Ugolini, che sentiremo invece dopo la pausa. E Piero, dovresti già esserci.
4: Sì, buon pomeriggio, sono qui in Calabria, sono a Riace Marina per i giochi antirazzisti, c'è stata la versione bolognese fa, e qui invece si svolge, diciamo, la versione più ampia con squadre che, insomma, arrivano un po' da tante parti d'Italia e anche d'Europa, e il secondo anno dopo la ripresa, perché c'era stata una prima edizione prima del Covid, poi il Covid aveva interrotto questa iniziativa che appunto trova ospitalità a Riace, naturalmente legata un po' all'esperienza di Mimmo Lucano alla guida del comune, e adesso appunto anche quest'anno il ritorno in un clima molto, molto festoso, molto gioioso, con tanti ragazzi, tante ragazze.
3: Quindi è una versione più estesa di quella di Bologna?
4: Sì.
3: Ci sono più squadre?
4: Sì, perché ci sono tante squadre che vengono soprattutto ad esempio dal sud, dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Campania, no? E che quindi certo. Bologna ovviamente fa più fatica ad arrivare, ci sono tanti centri di accoglienza, insomma tanti ragazzi che arrivano appunto da varie parti del mondo. Ed è insomma una grande festa, insomma, con ovviamente sempre la formula è quella appunto del torneo di calcio, ma insomma senza arbitri, quindi autoregolamentandosi col massimo della sportività. C'è anche il torneo di beach volley, perché si gioca sul litorale di Riace Marina. E poi le serate con concerti, DJ set, quest'anno c'è anche ci sono anche alcune installazioni artistiche di artiste, ad esempio dal Messico, dall'Argentina, insomma, quindi...
3: Sì, ma di discipline sportive solo il calcio e il beach volley, perché a Bologna c'erano anche altre discipline.
4: Perché, perché lì era il campo del... insomma, lì vicino al camping Bologna, sì. Dove c'è anche il campo da basket, c'era il torneo di Widdick, e invece qui siamo in riva al mare, quindi ovviamente le discipline sono un po' più contingentate. Peraltro, insomma, con ad esempio la mia squadra, quella del progetto Ultra, oggi alle 16:30 è impegnata sia contemporaneamente nel calcio e nel beach volley. Per fortuna siamo una polisportiva con una rosa molto ampia, quindi riusciamo, ecco, perché
3: altrimenti... E c'è anche la Dinamo Fugico o lì non è arrivata?
4: Qui no, per una trasferta era un po' lunga.
3: È un po' lunga, sì. Vabbè, insomma. Bene, dai.
4: È presente con lo spirito, perché certo. Le motivazioni, lo spirito, gli intenti sono ovviamente gli stessi, e l'idea è quella di dargli un respiro più ampio e anche, come dire, aprendo un po' a tutta la realtà dell'Italia centro-meridionale, e quindi insomma mi sembra anche meritorio, ecco, certo. Ragionare su più prospettive, anche su più latitudini.
3: Benissimo. Senti, intanto lì ci sarà anche uno schermo per i mondiali o no? o proprio su
4: non in spiaggia, ma no, beh, su Ariace invece il paese sì. Stasera, tra l'altro, ieri sera appunto c'è stata l'inaugurazione, insomma, con un brindisi di aperitivo, poi c'è stata Francia-Marocco, e insomma, partita senza molta storia, devo dire, che a dispetto di quelle che potevano essere le previsioni, e stasera c'è molta attesa per Spagna-Belgio. E ho visto peraltro.
3: Potrebbe andare sulla falsa riga di quella di ieri, credo, o no?
4: Non lo so. Sì, può darsi. Io poi ho detto Spagna all'inizio, quindi sai, chiaro sì. Spero, però fare una figura. Però ho visto anche, ho notato alcune macchine di targa belga. Di solito non si avvistano queste latitudini, quindi si vede che c'è un movimento di belgi che si stanno ricomponendo proprio probabilmente per vedere insieme la partita. Quindi mi aspetto anche questa colonia belga.
3: Sì.
4: Patrizio, peccato che il Belgio abbia quella maglia orribile, che celestina e rosa, ma con questi motivi liberty floreali, veramente assurdo e insensato, considerando le belle magliette che ha avuto in passato, però continuano a metterla perché finora ha portato bene.
3: E fanno bene, ma io credo che stasera la loro avventura...
4: Questa è la rivelazione che posso, cioè l'anticipazione che posso darti, che anche stasera giocheranno con quella orribile tenuta.
3: E probabilmente sarà l'ultima volta che dovremo sopportare.
4: La vedremo e speriamo. Speriamo.
3: Senti, invece sul fronte invece del calciomercato, cosa si dice a Riace?
4: Ma a Riace c'è un calciomercato continuo, perché molti giocatori giocano con tutte le squadre. Quindi è, come dire, è una sorta di laboratorio, di esperimento, no? Cioè il mercato aperto tutto l'anno, anzi durante proprio i tornei.
3: Sì.
4: Abbiamo visto un po', no? Anche Francia-Marocco, gran parte dei giocatori marocchini sono nati in Francia, gran parte dei giocatori francesi sono di origine marocchina, insomma, certo. Quindi ecco questa fluidità di cui molto si sta parlando, no? Perché invece l'Italia purtroppo da questo punto di vista rimane con una legislazione abbastanza irreale, anacronistica. E
3: poi ne vediamo le conseguenze.
4: E ne vediamo le conseguenze, ma non tanto sul piano dei risultati, ma proprio su un piano di allineamento, no? Con un grado, credo, di civiltà, insomma, che bisognerebbe contemperare. Purtroppo sono mondiali, insomma, che hanno un po' confermato, no, per certi aspetti, quello che di cui insomma parliamo da anni, con episodi clamorosi, estremi, come quello della squalifica Balogun ritirata, però insomma niente che non si sapesse o che non si può immaginare, sapendo che fra 8 anni i mondiali saranno in Arabia Saudita, come sono stati in Qatar qualche anno fa.
3: Sappiamo
4: che l'Asia è il continente desaparecido in questi mondiali, no? Perché a livello di rappresentatività i posti dell'Europa, l'Europa ricordiamo che ha tutte le squadre dei quarti di finale tranne l'Argentina.
3: È vero.
4: No, e invece insomma, a livello di rappresentatività ci sono state. No, ci saranno ulteriori allargamenti, ma in favore appunto di continenti come l'Asia e insomma il continente americano, e via dicendo, che è un po' anche questo, insomma, sarebbe un po' da ridiscutere, ma d'altronde è difficile discutere con uno come Infantino.
3: C'è assolutamente un muro.
4: Ecco,
3: vabbè. Va bene, senti.
4: Ovviamente tutti a fare il tipo per la Norvegia di Eggen, perché è l'unico giocatore, no? Allora c'è anche Freud, però è a fine, è a fine corsa, mi sembra di capire, quindi sì. Quindi Eggen che si sta ben comportando, no, forse anche più di quanto non abbia fatto in campionato, quindi...
3: No, ma...
4: Quindi dai.
3: Ci sono buone prospettive di crescita, assolutamente.
4: Sì.
3: Intanto qui ancora il Bologna è... si è già riunito, no?
4: È bello che intanto è bello che si riunisca.
3: Vanno sempre a cena fuori, si divertono.
4: Si divertono, sì. Il mercato finora è un po' fermo, ma un po' tutte le squadre sono un po' ferme. Forse la Fiorentina è quella che si è mossa di più. Però insomma poco, devo dire, poco movimento, e anche il Bologna sta lì un po' alla finestra, giustamente credo, perché soldi ragazzi, bambole, non c'è una lira.
3: Non c'è mica fretta, tanto
4: ma non c'è fretta, anche io credo.
3: Quando chiude? Fino ad agosto?
4: Ma insomma aspettiamo con fiducia. Tedesco credo che insomma abbia pazienza, spero per lui.
3: Assolutamente. Va bene Piero, io ti lascio tornare ai tuoi libagioni pre-partita.
4: Sì, perché stiamo seguendo un programma stilato dal nostro nutrizionista molto severo.
3: Immagino.
4: Che prevede, prescrive anzi, dei, sì, magari non è così ortodosso sulla carta, però in realtà poi speriamo che possa pagare con dei pranzi e delle cene molto robuste, che dovrebbero insomma ecco metterci in grado di poter competere, certo, con le grandi squadre. Fra l'altro oggi abbiamo la prima partita proprio con la squadra di Bologna, la Polisportiva Gino Milli.
3: Allora,
4: e quindi ci ritroverai un derby, esatto, un derby in terra di Calabria, quindi credo insomma sarà un bel modo di portare anche l'esperienza e la testimonanza di Bologna.
3: Ci sono, ma ci sono altre squadre di Bologna a parte queste?
4: Sì, no, ce ne sono, ci sono i Sud Leones, no, ci sono delle realtà bolognesi, comprese ovviamente anche la nostra, quindi no, Bologna è ben rappresentata ed è giusto ed è bello che ci sia, insomma, certo. Ecco.
3: Benissimo, dai, allora ci sentiamo, non so, venerdì prossimo sei reperibile oppure?
4: Sarò ancora in trasferta, ma spero di sì, ecco, ci aggiorneremo perché sarò in una dimensione europea venerdì,
3: certo,
4: ecco.
3: Immagino.
4: Che quale è un po' quella che, scusa Mary, no? Dovrebbe, no? Diciamo persegue da anni.
3: No, anche perché sarà l'ultima puntata della stagione.
4: Sì, beh, un salutino sarà d'obbligo.
3: Benissimo.
4: Va bene, buon proseguimento allora.
3: A presto.
4: Ciao.
3: Bene, a questo punto direi che ci facciamo una piccola pausa musicale e poi torniamo con Stefano Ugolini.

0: E questi erano i Tubes, Turn Me On, naturalmente, e abbiamo già però al telefono anche il nostro Stefano Ugolini.
1: Ciao Stefano. Buon pomeriggio, altrettanto.
0: Allora, caro Stefano, come siamo messi qui?
1: Ma dipende da che angolazione ci guardiamo.
0: Guardiamo l'angolazione, dai, sui mondiali cosa mi dici per dire?
1: Beh, sui mondiali al momento, a parte il Brasile è uscito diciamo un po' prematuramente da quanto ci si immaginava, io sono dell'idea di Piero, io anch'io avevo detto all'inizio mondiali favorita la Spagna, abbiamo visto che poi tutto il mondo è paese, quindi certi arbitraggi anche sull'Argentina importanti, quindi non vorrei che, come dice Andreotti, pensare male ci si fa peccato, ma delle volte ci si prende. Non vorrei che il business americano avesse bisogno di avere determinate squadre in un percorso che arrivi il più lontano possibile per fare audience. Io non ho visto tantissimo, però mi sembra sempre che gli stadi siano belli pieni.
0: Ah, sempre, quindi sono murati.
1: Da quel lato lì il successo c'è stato. Ieri ho visto un po' la partita della Francia col Marocco, mi sembra che la differenza sia stata abbastanza eloquente. Perché
0: sì, anche se il Marocco però aveva alcune defezioni importanti.
1: Sì, è vero. Però è anche vero che se pronti via... il portiere non fa, come si dice in gergo, quei due bigatti, partono 2-0 dopo 5 minuti perché quindi l'impressione adesso vediamo stasera, perché il Belgio è un po' la squadra underdog, anche se probabilmente non ha un allenatore di grande spessore, secondo me, internazionale, però la squadra è lettera incompiuta, però stai da vedere che è la volta buona che il Belgio diventa un pochino più concreto, e poi come si vuol dire, a me la Norvegia sembra una squadra in missione e quindi anche lì sarà bello da vedere. Non mi aspetto clamorose novità, però vediamo come come si evolve. Non avendo visto tanto, non so se ci sono giocatori, diciamo così, underdog che si sono messi in luce, e quindi se ci saranno colpi di mercato strani, però il fatto che non ci sia l'Italia, anche gli orari delle partite, secondo me aiutano anche poco ad invitarti a guardare le partite.
0: Questo non c'è dubbio. Va bene, senti, invece sul fronte del basket sono partite le campagne abbonamenti delle due squadre bolognesi.
1: Esatto, e poi se ci fai caso, le squadre bolognesi si annunciano i giocatori uno contro l'altro, che magari... Cioè tutti i giorni tutte e due le squadre annunciano un giocatore, che
0: è vero.
1: Se si fossero messe d'accordo magari un giorno quell'altra, però una volta usava farle queste cose qua, adesso non usa più. Stanno andando fuori. Per quanto riguarda la Virtus, una squadra che avrà anche quest'anno diverse scommesse, oggi è stato presentato questo Kessler Edwards, è un giocatore che ha già giocato in Europa all'Apoel di Tel Aviv, e secondo me è una squadra, quella della Virtus, che potenzialmente sulla carta dovrà e vorrà correre tantissimo, ha tanti giocatori, diciamo così, come si dice nelle terminologie americane, handler, quindi giocatori che possono portare la palla, e poi vedremo, con qualche giocatore un pochino più pericoloso rispetto come numero rispetto all'anno scorso nel tiro da tre, e vediamo, insomma, anche il 4 titolare, poi un altro giocatore italiano, ma presumo che alla fine sarà Baiocchi, il giovane Baiocchi, a fare il sesto. Squadra che in Italia, secondo me, se la gioca ancora, poi vediamo a Roma che cosa che cosa succede, perché la farsa romana è abbastanza ancora in atto. L'altro giorno mio amico mi faceva notare una cosa, che il marchio di uno delle due è la M, e la M sembra quella del Magnum, del gelato,
0: è proprio
1: uguale, e quindi secondo me stanno un po' una cosa che non riesco ancora a capire come verrà poi sviluppata. 10 giorni fa il presidente della Federazione Basket Petrucci ha detto che di Roma alla fine ne rimarrà solo una, quindi vediamo quale sarà quella che uscirà vincitrice. Per quanto riguarda la Fortitudo,
0: qui la novità più importante è la candidatura di Antonini alla presidenza.
1: Io, guarda, Antonini ogni tanto mi viene il dubbio che sia anche un po' fatto con l'intelligenza artificiale, perché il video, non lo sono riuscito a vederlo tutto il video dell'altro giorno, però parlando seriamente è una squadra interessante, la Fortitudo, adesso molto come avevamo detto nella scorsa, dipenderà anche il fatto dalla guardia americana che verrà presa, però mi sembra una squadra abbastanza equilibrata. Io ho grande stima del coach, e quindi vediamo anche le altre squadre cosa faranno. Sulla carta Brindisi non può fallire un altro anno consecutivamente, perché gli impegni sono Sassari probabilmente vorrà tornare su, poi vediamo Rimini che cosa farà, però al momento mi sembra equilibrato.
0: Pesaro è un po' in disarmo, sembra.
1: Pesaro ha grosse problematiche economiche, quindi penso che il core business sarà quello di salvare la categoria. Andando fuori, Brescia ricomincia dalla B nazionale, quindi è stato fatto un progetto, ha ripreso il vecchio nome, quindi Leonessa Brescia, la presidentessa sarà sempre la grande amica della Fossa, che per qualche anno non incontrerà i suoi amici, e poi il basket e il calcio italiano li vedo un po' in grande difficoltà, ma d'altronde sono gestiti in maniera antica a dir poco, non con grande prospettiva,
0: diciamo approssimativa, per essere proprio
1: bravo, concordo, sì. Concordo, approssimativa è la definizione corretta, è vero. Dopo
0: sì.
1: Poi oggi c'è anche il tennis, Robby.
0: C'è anche il tennis,
1: vediamo se il buon Sinner riuscirà a andare all'ennesima finale. Bella partita, il giovane contro il vecchio, e un vecchio che è duro a morire, perché l'altro giorno ha vinto una bella partita, e vediamo Sinner, e vediamo poi se anche la favola di questo inglese dall'altra parte continuerà per arrivare in finale dopo Murray, un inglese in finale a Wimbledon, è un evento.
0: Mancava da un pezzo.
1: È un evento.
0: Va bene, Stefano, siamo arrivati in conclusione. Io ringrazio per la cortese collaborazione e partecipazione.
1: Grazie a voi.
0: Ti aspetto qui venerdì prossimo, come hai promesso.
1: Cerco di fare il possibile per essere live, va bene?
0: Benissimo, anche perché sarà l'ultima puntata della stagione. E quindi dobbiamo salutare un po' come si conviene. Grazie ancora e a presto.
1: Buona serata, ciao.
0: Ciao. Bene, siamo proprio in conclusione, a questo punto non resta che far partire la sigla, perché dopo di noi arriva il magico Piertosi con la sua fantastica musica, e a tutti il più cordiale risentirci.
2: E per un soffio davanti al portiere, non entra sulla palla Benigni per dare il colpo di grazia.
3: Per mia utilità, il minuto esatto del gol di Favero, è il trentesimo
2: minuto, quindi ti ripeto, 44 del primo tempo Rush, secondo tempo al 20° sempre Rush, e al 30° Favero sempre per la Juventus. Linea a Ciotti.
4: Mancano 9 minuti. Scusa Mary. Trasport e avanspettacolo.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: presentazioni di Radio Città Fujiko. Va ora in onda Pandemonium. La musica, le interviste, il disco Pandemonium e le opportunità musicali per il weekend. Conduce in studio Pier Tosi.
1: Ed eccoci qui, ecco la voce di Pier Tosi con voi per quest'altra puntata di Pandemonium, questa di venerdì 10 luglio. Ben trovati all'ascolto a Radio Città Fujiko. E oggi puntata particolare perché questa sera si svolge il secondo capitolo dei nostri festeggiamenti per i 50 anni della vostra radio preferita. E in una cornice particolare, quella dei 300 scalini in via di Casaglia, al fresco, lontano dal caldo della città, questa festa che si chiama Tracce Resistenti, appunto nell'ambito dei festeggiamenti per i nostri 50 anni, dalle 20 alla presentazione della mostra Uniti per Andala da parte del nostro presidente Alfredo Pasquali, a seguire poi la presentazione della graphic novel che racconta la storia della radio come alla radio con il nostro direttore Alessandro Canella, e alle ore 22 il concerto jazz del musicista bolognese One Man Band Giulio Capurso. E Giulio fu nostro ospite in maggio e qui in studio, fu un pomeriggio molto piacevole e interessante, e penso sia opportuno a ridosso della festa a cui vi invito questa sera rimandare integralmente l'ospitata, quindi con Giulio, dove ascolteremo la sua musica sia come solista, sia come one man band, che come trio, come presentazione e come ovviamente ulteriore invito del concerto di questa sera, della festa di questa sera, Tracce Resistenti ai 300 scalini. E ho delle scuse da farvi per la settimana scorsa, quando per errore avevo attribuito l'esibizione di Assalti Frontali a venerdì scorso, il 3 luglio, al Parco della Zucca in via di Saliceto, nell'ambito della festa del sindacato USB. Il concerto di Assalti Frontali in realtà si svolge questa sera, quindi spero nessuno di voi sia andato per sbaglio per colpa mia venerdì scorso, e fate quindi ancora in tempo di vedere gli assalti con cui comincia. Diciamo, questa è Big Reunion, Assalti Frontali da Roma.

Assalti frontali, One Love, High Power, Big Reunion. Dalle 15.30 quindi risentiremo l'ospitata di Giulio Capurso qui in radio. E adesso vediamo invece cosa succede, a parte l'esibizione di Assalti frontali di cui abbiamo già parlato, vediamo cosa succede a Bologna, zone limitrofe, zone coperte dalla radio quest'oggi. Parco del Paleotto a Bologna, manifestazione chiamata La Campeggia, concerto di Filippo Monico e Vincenzo Vasi, tra improvvisazione e jazz. A Dumbo di via Casarini il concerto della cantautrice elettronica Altea, che presenta il suo disco Nessuno. A Villa Angeletti in via Carracci gli sloveni eccetera, live set in bilico tra jazz, improvvisazione ed elettronica liquida. Ex Dinamo in via Indipendenza il cantautore è Alessio Bondi. Montagnola Republic invece il concerto del rapper napoletano Ugo Crepa, supportato da Polemica. E ai 300 gradini di via Casaglia la nostra festa, come vi dicevo, al parco USB Assalti frontali, e a Villa Pini in via del Carpentiere il concerto dei Love Bombing, che fondono art punk, psichedelia e garage. E fuori Gallery al Vecchia Orsa in via Sello, alla birreria Vecchia Orsa nell'area del DLF, il concerto di Anonima Baccanali e Lies. Anonima Baccanali fanno live techno e Lies rock. Al Tatanka di via della Torretta, serata chiamata Slack Attack con i concerti di Chow, TV Light e Snuff. A Collywood in via dei Colli, concerti di Brenso, Baby Screamers, The Wine Barrel e The Wine Barrels. Alla Scalinata del Pincio il jazz del Bar and Middle-off Trio. Giardino del Baracano in viale Gozzadini, un racconto in musica sulle tragedie dell'immigrazione nel Mediterraneo, a cura di Wang Inc, che si intitola proprio Mediterraneo. A Tropical Balera in via Sello la World Music di Lillo Morreale. Al Dumbo in via Casarini invece il Festival Reggae di Bologna, solitamente era Marzabotto, il Reno Splash ricomincia questa sera ed è gratuito. C'è una leggenda del suono giamaicano in esibizione showcase senza band, cioè per in sala. A Piazza Lucio Dalla cumbia di scena con i cileni che vivono a Berlino, Cumbia Ambassadors. Al Salotto del Jazz in via Mascarella, orchestrina Putipù, lo swing dell'orchestrina Putipù. Al Parco Cabura di via Arcoveggio una cover band rock, The Time Machine Band. Al Parco Archeologico di Cainua a Marzabotto in via Nerozzi, cioè l'antica necropoli etrusca, il concerto dell'artista persiano Mohammad Reza Mortazavi, quindi anche lui vive a Berlino, presenta il suo ultimo album Nexus. All'associazione Echidna in via Livorno a Carpi, provincia di Reggio Emilia, questo festival con tantissimi gruppi che riguarda screamo, emo, punk e hardcore, e che si chiama The End of Impact. Un botto di gruppi che non vi leggo, vi rimando quindi alla line up sui social negli appositi spazi. Piazza Ganganelli a Sant'Arcangelo, provincia di Rimini, nell'ambito del Sant'Arcangelo Festival dei Teatri, il concerto tra mix folk sudamericano e avanguardia dei La Yegros. All'Anna B in Viale della Pace Marina di Ravenna al mare, l'indie rock irlandese dei Cardinals. A Piazza Sasselli, a Casola Valsegno a Ravenna, Corrado Nuccini, Vittoria Burattini, Alessandro Trabace sonorizzano alcuni film del grandissimo Buster Keaton, sonorizzano dal vivo ovviamente. Al Becky Bay di Viale Pinzon a Bellaria e Gia Marina, in vista del Bay Fest, serata chiamata Road to Bay Fest con Strung Out, Belvedere e The Corps. In provincia di Milano a Legnano al Rugby Sound, Isola del Castello, Viale Toselli, il concerto di Subsonica. Dicevo reggae al Dumbo, nell'ambito del Reno Splash arriva dalla Giamaica un veterano leggendario del roots, e cioè Prince Alla. Questa è Mashdown Roma.

Smash Down Room, ripresa recente di un classico degli anni 70 intitolato Stone, Prince Alla a Bologna questa sera al Dumbo nell'ambito del Reno Splash Festival, sabato 11 luglio, e domani vediamo che succede al Hollywood in Via dei Colli, concerto di Yaya Nice e Cenere. Siamo in ambito di New Soul, elettronica, funk, jazz, house, ancora a Piazza Lucio Dalla, e un format di un gruppo sudamericano che si chiama Radio Reggae Sound System Experience, Villa Pini in Via del Carpentiere, dal Caucaso, dalla Georgia, il trio femminile denominato Trio Mandili, quindi world music dell'est europeo, tra Asia ed Europa, a Villa Angeletti in Via Carracci, musica elettronica, Sumo Invites, Marlene Cullen, Tia Dalla, Dita Maledette e Tomb Liquid. A Comini Express, Giardino Donatori di Sangue, il concerto del collettivo milanese Addict Ameba, anche loro con le orecchie spalancate sulle musiche dal mondo. Reno Splash, Dumbo in via Casarini, c'è sempre dalla Giamaica Junior Kelly. Alla casa di quartiere Spione dal Ferro in via Sante Vincenzi, un veterano della scena black italiana, cioè Sam Paglia, con il suo trio e il suo organo Hammond. Fuori Gallery presso Vecchia Orsa in via Serlio, una band new wave, camera 80 e le selezioni di Tetro. Al Parco Caserme Rosse in via di Corticella, il concerto del cantautore Tutti i Fenomeni, siamo nell'ambito del Festival Bonsai. Al Salotto del Jazz di via Mascarella il concerto in duo di Sabrina Soggio e Samuele Palugani. Al Tatanca di via della Torretta le selezioni di due colleghi della radio, e cioè Gabriele Savio di Pop Tones e Rankin Lawrence di If the Kids Are United. A Frida nel Parco in Montagnola il concerto dei veterani bolognesi Amarcord. A Ferrara in piazza Ariostea nell'ambito del Summer Fest il concerto di Marilyn Manson, seconda giornata del festival di End of Impact Fest, che riguarda punk e hardcore, all'associazione Echidna in via Livorno a Carpi, provincia di Reggio Emilia, anzi di Modena direi, a piazza Ganganelli Sant'Arcangelo, provincia di Rimini, la cantautrice italo-palestinese Laila Al Abash. All'Anna B, Viale della Pace a Marina di Ravenna, i torinesi I Rossa. Chiudiamo invece con al Finisterre Beach in Viale delle Nazioni a Marina di Ravenna il concerto tributo a Paolo Benvenu intitolato Rosa, con tanti musicisti che hanno collaborato con lui nel corso degli anni. Anticipo cosa vi leggerò per domenica, perché a Comini Express, Giardino Donatori di Sangue, si esibisce questa ska e rocksteady band tutta al femminile, e cioè Le Birrette, da cui ci ascoltiamo questa Marina, quindi domenica in scena.

Il pulsante scade, le birrette, domenica a Comini Express, giardino donatori di sangue, e vediamo, siamo abbastanza in tempo anche perché dopo le notizie di Popolare Network delle 15.30 ci addentreremo nelle parole, nella musica di Giulio Capusso, che suonerà questa sera la nostra festa, la festa della radio Tracce Resistenti ai 300 scalini. Domenica 12 luglio al Parco Caserme Rosse di Via di Corticella al Bonsai il concerto indie synth pop dei Cani. Sulla scalinata del Pincio il concerto di Angelo Gallo, tra cantautorato italiano anni 70-80 e le atmosfere orchestrali e fiabesche delle composizioni Motown. A Frida nel Parco in Montagnola il folk argentino del Matteo Saralegui Trio. A Piazza Lucio Dalla la musica caraibica cubana tradizionale del septetto Guarachando. Villa Pini, Via del Carpentiere, la sperimentazione ritmica e scrittura d'autore di Tristi Tropici. Arena Orfeonica, in Via Brocca Indosso, una serata dedicata all'incanto musicale capoverdiano con Luisa Manara alla voce, accompagnata dal chitarrista Paolo Prosperini, e un canovaccio sempre sospeso tra tradizione latina europea e radici africane. Al Parco Caserme Rosse di Via di Corticella, al Sequoia Music Park, l'esibizione di Fra Quintale. All'NB in Via della Pace, Marina di Ravenna, la cumbia demenziale di Rolando Bruno. Terza serata e serata finale del The End of Impact Fest con punk, emo, hardcore a Carpi, provincia di Modena, all'associazione Echidna in Via Livorno. Continua sempre anche il Sant'Arcangelo Festival e a Piazza Ganganelli nella cittadina romagnola ci sarà il concerto di cumbia e folk argentino di Matu Mati e Yerba Mala. Molte cose che riguardano il Sud America e il folk, in particolare argentino, nella mia agenda, nel mio taccuino quest'oggi. Chiudo col concerto di un certo rilievo a Milano, al Parco della Musica di Via Enzo Iannacci, del gruppo famoso, acclamato, celebrato pop scozzese Bell & Sebastian. Ok, questo è quanto. Andiamo verso il notiziario di Popolare Network. La settimana prossima, in virtù di un suo concerto a Frida nel Parco, avremo ospite qui in studio il bluesman bolognese Andy Carrieri, che ha pubblicato il suo nuovo album All Things Bright, da cui ci ascoltiamo questa Baby Please Don't Go.

standard del blues, Baby Please Don't Go, ad opera di Andy Carrieri, in questo momento a Radio Città Fucico, 1522 333 180 9494. Abbiamo letto tutto quanto che riguarda la musica nelle zone raggiunte in qualche modo dalla nostra emittente, sperando che vi sia d'aiuto anche come sollievo da questo caldo. Stiamo per lasciare Andy Carrieri, ma andiamo attraverso il soul in Inghilterra, un artista afroamericano che vive a Liverpool, Jalen Gonda, sotto contratto per la Dapton Records di New York City. Il suo nuovo album uscito da poco, questa è Mr. Train Conductor, dedicata a tutti quelli che ascoltano Radio Città Fucico in treno.

Etichetta importante da New York City, Brooklyn, Deptone Records, dedita a un suono analogico che va a riprendere gli anni 60 afroamericani. Mr. Train Conductor, Jalen Gonda, artista nuovo dalla bellissima voce scovato dalla Deptone. Ci avviciniamo alle notizie di Popolare Network, al collegamento con Milano. Pier Tosi con voi, Pandemonium, Radio Città Fujiko. Un altro po' di soul music per arrivare proprio al collegamento con Milano. Lei è Roberta Fleck, la sua traccia più famosa, e questa è Killing Me Softly.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
3: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca. Una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
4: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
5: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
6: Popolare Network.
7: Buon pomeriggio, le notizie delle 15:30. A Milano il garante comunale delle persone detenute, il presidente della sottocommissione carceri e il suo vice hanno diffuso un comunicato in cui parlano di situazione drammatica e fuori controllo nei penitenziari della città. Secondo i dati del Ministero della Giustizia, il sovraffollamento è al 220% a San Vittore, al 152% a Opera, al 126% a Bollate, al 136% al minorile Beccaria. Tra incendi, celle infestate da cimici, mancanza di ventilatori e persino d'acqua per lavarsi, come a Opera, siamo davanti a una condizione di oggettiva illegalità istituzionale, si legge nel testo, in cui si denuncia anche la mancanza di agenti di polizia penitenziaria e si chiede al governo di approvare subito un provvedimento che riduca il numero di persone detenute.
8: Negli Stati Uniti indiscrezioni di stampa dicono che i testimoni della morte di un cittadino messicano avvenuta nei giorni scorsi sono sotto la custodia delle autorità per l'immigrazione e stanno subendo pressioni perché tornino nei propri paesi di origine. Il sospetto è che si stia cercando di insabbiare la vicenda di Lorenzo Salgado Araujo, l'uomo ucciso dall'ICE martedì in Texas, in circostanze ancora da chiarire. Ieri il governo messicano aveva annunciato azioni legali contro l'agenzia anti-immigrazione, diventata una sorta di milizia di Donald Trump.
7: La Commissione europea accusa il gruppo Meta di violare il regolamento di Bruxelles sui servizi digitali con il design dei suoi social network Facebook e Instagram, che creerebbe dipendenza. Al centro dell'attenzione funzioni come lo scroll infinito e l'autoplay, che favorirebbero un uso compulsivo delle piattaforme, con rischi per il benessere fisico e mentale, in particolare quello delle persone più vulnerabili, come chi è minorenne. Il procedimento è in una fase preliminare, ma se queste conclusioni fossero confermate, Meta rischierebbe una multa fino al 6% del suo fatturato annuo mondiale. La società ha risposto dicendo di aver già preso misure significative per proteggere gli adolescenti, parlando di profili che consentono a mamma e papà di limitare l'uso dei social da parte dei figli.
8: In Grecia c'è stato un guasto su un volo Ryanair operato da un'altra compagnia, Malta Air. Secondo le prime informazioni, una parte del motore si sarebbe staccata e avrebbe colpito un finestrino, rompendolo e portando al rischio che un uomo fosse risucchiato fuori dall'aereo. La testa e le spalle erano fuori, per fortuna non si era slacciato la cintura, ha raccontato un'altra passeggera. Dopo un atterraggio d'emergenza l'uomo è stato portato in ospedale, secondo i media greci avrebbe subito delle ustioni e delle lesioni al collo.
7: La Corte d'Appello di Milano ha confermato le assoluzioni di 23 militanti di estrema destra finiti sotto accusa per aver fatto saluti romani e aver risposto alla chiamata del presente durante il corteo del 29 aprile 2019 in memoria di Sergio Ramelli. Quando erano stati giudicati innocenti in primo grado, i giudici avevano sostenuto che quei comportamenti non fossero potenzialmente idonei alla ricostituzione del partito fascista e che avessero solo una valenza di omaggio e di ricordo di un giovane trucidato per le sue idee politiche. Nei processi che riguardano situazioni come queste, le sentenze della magistratura sono altalenanti. Lo scorso dicembre, per esempio, un'altra sezione della stessa Corte d'Appello aveva confermato 13 condanne per degli altri saluti romani in un altro corteo per Ramelli, quello del 29 aprile 2018.
8: Il presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio alla Fondazione Vittorio Corsio nel 50° anniversario dell'uccisione del magistrato da parte del gruppo neofascista Ordine Nuovo, di cui aveva chiesto e ottenuto lo scioglimento. L'esempio di Occorso continua a illuminare l'impegno di chi opera per la salvaguardia dei valori costituzionali, ha scritto il capo dello Stato, mentre la presidente del Consiglio Meloni ha partecipato a una messa commemorativa e ha parlato di un magistrato esemplare che svolgeva il suo lavoro con rigore, imparzialità e oggettività.
7: La prossima edizione del giornale radio alle 17:30. Buon ascolto.

Rientriamo con Oliver Nelson e la sublime Stolen Moments. E qui inizia la riproposizione della ospitata a Giulio Capurso, che sarà in scena stasera dal vivo alla nostra festa Tracce Resistenti ai 300 Scalini. Quindi ascolteremo la musica di Giulio, l'invito ovviamente per tutti al fresco dei 300 Scalini questa sera, ascolteremo le sue parole.

0: Abbiamo incominciato col blues, intanto vi ricordo, salutando i nostri colleghi di Milano di Popolare Network, che li ritroverete alle 17.30 con un altro notiziario flash. Abbiamo cominciato con il blues, siamo passati a un classico del jazz, Oliver Nelson con la sua band stellare, questa è Stolen Moments, e l'ho scelta perché il nostro ospite che è di là dal vetro, Giulio Capusso. Ciao Giulio, ben trovato.
1: Ciao Pier.
0: Ben trovato qui in studio, è un piacere. Grazie. Averti. So che è un brano che anche tu, è uno degli standards che anche tu interpreti nei tuoi spettacoli.
1: Sì, esatto, è uno dei brani che ho in repertorio, assolutamente sì, perché è un bellissimo pezzo, quindi merita di essere riproposto.
0: Senti, ci siamo conosciuti perché da, tra virgolette, anche ascoltatore della radio di Pandemonium hai sottoposto il tuo materiale, che ho trovato veramente molto molto interessante.
1: Grazie.
0: E quindi è anche un piacere averti qui. Raccontami un po' come hai incominciato a fare il musicista e come ti sei approcciato a quello che fai adesso, che è molto vicino al jazz, diciamo.
1: Sì, guarda, io ho iniziato prestissimo a farlo come, diciamo, musicista che si esibiva in pubblico. Ho cominciato a 21 anni, però verso i 14 ho avuto il mio primo approccio al mondo della chitarra, e come tutti ho iniziato con delle chitarre a 6 corde, prima classica, poi poco dopo sono passato alla versione elettrica, e poi pian pianino negli anni, studiando chitarra da autodidatta, e diciamo che le esigenze sono un po' cambiate, perché ho cominciato ad ascoltare autori come per esempio anche Stanley Jordan, e quindi mi sono affacciato ad altre tecniche chitarristiche come per esempio il tapping, e da lì ho cominciato verso i 30 anni a studiare questa tecnica sempre da autodidatta. Poi pian pianino le esigenze sono cambiate, ho disegnato inizialmente questa chitarra doppio manico elettrica a 14 corde, che sono due manici a 7 corde, che quindi hanno nel complesso una ampiezza armonica pari a quella di un pianoforte, che è di 8 ottave. Uh-huh. Utilizzando sempre questa tecnica del tapping.
0: E poi, ma anche Giulio, scusami, per chi non conoscesse, il tapping è una sorta di tecnica percussiva.
1: Sì.
0: che genera un effetto sonoro molto percussivo sulle corde.
1: Sì, praticamente è il corrispettivo della tecnica pianistica, perché comunque si tratta di mettere le dita a martelletto. Mm-hmm. Si dice in termini tecnici, dello stesso movimento identico a quello che fanno i pianisti sulla tastiera.
0: Okay.
1: Del pianoforte.
0: Uh-huh.
1: Ecco. Quindi quello lì è il tapping, però ovviamente non uso sempre solo questa tecnica, uso anche la tecnica più old school che conoscono un po' tutti i chitarristi, che è il finger picking. Quindi alterno le due cose a seconda delle esigenze del brano, magari a volte sono solo in tapping, a volte sono solo in finger picking, a volte sono entrambe le due tecniche assieme. Ripeto, dipende dalle esigenze del brano che sto suonando.
0: Certo, hai già menzionato Stanley Jordan.
1: Sì.
0: Quindi anche un musicista che anche lui è abbastanza autosufficiente, cioè è in grado da solo di fare spettacoli con una pienezza armonica.
1: Sì.
0: Mirabile. Ci sono altre influenze che hanno giocato un ruolo importante per te?
1: Tantissime. Io diciamo che in prevalenza vengo dal mondo della black music, quindi qualsiasi genere che ne faccia parte, come può essere il jazz, il soul, il reggae, il blues, il funk, l'R&B, tutte queste cose qua sono pane per i miei denti, ecco.
0: Invece tornando, quindi tu hai progettato una chitarra molto particolare.
1: Sì.
0: E penso esistano già, cioè esistevano delle chitarre, delle doppie chitarre, che però davano la possibilità di suonare a un musicista la 6 e la 12 senza bisogno di dover cambiare chitarra in corso d'opera. La tua invece è proprio diversa, è tua unica.
1: Sì,
0: perché ha 7 corde per ogni
1: sì,
0: per ogni manico.
1: Sì, e ti aggiungo anche questo, che è fatta proprio come un vestito dal sarto, è fatta proprio su misura, nel senso che per esempio se un altro chitarrista provasse a suonarla ma avesse le mani più grandi delle mie, probabilmente si troverebbe male, perché gli spazi sono stati proprio costruiti in base alla,
0: certo,
1: alle mie misure.
0: No. Ok, ma senti, e come sì, si è intuito da quello che dicevi prima che evidentemente per la musica che avevi in mente non bastava una chitarra tradizionale, ma entrando più nello specifico, com'è successo che hai sentito inadeguata la chitarra a sei corde a un certo punto?
1: Perché è proprio bella domanda questa, perché c'entri proprio una cosa importante per me. Perché mi sono accorto che studiando questa tecnica del tapping, appunto, una sei corde era un po' limitante, usare una semplice sei corde, ma anche per una questione numerica, perché comunque le dita da che utilizzi sono tante e le corde che hai a disposizione sono solo sei. Quindi ho trovato molto più logico fare la stessa cosa su due manici separati di sette corde, e per esempio nel momento in cui io mi trovo a fare una traduzione di un brano scritto da un pianista sul mio strumento, certamente non è facile, incontro le mie difficoltà, però è sicuramente più semplice che per un chitarrista che sta suonando una sei corde normale. Mi permette di fare queste traduzioni da piano a chitarra in maniera molto più easy, ecco.
0: Senti, tu nel tuo spettacolo approcci molti standard, intanto passa l'aereo qui, siamo vicini, dà un po' una suggestione, un po' di esotismo, sembra, dà un po' un'idea del viaggio.
1: Sì, sì.
0: Senti, so che fai molti standard, ma componi, hai materiale tuo,
1: sì.
0: E stiamo per arrivare al primo ascolto di questo tuo EP che si chiama 51 e che tra l'altro è disponibile su Bandcamp. E un'altra cosa che volevo accennare è che il 10 luglio ci sarà una festa di Radio Città Fucico nell'ambito dei festeggiamenti dei nostri 50 anni ai 300 Scalini, quindi sui Colli, e tu hai accettato di essere l'ospite musicale,
1: sì.
0: E suonerai, ti esibirai in One Man Band in quell'occasione. Intanto anticipiamo questo. Senti, farei ascoltare la title track dell'EP. Vuoi parlarmi un po' del brano? Innanzitutto il perché del titolo, che vabbè, stupidamente potrebbe far venire in mente uno 051, quindi legato anche al, ma secondo me non era il tuo intento.
1: No, infatti, no, 51 perché l'ho composto quando avevo 2 anni fa,
0: okay,
1: 51
0: okay,
1: anni,
0: okay.
1: E anche perché l'età in cui mio padre è praticamente scomparso per via di una malattia. E fondamentalmente, infatti, il pezzo è dedicato proprio a mio padre. Però a livello musicale si ispira al mitico Jimi Hendrix, perché diciamo il basso ostinato che suono nel brano è proprio, prende spunto da un brano di Jimi Hendrix, appunto.
0: Volevo anche ricordare che per tutti i commenti, domande eccetera eccetera 333-180-9494 anche con WhatsApp e Telegram, e quindi ci ascoltiamo Giulio Capusso con questa 51 title track dell'EP che ascolteremo integralmente.

0: Fino all'ultima nota, scusatemi, questa 51 Giulio Capusso qui con noi, penso sia sempre una bella opportunità avere artisti qui con cui chiacchieriamo, che ci raccontano la loro creazione, la loro arte. E, hai registrato il disco collaborando con altri musicisti, direi.
1: Sì, assolutamente.
0: Sto sentendo che c'è un sax.
1: Adesso in questo brano e anche nei prossimi che sentirete, alla batteria c'è Giovanni Tita Maraschini, il batterista. Mm-hmm. E poi forse negli altri, non so se dirlo adesso o dopo quando trasmetteremo i brani, comunque negli altri brani ci sono presenti anche due sassofonisti, che sono Andrea Zucchi e Tim Trevor Brisco, e non so se, spero di averlo detto bene con la pronuncia. Mm-hmm. E sono due ottimi sassofonisti di Bologna. Ottimi, veramente.
0: Ok, e tu ti occupi di tutte le corde?
1: Sì, esattamente. Sì.
0: Quindi basso, chitarre con effetti che si sentono.
1: Sì, il bello di questo strumento che suono è che lo puoi utilizzare in molteplici maniere, cioè puoi per dire simulare una linea di basso su un manico con la mano sinistra, e poi invece con la mano destra fare accordi, melodia, soli, oppure affrontare degli argomenti anche più interessanti, che sono le poliritmie, quindi fare ritmi diversi con le mani, e anche a livello armonico fare degli accordi molto complessi avendo a disposizione tutte queste corde. E quindi sì, argomenti veramente interessanti per i musicisti.
0: Senti, immagino sia anche una questione logistica di possibilità di suonare, anche tra virgolette di costi, perché i tempi sono quelli che sono, non è facile portare avanti un discorso musicale come si vuole, quindi so che tu ti esibisci spesso da one man band, sì. Per cui un ambito in cui ci sono in registrazione altri musicisti lo devi ricreare,
1: sì.
0: Tutto da solo, oltre che con la chitarra anche con altri,
1: sì.
0: con altri strumenti tra virgolette,
1: esatto.
0: Che penso suoni con i piedi, credo.
1: Esatto, sono questa foot drum, scusate. Uh-huh. Che anche questo è uno strumento che in commercio non si trova, che sono praticamente 5 stomp box, che sono dei campionatori digitali.
0: Okay.
1: Che ripropongono i suoni essenziali, diciamo, mm-hmm. di una batteria acustica, quindi grazie a questi suoni posso riprodurre, diciamo, un beat abbastanza scarno, però comunque l'essenziale di quello che sarebbe un beat fatto da un batterista, grazie anche a questi supporti in legno che ho disegnato, anche quelli come la chitarra, e poi fatto costruire da un falegname, che mi permettono di utilizzare più di una stomp box per ogni piede, quindi.
0: Okay.
1: E infatti alla fine sono 5.
0: Quindi lo spettacolo è molto originale, perché hai curato tu personalmente questi strumenti, questi,
1: sì, assolutamente.
0: Praticamente quindi le stone box sono l'equivalente elettronico digitale di quelli che una volta si vedevano i chitarristi che suonavano la cassa col pedale.
1: Esatto.
0: Fisicamente adesso invece è ricreato elettronicamente.
1: Sì.
0: E ovviamente tu puoi settare i suoni come vuoi.
1: Esatto.
0: Certo.
1: Sì, molto interessante.
0: Senti, invece un'altra cosa che ti chiedo è ovviamente quando si parla di jazz si parla di improvvisazione, e quindi immagino che ogni volta che suoni ci sono cioè nessun concerto è uguale a se stesso, immagino che c'è una forte componente di improvvisazione.
1: Assolutamente sì, io in tutti i brani lascio sempre una parte del brano alla completa improvvisazione, quindi quello che mi esce in quel momento lì e basta. C'è una struttura ovviamente prefissata, che sono memorie, e poi c'è un momento in cui appunto mi esprimo improvvisando.
0: Anche perché poi tra l'altro gli stone boxes non sono sequenze che tu azioni, ti danno la libertà quindi di allungare, accorciare il pezzo e anche addirittura di farlo più veloce o più lento a seconda delle tue,
1: sì,
0: esigenze del,
1: sì,
0: momento.
1: Sì, e soprattutto anche questa cosa che non mi piace tanto, l'idea, sai, di suonare con una base quindi anche per questo, cioè, mi piace l'idea che qualsiasi cosa faccio sia fatta in tempo reale, gli errori compresi, quindi insomma tutto onesto come deve essere, insomma.
0: Ok, senti, abbiamo un altro brano, se ci vuoi dire, anzi abbiamo una doppietta di brani, perché abbiamo Il soldato senza bandiera, poi avremo la pubblicità, sì. E rientreremo direttamente con l'altro brano che abbiamo scelto, che è Boogie Blues,
1: esatto.
0: Ci vuoi dire qualcosa?
1: Allora sul soldato senza bandiera dico subito che è un brano dedicato a Marco Berti, che è un mio amico fraterno, che è, oltre a questo, è anche un grandissimo bassista. Anche lui, come me, ha affrontato questo discorso della foot drum, ottenendo dei risultati veramente ottimi. Devo dire, veramente un grande musicista.
0: Quindi in un certo senso i soldati senza bandiera sono anche musicisti che portano avanti hanno una dedizione di soldati, ma ovviamente non sono al soldo di nessuna bandiera, che
1: esatto.
0: Non sia l'arte o la musica.
1: Come poi è questo ragazzo, questo Marco Berti, okay. Di cui ho parlato, è proprio così, è una persona proprio estremamente libera.
0: Ok. E invece Boogie Blues che sentiremo dopo.
1: Boogie Blues invece è un pezzo che è dichiaratamente.
0: Già il nome dice parecchio, già il titolo dice parecchio.
1: Sì, è un blues che vuole essere più un funky forse che un blues. E sicuramente mi ispiro in questo brano in particolare alla musica di Herbie Hancock.
0: Ok.
1: Lo potete vedere, ascoltare anche voi e rendervene conto, prende molto spunto da questa musica.
0: Ok, quindi Giulio Capusso, nostro ospite, stiamo sentendo il materiale da questo EP disponibile su Bandcamp, si intitola 51 e niente, andiamo avanti col programma, ci sarà la pausa pubblicitaria prima di quella il soldato senza bandiera e a seguire Boogie Blues.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso. Un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
7: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

Stiamo ascoltando la musica e le parole di Giulio Capurso, ospitato qui in radio in maggio, perché Giulio questa sera si esibirà alla nostra festa Tracce Resistenti ai 300 Scalini in via di Casaglia, dove ovviamente siete tutti invitati. Questo è Pandemonium, la voce quella di Pier Tosi, Radio Città Fucico, 50 anni di radio.

0: due tracce di seguito, quindi, da questo 51, cioè Il soldato senza bandiera e Boogie Blues. Abbiamo Giulio Capurso qui con noi, con cui stiamo chiacchierando amabilmente anche sul contenuto della musica. Parlavamo qui off microphone delle tue esperienze, Giulio, fuori dall'Italia. Sì. Mi raccontavi un po' che hai passato dei periodi da musicista fuori dall'Italia.
1: Sì, ho sempre cercato di esplorare anche altri mondi che non fossero solo quello italiano. E ultimamente, intorno al 2015-2016, ho passato 2 anni a Barcellona, dove ho conosciuto questo altro musicista che poi è diventato anche lui un fratello, è Rocco Papia, che anche lui, tra l'altro, suona la chitarra a 7 corde, però nel suo caso parliamo di una chitarra classica, non elettrica.
0: Okay.
1: È un ottimo musicista, e una sera mi invitò a questo concerto che faceva in solo in un locale di Barcellona in centro, e come ospite io andai e suonai un pezzo assieme a Rocco. E il caso vuole che in quell'occasione ci fosse il direttore artistico del Premio Tenco presente con sua moglie, che purtroppo, tra l'altro, ci ha lasciato questo febbraio. Se n'è andato. E Sergio Sacchi, Sergio Secondiano Sacchi si chiama, e ci vide suonare, rimase entusiasta di quello che facevamo assieme, ci invitò come ospiti al Premio Tenco del 2018.
0: Okay.
1: In questo caso. Quindi io da Barcellona, assieme a Rocco, prendemmo un aereo e finimmo a Sanremo, al Teatro Ariston, con 2000 persone davanti ad ascoltarci su questo enorme palco bellissimo dell'Ariston. Tra l'altro, se non ricordo male, era lo stesso giorno in cui suonarono anche Zucchero, Elisa, Neri Marco Re.
0: Okay.
1: Queste persone qua, sì.
0: Mi stavi dicendo che, insomma, tu che volevi andare via dall'Italia, in realtà questa cosa ti ha riportato poi in Italia.
1: Sì, c'è una specie di calamita che in qualche modo ti riporta sempre all'ovile, no? Insomma, quindi sì.
0: E hai avuto altre opportunità di suonare a Barcellona, che era diverso rispetto a qui a Bologna?
1: Ma io a Barcellona inizialmente ho fatto tantissimo bascheraggio, ho suonato moltissimo in strada. Dove appunto vendevo anche il mio CD, ed era anche lì tutto fatto da solo, assolutamente proprio artigianale, però devo dire che fatto nei posti giusti dava le sue soddisfazioni e anche il suo ritorno economico. Indubbiamente è una maniera molto, molto buona di mettersi alla prova, perché comunque il pubblico che ti viene a sentire in strada non ha un secondo fine, un secondo interesse, perché non sei in un locale che la gente viene per la birra o per intortare, capito? Magari se si fermano solo ed esclusivamente perché apprezzano quello che tu,
0: certo,
1: stai facendo,
0: sì.
1: Quindi hai un rapporto molto sincero col pubblico.
0: E poi immagino che sia una grande palestra, perché se catturi qualcuno nel momento che si ferma, poi la scommessa è tenerlo lì 10, 15, 20 minuti,
1: esatto,
0: a sentirsi tutto il set,
1: esatto.
0: Quindi immagino che sia anche molto importante.
1: Importantissimo. Anche per capire proprio nel tuo repertorio cos'è che funziona poco, cos'è che funziona bene, insomma, tante cose.
0: E a questo punto ne approfitto per fare un saluto speciale a tutti coloro che fanno questa pratica, il busking, vanno in giro.
1: Assolutamente.
0: Suonando a volte qui in Italia, rischiando anche di incorrere in multe, in fogli di via,
1: in quant'altro,
0: esatto,
1: perché
0: in incontri con vigili urbani, forze pubbliche, eccetera, eccetera, quando poi in realtà, insomma, nei centri urbani un po' di musica in giro fa solamente bene, ecco.
1: Sì.
0: Chiunque incontra musica,
1: quasi
0: tutti quelli che incontrano musicisti, al di là del genere, è comunque qualcosa. di inaspettato e di bello, ecco, che arricchisce, sì, sì, arricchisce la giornata. Senti, un'altra cosa a proposito dell'opportunità di distribuire, far conoscere la musica, hai fatto una scelta precisa, quella quindi di non essere su piattaforme in streaming ma sì, su Bandcamp, che vabbè, sì, anche lì c'è la possibilità dello streaming, e, sì, e a quanto so è una modalità che è molto più rispettosa, sì, nei confronti degli artisti. Penso che è per, sì, questo che ti ho fatto questa scelta.
1: Sì, sì, perché comunque trovo che le piattaforme streaming come Spotify o Apple Music, così, secondo me funzionano se il tuo prodotto è molto commerciale, funzionano benissimo, ma se la tua è una musica di nicchia non funzionano proprio. Questa è l'idea che mi sono fatto io, quindi trovo molto più coerente mettere le mie cose su un sito come per esempio Bandcamp piuttosto che su questi altri siti qua.
0: Hai avuto dei feedback, dei commenti sulla tua musica magari attraverso la rete?
1: Sì, sì, soprattutto dalle radio americane e canadesi, sono già state trasmesse da delle importanti radio che si occupano poi specificatamente di jazz. Io comunque ci tengo a dire che non mi identifico in nessun genere musicale, non sono un jazzista, un bluesman, niente. A me piace tutta la black music, quindi di qualsiasi genere si stia parlando, basta che per me comunichi qualcosa e basta, non mi identifico in un genere musicale specifico, ecco.
0: Sì, hai già fatto dei grandi nomi, insomma dei nomi, dei personaggi veramente straordinari, sì, come prima Herbie Hancock, Hendrix, eccetera eccetera.
1: Jimi Hendrix per me rimane un marziano, ecco. Come può essere stato anche Art Tatum o Wes Montgomery. Stiamo parlando di gente che veramente ha un talento che è incontenibile.
0: Senti, andando avanti con gli ascolti, siamo alla penultima traccia che hai scelto ed è Armonico, e anche qui ti chiedo un commento, un'introduzione.
1: Allora, in Boogie Blues avete ascoltato Andrea Zucchi a sassofono, mentre invece in questa traccia c'è questo ottimo altro sassofonista inglese invece, che si chiama Tim Treble Briscoe, che ha registrato una vera e propria sezione di fiati. Non c'è solo una voce, ce ne sono più voci di fiati. Ha fatto un lavoro ottimo che secondo me rimanda anche un pochino a Mo' Better Blues di Branford Marsalis.
0: Ok.
1: Quindi sì, ascoltatelo perché ne vale la pena.
0: E quindi ce l'ascoltiamo, quindi sempre da 51, Giulio Capusso qui con noi, ospite graditissimo, questa è Armonico.

0: e anche in questa occasione fino all'ultimissimo secondo era armonico, e il tempo che abbiamo a disposizione con Giulio sta per arrivare alla fine, e mi raccontavi che oggi c'è un'altra opportunità radiofonica per te fuori da Bologna.
1: Sì, c'è Punto Radio, che è quella di Pisa, che trasmetterà anche stasera questi altri brani miei che comunque fanno parte sempre di questo EP.

0: musica, perché si sente incasellato in un...
1: Sì, perché come dicevamo prima parlando fra di noi, insomma, per me l'importante non è tanto i miei gusti musicali e la musica che propongo io, quanto piuttosto la strumentazione che uso. Cioè, io penso che sia importante farsi due domande e cercare di, se è possibile ovviamente, di personalizzare il più possibile anche la strumentazione che si utilizza.
0: Cioè, tu intendi l'originalità della proposta?
1: Sì, esatto. Okay. Sì. Quindi, insomma, non accontentarsi per forza di andare in un negozio di musica a comprare gli strumenti che il mercato ti propone, ma cercare di fare qualcosina di più, ecco.
0: Anche se capisco che possa essere anche un sacrificio, che la cosa più immediata, vedi, una è... E poi ovviamente è un percorso, perché a parte che dipende anche dalla musica, però dipende. Tu hai avuto esigenza di elaborarti, di elaborare un certo discorso, di elaborare anche gli strumenti che usavi, e sei arrivato a questi risultati. Senti, volevo ribadire il fatto che sarai sul palco a una delle nostre feste il 10 luglio ai 300 Scalini, quindi tutti invitati, lo stiamo dicendo per tempo, siamo ancora a fine maggio, ma ne riparleremo tante volte. Senti, abbiamo tenuto per ultimo un brano il cui titolo parla chiaro e parla di un altro gigante della black music, molto particolare, tra l'altro una vicenda di talento enorme, una stella cometa pazzesca, ma anche comunque un personaggio dall'ipersensibilità e anche dalla sofferenza, che poi purtroppo ha concluso la sua vita in questo modo assurdo, prematuramente.
1: Sì, per me Jaco Pastorius è il corrispettivo nel mondo del basso di Jimi Hendrix nel mondo della chitarra. Cioè, sono stati veramente due giganti proprio della musica. Io ho studiato tantissimo la musica di Jaco Pastorius. Per me è veramente di grandissima ispirazione. Trovo le sue composizioni moderne e contemporanee ancora oggi. Un grande, veramente.
0: Tra l'altro, la percezione che ho è che magari molto spesso qualcuno si sofferma agli elementi più esteriori, sia di Hendrix che di Pastorius, che erano tra l'altro anche molto spettacolari a vedere dal vivo, non andando invece dentro una grande profondità e veramente alla creazione di un universo musicale entrambi.
1: Sì, io penso che ricordare Jimi Hendrix perché suonava la chitarra coi denti sia veramente una grandissima stronzata, ecco.
0: Era un po'
1: detto
0: quello che intendevo io in altre parole, esatto.
1: Sì,
0: sì, effettivamente poi c'è anche Jaco Pastorius, ricordarlo per le mille note che era in grado di fare sul palco, per la tecnica, per la velocità, in realtà poi è stato anche un compositore straordinario. I suoi dischi magari che sono dischi di culto, ma che meriterebbero forse una diffusione più ampia.
1: Assolutamente, sono d'accordissimo.
0: Senti, volevo salutare Alessio che manda un messaggio, manda anche complimenti, un caro amico che ascolta sempre Pandemonium. Niente, hai altre esibizioni in vista? C'è qualcos'altro che bolle in pentola?
1: Allora, al momento, fammi pensare un attimo, no, non ho altre esibizioni in vista, perché è un periodo in cui mi sto concentrando tantissimo sulla pubblicità tramite internet, quindi radio e quant'altro.
0: Anche perché poi mi dicevi che, essendo one man band, tu hai grande libertà, ma hai anche grande responsabilità, perché devi fare tutto da solo, soprattutto questi aspetti adesso importantissimi, i social, in cui devi comunque essere per ottenere visibilità.
1: Sì, è come dicevo prima, devi essere un'azienda in cui devi fare tutto, quindi inevitabilmente devi dedicare 2-3 mesi a fare qualcosa, poi altri 2-3 mesi a fare qualcos'altro, e cioè non riesci a fare tutto contemporaneamente, perché ci sono troppi aspetti da curare.
0: Senti, continui comunque a comporre, in vista qualche altro materiale?
1: Sì, adesso la mia idea è di continuare a comporre brani originali, perché ho passato tantissimi anni appunto nel riproporre invece cover reinterpretati di grandi autori. E quindi adesso la mia idea è di portare avanti un discorso personale, ecco. Cioè, ci è voluto moltissimo tempo, perché comunque prima di avere la confidenza per con una strumentazione così complessa, e quindi di poter comporre qualcosa di nuovo, ci vuole veramente

0: molto, molto tempo, molto studio, molta dedizione, sacrificio.
1: E immagino comunque all'occorrenza, adesso non so se ci sono organizzatori di concerti in ascolto, tu potresti esibirti anche con una formazione.
0: Sì, volendo sì, però sai, questi musicisti con cui mi è capitato di collaborare a loro volta sono iper impegnati, hanno mille progetti, quindi anche per questo cerco comunque di portare avanti il discorso da one man band, perché è anche più pratico in un certo senso, no?
1: Certo, assolutamente.
0: Sì.
1: E ovviamente ti dà anche più libertà.
0: Sì.
1: Quindi
0: sì.
1: Insomma, ti vedremo in questa veste il 10 luglio. Io
0: sì.
1: Sto per mandare Forgiaco, il nostro tempo è finito e ti ringrazio molto di essere stato qui con noi.
0: Io ringrazio te, Pierre, Radio Città Fujiko, per avermi ospitato qui e per avermi dato questa opportunità. Siete dei grandi.
1: È un grande piacere e spero ci sia in futuro occasione di riaverti e di parlare della tua musica. Quindi questa è Forgiaco, con cui abbiamo ascoltato integralmente
0: con Andrea Zucchi,
1: okay. in questa oretta di chiacchiere abbiamo
0: sì.
1: sentito integralmente questo tuo EP che è acquistabile legalmente su Bandcamp, che si intitola 51. Ok, grazie ancora.
0: Grazie
1: Giulio,
0: a voi.
1: Un abbraccio, questa è Forgiaco.

Riproposto quindi integralmente questa riproposta, questa chiacchierata con Giulio Capurso, è avvenuta il 22 maggio, e Giulio, come abbiamo detto, sarà questa sera in concerto ai 300 Scalini nell'ambito della festa per i 50 anni di Radio Città Fucicolo, il secondo appuntamento dei festeggiamenti. Tracce resistenti, il titolo della festa. Questa è Forgiaco dal suo EP 51, Pandemonium. Andiamo avanti, siamo quasi alla fine. Ed è il momento. È il momento di aspettare la pubblicità delle 16:30. Pandemonium, Radio Città Fucicolo.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina APS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
4: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

E un grande saluto a Andrea, nostro amico collaboratore che ascolta addirittura dal lago Balaton in vacanza, per non separarsi poi troppo da noi. Sempre musica di qualità delle nostre parti, loro sono il super gruppo Colosso, di cui abbiamo parlato molto a Pandemonium nel corso degli anni, dei mesi. E la segnalazione, ascoltando questa neve e con la voce di Lorin dal loro unico album Over, è un concerto che Colosso terranno a Spilamberto nell'ambito della rassegna Fieno Live, immagino nello spazio antistante il Fieno Recording Studio di Spilamberto in via Montanara 472, quindi Colosso Live a Spilamberto mercoledì 15 luglio. Invece un saluto a Radio Popolare, che come noi compie 50 anni, siamo legati a questa emittente che, di cui programmiamo degli spazi informativi di cui sapete sicuramente bene, e 50 anni festeggiati col botto a Milano da Radio Popolare il 29 luglio al Castello Sforzesco di Milano, con il concerto addirittura del Patti Smith Quartet, una sorta di ritorno sulle scene negli anni 80 di Patti Smith con Dream of Life, il disco che per capirci conteneva People Have the Power. Non mando People Have the Power sentita un sacco di volte, ma c'era una traccia dedicata al figlio suo di Fred Sonic Smith, al tempo ancora piccolino, adesso sta suonando la chitarra nella sua band. Questa è The Jackson Song, Patti Smith.

dedica speciale a tutti i mozzi in ascolto, dopo Patti Smith, Paul Weller, sempre prodigo di registrazioni, tante raccolte con inediti, tante compilation, tanti live nella sua carriera. È uscito da poco questo triplo CD che sarebbe il volume 2 delle apparizioni radiofoniche di Paul Weller alla BBC, emittente di Stato inglese. Questa è una bella versione di My Ever Changing Moods dal repertorio di Style Council, la sua seconda esperienza discografica dopo i favolosi Jam. Eravamo negli anni 80 e formazione molto soul tra il pop veramente di lusso di Paul Weller e il soul. Vi ricordo triplo CD Weller at the BBC Volume 2, sicuramente per chi non si perde nulla di questo fantastico musicista, veramente un colosso della controcultura musicale inglese. E a proposito di Mozart, a proposito di Inghilterra, la scena Northern Soul, in cui venivano suonati dischi rari dal soul americano, dischi dimenticati, dischi esistenti al mondo in poche copie, ma davanti al grande successo popolare del Northern Soul in Inghilterra, la Decca pubblicava dei 45 giri registrando artisti inglesi nella vena Northern Soul. Una bella compilation della Decca che si chiama appunto The Northern Soul Scene, mette insieme tutto questo materiale e vi faccio ascoltare tra questi 25 brani molto belli questa Picture Me Gone di Dave Berry.

E dopo il Northern Soul inglese di Dave Barry e chi di country nel nuovo disco di una formazione storica da Los Angeles, Long Riders, membri del Paisley Underground, musicisti giovani che si erano fatti le ossa col punk e poi avevano riscoperto in una chiave nuova i suoni americani, delle radici, della tradizione, la cosiddetta americana negli anni Ottanta. Questo però è un disco nuovo della emanazione attuale dei Long Riders, cioè I Noon Hymns, e questa è Wanted Man in Arkansas. Pietosi con voi, Pandemonium, manca veramente poco alla fine. Ancora un invito questa sera al fresco dei 300 scalini in via di Casaglia con la festa della radio, la festa della radio Tracce Resistenti, con il concerto di Giulio Capurso. Ne abbiamo già parlato tanto ascoltando anche la voce di Giulio Capurso, forse un paio di tracce in scaletta. Io vado a pescare Leon Thomas, personaggio della scena americana, un tempo vocalist jazz, soprattutto con Pharoah Sanders e poi per tanti anni membro della band come in veste di cantante, la band di Santana, ma ha fatto anche delle cose a suo nome molto belle. Qui una versione vocale di un classico del jazz, della Blue Note di Horace Silver, e cioè Song for My Father, Leon Thomas.

0: real pleasure.
1: Dedicato alla memoria di mio papà Mario, che non c'è più da svariati anni, anche alla memoria dei vostri papà, se non ci sono più, o ai vostri papà, se ancora ci sono. Leon Thomas, il suo particolare yodel, stile vocale particolare, Song for My Father, in origine dal pianista Horace Silver. Abbiamo una traccia per chiudere, vi ringrazio dell'attenzione. Era il contenitore musicale del venerdì pomeriggio, Pandemonium, che vi ha invitato tante volte alla festa di questa sera, lo fa un'ultima volta, 300 scalini, festa Tracce Resistenti di Radio Città Fucico, con la presentazione della mostra, la presentazione del nostro fumetto Come in una radio e il concerto di Giulio Capurso. Io chiudo direi molto bene con un B.B. King dal vivo, piuttosto di pregio, a Kansas City, Missouri, 1972, e questo è The Thrill Is Gone. Ciao a tutti, buon weekend. And

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it. Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
7: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
8: Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

Venerdì 10 luglio, ultima puntata della settimana per What a Mess, lo spazio di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella, benvenute e benvenuti. Staremo insieme un'oretta scarsa prima di dirigerci ai 300 scalini, dove questa sera, lo ricordo, ci sarà una festa aperta a tutte e tutti per celebrare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Vi aspettiamo là dalle 19:20, insomma, appena decidete di abbandonare il caldo della città e venire sui colli. Ma intanto in questa oretta avremo approfondimenti su temi di attualità e politica inframmezzati da un notiziario che arriverà alle 17:30 ed è curato da Popolare Network con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Non cambia il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi, che è il 333 1809 494. In questa puntata parleremo di armi, purtroppo un tema di cui faremo volentieri a meno, ma come sapete due giorni fa si è concluso in Turchia il vertice della NATO e l'Italia ha confermato il proprio impegno di portare le spese militari al 5% del PIL. E c'è chi ha calcolato cosa significa questo, cioè qual è l'investimento economico che il nostro paese dice di voler fare entro il 2035. In particolare l'osservatorio Milex ha calcolato che in 10 anni dovrebbero essere spesi 500 miliardi di euro, cioè 50 miliardi all'anno. Soldi che poi vengono sottratti ovviamente a sanità, contrasto alla crisi climatica e altri capitoli ancora. Parleremo di questo e parleremo anche della sentenza di condanna nei confronti del datore di lavoro di un bracciante che 2 anni fa fu lasciato morire dopo aver subito un grave incidente che gli aveva amputato il braccio. Questo padrone è stato condannato e allora parleremo di questa sentenza. Tutto ciò dopo un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess e allora parliamo del vertice della NATO che si è concluso due giorni fa, ma insomma al di là del vertice in sé è interessante forse parlare di quello che è stato deciso e di che cosa comporterà, in particolare per il nostro paese, per l'Italia, che ha confermato la volontà di portare la spesa militare entro il 2035, quindi praticamente in 9 anni, al 5% del PIL. L'osservatorio Milex ha calcolato che questo impegno si tradurrebbe in 500 miliardi in 10 anni, quindi 50 miliardi all'anno di spese militari in più, e inevitabilmente questi soldi devono essere reperiti da qualche parte. Anche se il governo Meloni dice di no, questo potrebbe tradursi in un taglio alla sanità, alle misure per contrastare la crisi climatica, alla cooperazione internazionale, alla scuola, al lavoro, insomma tante di quelle che sono le emergenze che rappresentano il vero tema per costruire la sicurezza delle persone. Noi abbiamo parlato con Francesco Vignarca, che è portavoce della rete italiana Pace e Disarmo ed è anche colui che segue l'osservatorio Milex. La rete italiana Pace e Disarmo ha attiva una campagna che si chiama Ferma il Riarmo, in cui chiede al governo e soprattutto al Parlamento di pensare alle persone, non alle armi. Sentiamo allora che cosa ci ha detto.
1: Crediamo prima di tutto che sia importante dare i numeri, nel senso che concretizzano quelle che spesso sono solo degli slogan, delle scelte politiche un po' lasciate nell'indeterminazione, ma che poi in realtà potrebbero avere dei risvolti, che ovviamente sono sì politici, strategici, di alleanza, ma anche di spesa pubblica. C'è poca trasparenza al riguardo. Non è che un governo dice io ho fatto questa scelta e quindi comporterà questa conseguenza e quindi avremo tutta una serie di impatti. No, si lascia sempre un po' appeso, e allora noi cerchiamo di fare queste valutazioni, che però non sono facili, ed è per questo che vogliamo aggiornare. Sia perché ovviamente passa il tempo, sia perché ovviamente cambiano eventualmente le decisioni, ma soprattutto perché cambiano le condizioni. Io ho sempre sottolineato come usare la percentuale sul PIL come elemento previsionale sia anche sbagliato proprio concettualmente, perché il PIL non lo conosci, è una ricchezza prodotta da tutto il paese, non solo dallo Stato, quindi non è un elemento come la percentuale sulla spesa sul bilancio dello Stato, che è fisso. E quindi ovviamente bisogna fare delle valutazioni. Noi abbiamo preso per il triennio, fino al 2028, perché comprendiamo anche il 2026 come valutazione, abbiamo preso per buone le stime date dal Ministro della Difesa, che parla di 19 miliardi, e quindi con degli aumenti percentuali più piccoli di quelli che prevedevano. Ma poi se vogliamo arrivare al 2035 al 5%, ovviamente di conseguenza cambiano i passi successivi, no? Cioè se fai dei passettini all'inizio devi farli un po' più lunghi successivamente. Prendendo per quello una suddivisione diciamo equilibrata e ragionando in termini di PIL secondo i documenti dello Stato, quindi sempre valutazioni basate su tutti i documenti possibili che ci sono, noi abbiamo soprattutto sottolineato come complessivamente si parlerà 2026-2035 più di 1.050 miliardi. Il numero di 500 è però la differenza rispetto al target attuale, cioè c'è comunque della spesa militare, era già prevista, era prevista al 2%, quindi quello che conta rispetto alle decisioni del governo di allinearsi alla richiesta NATO non è tanto il totale, che anche quello può essere interessante saperlo, ma ovviamente comprende anche pezzi già decisi, ma soprattutto la differenza. Ecco, la differenza è rilevante, perché 500 miliardi in 10 bilanci, diciamo così, vuol dire 50 miliardi all'anno, in media. Il governo non li fa subito tutti, perché ovviamente lascia al futuro dover eventualmente decidere come mettere in gioco decisioni da lacrime e sangue per raggiungere questo livello folle di spesa militare.
0: Consideriamo che le finanziarie degli ultimi anni avevano una spesa inferiore i 50 miliardi, quindi insomma vuol dire che veramente va spremuto, come dire, lo Stato.
1: E soprattutto si arriverebbe a un livello, poi non è chiaro perché, ripeto, l'opacità è proprio la cifra che contraddistingue tutte queste cose, ma perché per forza, se no se entri nel merito la gente capisce che sono scelte insensate, e invece se rimani nel banale, nello strumentale, nel superficiale, puoi sempre dire il riarmo per la difesa, per la pace, per i diritti, insomma tutta retorica. Ma se andiamo a vedere i numeri, una scelta del genere avvicinerebbe moltissimo la spesa militare alla spesa sanitaria, che adesso è la voce principale in un certo senso della spesa dello Stato, che già è sottofinanziata di per sé. Quindi quindi poi tutte le risposte, come abbiamo appunto sottolineato, io ho sottolineato anche alcune interviste anche della Presidente Meloni, che dice sì ma guardate state tranquilli, non preoccupatevi, questo non inciderà su altri conti dello Stato, non si tagliano gli ospedali per fare carri armati, cose del genere, non è realistico, non è vero, proprio perché i numeri lo dimostrano. È ovvio che poi abbiamo preso di posizione politiche, l'abbiamo fatto come ferma il riarmo, lo facciamo come rete pace e disarmo, ma sono i numeri il punto di partenza, perché da un lato caratterizzano le scelte e le rendono efficaci e dall'altro ci danno la situazione reale sulla quale poi alla fine qualunque retorica, qualunque propaganda deve andare a scontrarsi. Io posso dire di essere alto 2,20 m, di giocare in NBA, ma poi la realtà è che sono alto 1,78 m e gioco al CSI.
0: Già quando appunto la spesa militare fu deciso di portarla al 2%, abbiamo visto che il governo italiano in mezzo, per fare figurare questa spesa, ci ha infilato un po' di tutto, se non sbaglio anche il ponte sullo stretto di Messina. Dobbiamo aspettarci che succeda anche per arrivare al 5%?
1: Sì, assolutamente, perché la realtà dei fatti è che l'Italia non ha i soldi per fare questa cosa, non lo diciamo solo noi del tempo, ma recentemente lo dicono anche documenti del Fondo Monetario Internazionale, che ha esplicitato chiaramente come, essendo l'Italia un paese senza soldi e un paese già molto indebitato, l'unico modo che ha per poter aumentare la spesa militare è o fare nuove tasse, cosa che vedo difficile nella politica italiana, oppure fare dei tagli su altre situazioni. Oppure la terza strada, molto italiana invece questo sì, è cercare di usare un po' di trucchi contabili, di far figurare come spesa militare queste spese per la sicurezza, che in realtà sono altro. Il ponte sullo stretto ce lo volevano mettere, lì addirittura la NATO ha detto no, non è possibile fare questo giochetto. Però attenzione, perché questi sono giochetti che poi servono solo davvero per far finta che la cosa stia andando in una direzione, farla accettare come possibile, e quindi poi gli unici soldi che vengono effettivamente messi in gioco sono quelli per l'industria militare. Perché? Perché appunto, come giustamente ricordavi, già per arrivare al 2% l'Italia ha fatto questi magheggi l'anno scorso. La spesa militare pura, che avevamo assolutamente valutato e controllato a partire dai documenti di bilancio, era a circa l'1,5% del PIL, magicamente venne accettato l'Italia a un 2,01, notate anche la precisione dell'andare oltre il limite, perché erano state considerate queste spese accessorie, mai dettagliate, mai specificate, nemmeno nei documenti sulla programmazione della difesa c'è scritto qualcosa, ci sono due righe che dicono abbiamo considerato altre cose per la sicurezza, punto. Sono state addirittura tolte le pagine in cui la difesa segnalava come indicava alle varie strutture, il SIPRI, la NATO, l'OCSE, la spesa militare, cioè lì gli spiegavano come la contavano e cosa inviavano a queste organizzazioni. Adesso non lo fanno più. Perché? Perché ovviamente c'è stato dietro qualche gioco delle tre carte. Il problema cos'è? È che nei documenti di oggi della NATO, quel 2,01, che poi è diventato 2,1, viene adesso considerato come spesa core, come spesa base militare. Cioè c'è stata anche questa trasformazione che solo a un'attenta lettura tu cogli. L'anno scorso si diceva il 2,01 è 1,5 più 0,5 di altra roba. Adesso è come se si tira una riga, si va a capo e si considera invece tutto come core. Cioè nel giro di un anno non c'è più questa differenziazione. Perché? Perché serve ripartire da un livello che dice vedete che stiamo andando avanti, vedete che dobbiamo arrivare al 5% e ce la faremo. È tutto un gioco davvero di prestigio, di illusionismo. Il problema è che è un gioco di illusionismo fatto non solo su una tematica problematica come quella delle spese militari, che significa poi alimentare guerra, conflitti, ma anche sui soldi degli italiani e delle italiane e sui possibili investimenti da altre parti.
0: E proprio su questi, in un comunicato della campagna Ferma e Riarmo, sottolineate che a farne le spese, è proprio il caso di dire, saranno settori come il contrasto la crisi climatica, la sanità e la cooperazione allo sviluppo.
1: Sì, e questo l'abbiamo voluto fare, ovviamente sono solo degli esempi, perché poi c'è la scuola, c'è il dissesto idrogeologico, c'è il lavoro, ci sono mille altre cose, quindi non è che vogliamo limitarci a quello perché sono le uniche emergenze o le uniche necessità che riteniamo siano fondamentali da affrontare, ma perché si parla anche in quel caso di accordi internazionali che non sono mai stati rispettati, perché c'è anche questo elemento che non viene mai specificato e chiarito bene. Il target NATO non è vincolante, non è un trattato che hai firmato e quindi sei costretto per forza a mandare quei soldi, come il trattato della NATO prevede per il budget specifico dell'alleanza. Questi sono target di spesa militare nazionale che sono accordi politici, quindi che ovviamente hanno una valenza, un'indicazione in questo senso, ma che non costringono un paese per forza ad arrivare lì. L'abbiamo visto anche prima con i magheggi che si usano per arrivarci. Quindi tutte queste tre invece opzioni che abbiamo detto di alternativa sono tutte opzioni che che riguardano anche in quel caso accordi politici internazionali, indicazioni che l'Italia ha sottoscritto ma che non sono mai state rispettate. Quella sulla cooperazione degli anni 70, bisogna arrivare allo 0,7 del PIL, non siamo mai arrivati. Quella sulla crisi climatica ovviamente è un po' più recente, ma anche lì si sono fatti dei pledge, come si dice a livello internazionale, di finanziamento mai raggiunti. Allora la domanda è questa, è perché mette insieme non solo un elemento ovviamente di spostamento delle risorse, ma anche un elemento di coerenza e di serietà politica. Perché per la NATO e per i suoi target fanno di tutto per dire che è imprescindibile, bisogna farlo per forza, bisogna rispettarlo, ne va dell'onore dell'Italia, ne va della serietà dell'Italia, e su tanti altri accordi invece si fa finta di niente e non li si rispettano? È anche questo un elemento che abbiamo voluto inserire in quel comunicato, l'elemento ovviamente dei fondi, delle risorse che dovrebbero andare per noi su cose che migliorano realmente la vita dei nostri concittadini, ma soprattutto anche per svelare il trucco, svelare la maschera di meccanismi retorici e di propaganda che vengono messi in pista solo per le armi, solo per le spese militari, ma se si vanno a guardare in realtà dimostrano tutta la loro inconsistenza.
0: Sempre in quel comunicato vi ostinate, lo dico in modo ironico perché viviamo una crisi della democrazia, a chiamare in causa il Parlamento.
1: Sì, anche questo devo dire che è stata una scelta proprio consapevole. Spesso in passato ci siamo rivolti al governo chiedendo che non facesse una scelta, ovviamente perché è l'esecutivo che fa queste decisioni, prende queste decisioni, ma stavolta invece abbiamo voluto fare un richiamo al Parlamento, per non solo perché il governo non ci ascolta o comunque va per la sua strada, ma anche perché su queste cose così strutturali, così basilari per la democrazia, per la scelta, per la direzione futura che l'Italia vorrà o dovrà prendere, noi dobbiamo richiamarci a quello che è in realtà il luogo della democrazia, ma anche il luogo della sovranità popolare, perché l'Italia, diversamente da altri paesi, è ancora una repubblica parlamentare. Certo, c'è il governo.

0: e per mettere sul tavolo questo punto come centrale rispetto ai prossimi mesi, che sappiamo tutti saranno anche mesi di ripartenza della campagna elettorale, perché che sia a ottobre a scadenza naturale della legislatura o che sia ad aprile, perché il governo Meloni vuole anticipare per motivi diciamo tattici suoi, però nel 2027 sicuramente andremo a votare e quindi non solo i parlamentari di adesso ma in prospettiva anche i parlamentari futuri dovranno essere molto sollecitati a riguardo e dovranno dire chiaramente che tipo di scelte, di strade, di prospettiva hanno.
1: Anche se negli ultimi tempi ha indubbiamente subito un'accelerazione, il riarmo va avanti da tempo e tutto ciò nonostante non sia aumentata la sicurezza nel mondo, anzi il tema di questo fenomeno è che la guerra è diventata un asset finanziario?
0: Assolutamente sì, tra l'altro una delle cose, ovviamente del vertice di Ankara si parla degli aspetti legati all'aumento delle spese militari, del mitigate con Trump, tutto quello che volete, però due elementi che invece sono stati messi poco sotto la lente di ingrandimento e che invece abbiamo cercato di sottolineare sono appunto l'aspetto industriale finanziario e poi l'aspetto delle armi nucleari. È un elemento fondamentale il fatto che si dica delle deterrenze, delle minacce e poi si vede che anche proprio nel caso in Ucraina non ha funzionato la deterrenza nucleare e che è inutile continuare a dire che spendere di più vuol dire sganciarsi da Trump quando, l'ho sottolineato con forza recentemente, il comandante in capo della NATO in Europa dovrà per forza essere un militare statunitense perché devono tenere il controllo sulle armi nucleari, quindi quell'elemento lì è imprescindibile e possiamo mettere decine, centinaia, migliaia di miliardi di spesa militare, ma non ci sarà, quindi se vogliamo davvero discutere di uno sgancio rispetto all'alleanza, quello è un elemento. Però quello che sottolineavi tu sull'aspetto finanziario e economico è altrettanto cruciale, cioè per la prima volta abbiamo visto un vertice della NATO dove l'industria è sempre stata invitata, ma stavolta è stata chiamata sul palco il giorno prima, con quel forum, con quell'happening in cui Mark Rutte sembrava veramente un venditore di pentole e se vedete i suoi video online lo percepite in quella maniera lì, no? Cioè come proprio, dai ragazzi è bellissimo, vedete 50 miliardi in più, faremo affari. E poi a supporto ulteriore di questa cosa anche la creazione che alcuni paesi vogliono, anche se ci sono due diciamo cordate differenti per ora, di una banca di investimenti specifica e speciale per la resilienza e la difesa. Ma perché serve una banca del genere? Attenzione, perché questo è importante. Non perché alle industrie delle armi manchino i soldi o manchino i mezzi finanziari. Con tutte le commesse che stanno prendendo, con l'aumento delle spese militari in previsione, da qualsiasi banca vanno e dicono dammi in prestito, perché una volta che tu hai delle commesse statali è la cosa più sicura del mondo per portare a casa dei soldi. E allora perché c'è bisogno invece di costruire una banca di investimenti sulla difesa? Da un lato per sganciare la possibilità dei cittadini di prendere sulle banche, noi lo sappiamo, noi non compriamo carri armati o cacciabombardieri, ma abbiamo un conto in banca e quindi grazie anche alle campagne che abbiamo fatto a livello nazionale e internazionale possiamo influire sulle scelte della finanza, perché gli possiamo dire non ti do i miei soldi se tu sei troppo colluso con l'industria militare. E questo è un aspetto. Il secondo aspetto però è che in realtà da questa grande bolla della spesa militare che aumenta e che già favorisce l'industria ci sono tanti altri che vogliono trarre profitto e quindi queste banche non servono tanto per aiutare l'industria ma servono per dare un mezzo agli investitori istituzionali, al turbocapitalismo che deve sempre lucrare in maniera sfruttatrice, un mezzo per poter sfruttare ulteriormente questa munizione della spesa militare, cioè per dire ti do questa banca, tu ci metti i soldi, sei tranquillo, sei coperto perché è una cosa fatta dagli stati e avrai il tuo profitto. Cioè è un doppio modo in un certo senso di sfruttare finanziariamente per il profitto di pochi l'aumento delle spese militari, che invece è drammatico per altri perché sottrae risorse. Non solo perché l'industria militare aumenta i propri fatturati e di conseguenza aumenta in borsa e di conseguenza i fondi finanziari che possiedono queste aziende aumentano ulteriormente, ma di più c'è gente investitore che metterà dei soldi in queste banche e si vedrà tranquillamente in maniera del tutto coperta e sicura rientrare dei profitti ulteriori. Ecco, questo è un elemento fondamentale che infatti non è stato raccontato perché smentirebbe anche tutta questa prosopopea, questa retorica della dobbiamo aumentare le spese militari per la difesa della pace, della democrazia. Poi peraltro faccio notare che queste cose sono andate a dirle a casa di Erdogan, che contemporaneamente mette in galera i dissidenti, gli oppositori politici e ha arrestato o espulso tra l'altro anche un amico di IPP, gente che voleva andare a manifestare davanti al vertice. Quindi in quel caso ce li dimentichiamo, i valori, la democrazia, la libertà ovviamente. What a mess.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Subito dopo ci risentiremo per parlare di sfruttamento del lavoro e di una sentenza di condanna per un imprenditore agricolo che ha lasciato di fatto morire un suo bracciante dopo che questo si era gravemente ferito, aveva subito un incidente gravissimo con l'amputazione di un braccio durante il suo lavoro. A fra poco.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Er Tempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
2: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
3: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
6: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie delle 17:30.
2: Poco fa Trump ha scritto sul suo social network che l'Iran ha chiesto agli Stati Uniti di continuare a trattare. Abbiamo accettato, ma dicendo chiaramente che il cessate il fuoco è terminato, ha aggiunto Trump, che nei giorni scorsi aveva già annunciato la fine della tregua nel contesto di una serie di attacchi e contrattacchi tra le forze di Washington e quelle di Teheran. Nelle ultime ore il presidente degli Stati Uniti è stato anche intervistato dal New York Post e ha commentato le indiscrezioni su un presunto piano iraniano per ucciderlo. Sono il numero uno della loro lista da tempo. Se dovesse succedere, ho lasciato istruzioni per bombardarli con una potenza mai vista, ha detto Trump.
1: In questi minuti la RAI ha annunciato la sospensione delle repliche estive della trasmissione Report. La direzione approfondimento della TV pubblica ha diffuso un comunicato in cui dice di voler aspettare che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci. La vicenda è quella della bomba esplosa davanti a casa del giornalista. Il faccendiere Walter Lavitola è indagato con l'accusa di essere il mandante, ma sia lui sia Ranucci dicono di essere amici. E già nei giorni scorsi il capo degli approfondimenti RAI, Paolo Corsini, avrebbe chiesto al giornalista di chiarire, secondo alcune dichiarazioni poi parzialmente smentite dallo stesso Corsini.
2: Il boss mafioso Giuseppe Gaviano e quello di 'Ndrangheta Rocco Santo Filippone sono stati condannati all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria. L'accusa era di essere i mandanti di una serie di attentati contro i carabinieri avvenuti in Calabria tra il 93 e il 94, nel contesto di una strategia stragista in cui morirono due carabinieri, Antonino Fava e Vincenzo Garofalo. Graviano e Santo Filippone erano già stati giudicati colpevoli in primo grado e anche in secondo grado, ma la Cassazione aveva ordinato un nuovo procedimento di appello, quello di cui oggi è arrivata la sentenza.
1: A Gerusalemme è stato arrestato il Gran Mufti Mohammad Hussein, la massima autorità musulmana della città. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, il fatto sarebbe avvenuto nell'area della moschea di Al-Aqsa dopo le preghiere del venerdì. La polizia israeliana accusa l'uomo di aver pronunciato affermazioni di incitamento all'odio durante il sermone e dice di averlo poi liberato vietandogli di entrare in quel complesso, quello del Monte del Tempio, per una settimana.
2: In Inghilterra è morta una dirigente di Reform UK, il partito di Nigel Farage, e la polizia ipotizza che sia stata uccisa. Il suo nome era Anne Windcombe, aveva 78 anni. Negli anni 90 era stata ministra per il Partito Conservatore, a cui era stata iscritta fino al 2019, quando aveva deciso di spostarsi più a destra, aderendo a quello che allora si chiamava Brexit Party, poi diventato appunto Reform UK. La donna è stata trovata morta nella sua casa e sul suo corpo c'erano delle ferite. La polizia ha fatto sapere che c'è un ricercato e in questi minuti è attesa una conferenza stampa.
1: Gli ambasciatori dei paesi dell'Unione Europea hanno concordato l'apertura di un nuovo capitolo della procedura di adesione dell'Ucraina, quello che riguarda le relazioni esterne. A giugno la UE aveva aperto un primo capitolo su un totale di 6 che vanno esaminati nel procedimento che dovrebbe portare Kiev a entrare nell'Unione.
2: A Santa Caterina d'Este, in provincia di Padova, un uomo in bicicletta è stato investito da un'auto ed è morto. Aveva 75 anni e si è scontrato frontalmente con la macchina. Secondo le prime informazioni, l'impatto è avvenuto durante un sorpasso, ma non è chiaro se a invadere la corsia opposta sia stata l'auto o la bici.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 18:30. Buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network.

0: Seconda parte di What a Mess. Torniamo insieme per approfondire un altro tema che riguarda lo sfruttamento sul lavoro, con una notizia diciamo così positiva, anche se parla di quella che è stata una vera e propria tragedia. Il tribunale di Latina ha condannato per omicidio volontario il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante 31enne a cui nell'estate del 2024 un macchinario agricolo amputò un arto mentre veniva sfruttato nelle campagne dell'Agro Pontino. Antonello Lovato, datore di lavoro e caporale di Singh, lo scaricò morente davanti a casa con il braccio amputato messo in una cassetta per la frutta senza allertare i soccorsi, e ora è arrivata appunto una condanna per omicidio volontario nei suoi confronti. Su questo tema sentiamo il commento di Stefano Gaglieni, responsabile nazionale immigrazione di Rifondazione Comunista.
1: E la vicenda l'ho seguita abbastanza da vicino, perché l'Agro Pontino è vicino a Roma ed è sempre stato un luogo terribile per quanto riguarda lo sfruttamento, la riduzione in schiavitù delle persone. Però quello che è accaduto con Satnam ci lasciò veramente terrorizzati. Andammo alle manifestazioni che ci furono nei giorni successivi all'omicidio, e il fatto che sia stato condannato il padrone, l'unico termine adeguato se non assassino, per omicidio volontario è un fatto estremamente positivo. Basta? No, assolutamente no. E non solo per la lievità della pena, ha preso quanto si prende per un omicidio preso intenzionale, quindi già il fatto la vittima è stata considerata di serie B nonostante la crudeltà con cui Satnam è stato lasciato morire. Quindi ricordiamo che è stato portato, caricato su un furgone, portato davanti casa, abbandonato lì a morire dissanguato senza nessuno che chiamasse i soccorsi. Ma vengo al fatto che a me fa più paura e ci dovrebbe far più riflettere. Le condizioni di lavoro lì, ma non soltanto lì, in gran parte del mondo dell'agricoltura, sono, come si diceva prima, lo schiavismo ottocentesco, 3 euro l'ora per 12 ore nei campi, in condizioni a dir poco oscene. Satnam è morto in quella maniera, ma tanti altri e tante altre ne muoiono per il caldo, ma la colpa non è del caldo, per le ore di fatica, perché il cuore non regge, perché c'è un sistema di sfruttamento tale che consente ai prodotti raccolti da quelle mani sporche di sangue di finire poi sui mercati a 2 euro, 3 euro, 4 euro al chilo, quando in realtà vengono venduti a 20-30 centesimi. Quindi c'è una filiera dello sfruttamento e i lavoratori dell'agricoltura denunciano da tanto tempo. Nella Latina, nell'Agro Pontino, ci sono delle aggravanti. La prima aggravante è l'omertà, un'omertà che ha visto complici esponenti sindacali, di sindacati ultramoderati, ha visto l'omertà della popolazione. Nelle manifestazioni è uno scatto pochissimi gli abitanti della città venuti a rendere omaggio a una morte così atroce. La paura dei lavoratori, perché se tu partecipi a una manifestazione, se tu indici uno sciopero, se tu apri un conflitto, da questo punto di vista poi non trovi più neanche quel misero lavoro appunto da sfruttato. C'è chi ha fatto indagini da questo punto di vista da lungo tempo, cito Marco Mizzolo, autore di numerosi libri sulla schiavitù nell'Agro Pontino, che addirittura avendo il fisico si vestì da sic per andare a vedere come per esempio dotavano i lavoratori, probabilmente ancora succede, per farli produrre di più. Ripeto, non è un fenomeno soltanto dell'Agro Pontino, non è un fenomeno solo del sud, avviene a nord, abbiamo denunciato parecchi casi. Quello che manca è la denuncia e la prevenzione. La prevenzione si attua avendo gli ispettori del lavoro, quantomeno. Secondo gli imprenditori, quelli seri, se sono anche imprenditori seri, servirebbero almeno altri 6.000 in giro per l'Italia. Non ci sono, non si assumono, e nessun governo, da quelli tecnici a quello Meloni, ha mai osato mettere mano alla necessità di assumere imprenditori. C'è una buona legge sul caporalato che in qualche maniera potrebbe garantire migliori condizioni di vita, ma questa non viene attuata. Ci sono i fondi europei del PNRR che erano messi a disposizione per migliorare le condizioni di vita fuori dai luoghi di lavoro, casa, sanità, trasporti, eccetera. Quasi nessun comune ne ha voluto beneficiare. Faccio un esempio dato nelle cronache: pochi giorni fa, il 4 luglio, Agro Pontino, nel Foggiano, nella Capitanata, sono spariti, non sono stati utilizzati 30 milioni di euro che avrebbero consentito di migliorare la vita in un ghetto, anzi di distruggere il ghetto e di farlo diventare uno spazio abitabile, tant'è che i lavoratori dell'USB, organizzati con l'USB, hanno occupato per un giorno la cattedrale, la basilica di Bari. Quello che serve è che la politica abbia il coraggio di denunciare, le forze politiche si muovono poco, quello che serve è che i sindacati abbiano la forza di supportare, di sorreggere e di garantire aiuto ai lavoratori. Quello che serve è che che tessuto sociale non accetti che continui questa pratica di sfruttamento. Sacnam non sarebbe morto in vano, per quanto sia atroce dire una frase del genere, se si assistesse in futuro, nel futuro breve, a un cambiamento radicale delle condizioni di vita nei campi e non solo nei campi. Il rispetto del contratto di lavoro, per esempio, che peraltro è inadeguato, non ti garantisce salari decenti, ma almeno non ti permette, se rispettato, di lavorare 12 ore, non ti costringe a lavorare 12 ore al giorno, non ti fa schiattare appunto sui campi camion furgoni malconci con chi viene trasportato dall'abitazione ai luoghi di sfruttamento. È un mondo di 400.000 persone che resta invisibile, salvo poi finire sulle nostre tavole quotidianamente nell'indifferenza generale.
2: Come dicevi giustamente, questa sentenza non va a sconfiggere il caporalato, però leggevo che Lovato, insieme a suo padre, è imputato in un altro processo dal 2019 per sfruttamento del lavoro che hanno denunciato alcuni colleghi di Sapnam, grazie alla legge 199 del 2016. Una sentenza da quel punto di vista invece potrebbe dirci di più sulla questione?
1: Sì, potrebbe dirci di più, e la legge, se ben utilizzata, potrebbe, lo dicevo anche all'inizio, in qualche maniera influire positivamente, per poter applicare quella legge non soltanto nell'agropontino e non soltanto in casi particolari, occorrerebbe una vigilanza reale. Se, come capita spesso, il latifondista o anche il proprietario di grandi piccoli appezzamenti viene avvisato una settimana prima che ci sarà un controllo da parte degli ispettori del lavoro o delle forze dell'ordine, è chiaro che quel giorno tutto sembrerà in regola, tutti sembreranno a posto e tutti sembreranno felici di lavorare. Quello che serve, in questo caso è prevenzione, è la possibilità di sindacalizzare, anche di garantire accesso ai sindacati per quanto riguarda i lavoratori, e fare in modo che si vengano edotti del fatto che, potendo usufruire di questa legge, a pagarne le conseguenze dovranno essere solo e soltanto i loro sfruttatori, perché se denunciare significa, io poi non lavoro più in tutta Italia, denunciare significa che qualcuno mette in dubbio la mia denuncia e magari rischio di perdere il permesso di soggiorno, se denunciare significa finire nell'irregolarità, molti hanno paura. E un'ultima battuta da questo punto di vista, io ho il timore che questa cosa inciderà anche con l'attuazione del patto europeo di migrazione e asilo. Il patto europeo stabilisce che potranno essere effettuati più facilmente rimpatri, potranno essere effettuate addirittura irruzioni domestiche alla caccia di irregolari. Se uno diventa irregolare, inevitabilmente ha più paura, e se uno ha più paura difficilmente fa le denunce come hanno fatto nel 2019 i compagni di lavoro di Sapnam. Questo, il patto europeo migrazione e asilo, anche e soprattutto forse questo compito, non aumentare gli rimpatri perché quelle braccia servono, ma intimidire e impedire che le persone chiedano i contratti. Quello che occorre è una regolarizzazione di tutti e tutte le persone presenti in Italia. What a mess.

Noi siamo arrivati al termine di questa puntata di What a Mess, che è anche l'ultima della settimana. Vi ricordo che dalle 19 ci trovate ai 300 scalini per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko al fresco. Vi ricordo anche che per riascoltare l'intervista andata in onda in questa puntata potete andare sul sito radiocittafujiko.it. Noi ci risentiamo lunedì alle 17. Passate una buona serata.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo Nicola, per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio, dalle 16 alle 19. Martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19. Mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino, dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
6: Radio Città Fujiko 103.

Ma buon pomeriggio, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Fujiko, Peter Schenking alla voce, alla regia di Olioni di Ska, la rubrica che si occupa della musica in levare, in onda tutti i venerdì dalle 18 alle 19 sulle scancheggianti frequenze della nostra radio. Nella puntata di oggi riprendiamo a parlare di ska italiano con un'ottava puntata sulle cover di vecchi brani, vecchi classici hit della musica italiana rifatte in versione ska. È un argomento questo su cui c'è molto materiale, infatti siamo all'ottava puntata e ne faremo in futuro anche delle altre. Oggi intanto ci ascoltiamo un'altra dozzina di cover che non avevamo ancora ascoltato finora, e vi lascio intanto il numero per comunicare con noi in diretta. Se volete mandarci un messaggino, scriveteci al 333 180 9494, con WhatsApp, Telegram o SMS, come vi pare, oppure sulla nostra pagina Facebook Olioni di Ska. E iniziamo. La prima cover che ascoltiamo oggi è questo classicone della musica italiana, un vecchio brano di Adriano Celentano, Vero Azzurro, rifatto in versione ska dagli Arpioni.

E abbiamo iniziato con questa cover di Azzurro di Adriano Celentano, che lui pubblicò nel 1968, un celebre brano della musica italiana. Questa era la versione ska fatta dagli Arpioni insieme a Tonino Carotone, inconfondibile la sua voce che si sentiva nel brano. Questa cover gli Arpioni l'hanno fatta l'anno scorso nel loro album Buenamista Social Ska volume 2, che hanno pubblicato appunto l'anno scorso, contenente tantissime cover, ce ne sono diversi di brani della musica italiana rifatti non solo in versione ska, anche alcuni in versione più reggae. Questa era appunto la cover di Azzurro, il primo brano che ascoltiamo oggi dedicato alle cover in versione ska dei classici della musica italiana, l'ottavo episodio di questo argomento. La prossima cover che andiamo ad ascoltare di questo gruppo che abbiamo già ascoltato nelle precedenti puntate, ma siccome ci hanno fatto un album intero sulle cover tutte in versione ska, quindi ce ne abbiamo ancora un bel po' di loro brani da ascoltare. Sto parlando degli Intoccabili, che questa band che fecero nel 2018, fondarono Oscar, Rudy e Alex degli Statuto, insieme a Andy degli Stiliti Sabaudians e Gigi Rivetti, che si riunirono per celebrare nel 2008 i 35 anni dello ska in Italia e pubblicarono quest'album intitolato Solo Grandi Successi, con appunto tutti i successi della musica italiana rifatti in versione ska, come questo brano che ci ascoltiamo ora, una cover dei Nuovi Angeli che si intitola Singapore.

E questa era Singapore dei Nuovi Angeli, la band Beat che nacque nel 1963, poi negli anni 70 ebbe molto successo. Questo loro brano era del 1972, mentre la cover che abbiamo ascoltato, fatta dagli Intoccabili, del 2008, dall'album Solo Grandi Successi. Saluto intanto il caro Fulvio che ci scrive: buone trasmissioni Peter, grazie Fulvio. E se c'è qualcun altro in ascolto, mandateci anche voi un messaggino di saluti. Noi intanto ci ascoltiamo un'altra cover fatta sempre dagli Intoccabili, quest'altro brano invece di Julio Iglesias, che lui negli anni 70 ne fece diverse di canzoni in italiano, tra cui questa nel 78 intitolata Pensami.

E questi sono gli Intoccabili con la cover di Pensami, il brano del cantante spagnolo Julio Iglesias. Lui negli anni 70 fece parecchie delle sue canzoni in spagnolo, le rifece poi anche in italiano, ci ha fatto degli interi album con tutte le canzoni rifatte, poi ricantate anche in italiano. Questa Pensami era una di quelle, dall'album del 78, Sono un pirata, sono un signore. Andiamo avanti con la prossima canzone, intanto saluto, ci ha scritto anche Elena che ci sta

0: di stare qua giù.
1: Nel blu dipinto di blu, questa cover di Domenico Modugno fatta dai Rocksteady Beat Orchestra nel 2008 dal loro album Old Italian Groove, anche quest'album pieno di canzoni italiane rifatte in versione ska rocksteady. Questa era una band romagnola attiva in quegli anni. La prossima cover che ascoltiamo è invece della band Orchestra Mancina, una band pugliese attiva dalla fine degli anni 90, e ci ascoltiamo la versione ska di questo brano di Gino Paoli, ovvero Una lunga storia d'amore.

Una lunga storia d'amore che pubblicò Gino Paoli nel 1984, rifatta in questa versione in Levare nel 2016, questo singolo dall'orchestra Mancina, questa band pugliese. Chiudiamo la prima parte di puntata con un'altra cover fatta dagli Orobians bergamaschi, e con questa cover che ci ascoltiamo di un brano di John Foster, che non è americano come si intuirebbe dal nome, ma perché è un nome d'arte. Lui è milanese, il vero nome è Paolo Occhipinti, che nel 64 ebbe successo con questo brano intitolato Amore scusami, e noi ci ascoltiamo la versione ska fatta nel 2024 dagli Orobians.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
5: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
6: Un abbraccio circolare a tutti i bravissimi guaglioni che ascoltano Radio Città Fucinco da Zulu dei 99 volte. Ciao!

rieccoci qui con la seconda parte di puntata di Ognuno di Ska, oggi dedicata alle cover in versione ska dei grandi classici della musica italiana, l'ottavo episodio che facciamo su questo argomento. Abbiamo appena ascoltato questa cover degli After Hours, il brano Non è per sempre, che pubblicarono nel 99. Ci siamo ascoltati la cover fatta dagli Ska Bomber, una band milanese nata da un'idea di Luca Specchio, che è un componente dei Matrioska, dei Vallanzasca e di altre band, che si è unito con altri musicisti e ha voluto proprio fondato la band con l'obiettivo di rivisitare brani storici della musica italiana in stile ska, con l'aggiunta di altre influenze. Questa era una, ad esempio, una delle tante, dei tanti brani che hanno fatto della musica italiana in versione ska, questa nel 2018 l'hanno pubblicata. Intanto saluto anche il nostro grande Andrea Gozza, ci scrive: ciao Peter, saluti dal lago Balaton, che non ho idea di dove sia, ma spero che almeno lì si stia più freschi che a Bologna. E andiamo avanti con le cover. La prossima è di questa band The Scalas Big Nine, che è una band piacentina nata nel 2003 dalle ceneri dei Culatta da Squatta, altra gruppo ska core piacentino. E questi Scalas Big Nine nel 2010 hanno pubblicato l'album che si intitola come la band, in cui c'è questa cover di un famosissimo brano di Mina del 1960, ovvero Il cielo in una stanza.

Questi sono gli Scalas Big Nine che coverizzano il brano di Mina, Il cielo in una stanza. La prossima canzone, anche questa, ci sono molte canzoni d'amore oggi, ma vi giuro che non è voluta la cosa, è stata casuale, che la prossima canzone è una canzone d'amore, una cover del brano Parlami d'amore Mariù, che fu scritto nel 1932, il testo da Ennio Neri e la musica da Cesare Andrea Bixio, canzone scritta per il film Gli uomini che Mascalzoni, che uscì proprio quell'anno, e nel film la cantava, la interpretava Vittorio De Sica. E di questo storico brano ci ascoltiamo la cover in versione ska, fatta da Sandoklan, ovvero Sandokan, uno dei componenti, il trombonista della banda Bassotti, che poi ha fatto anche altri progetti musicali come Iramiccia e Sandokan e Manicomio Latino, e questa è l'altro progetto Sandoklan, che ha fatto appunto la versione ska di Parlami d'amore Mariù.

0: mira como acabamos.
1: E questo era Sandoklan, che nel 2015 ha fatto questa cover in versione ska di Parlami d'amore Mariù. Non credo che nel testo originale di Vittorio De Sica ci fosse la frase dame mas tequila, andrò a controllare, ma sono abbastanza sicuro di no. E la prossima canzone che andiamo ad ascoltare, un'altra canzone d'amore, ma d'altronde nella musica italiana, soprattutto quella leggera, pop, di tanti anni fa, 9 su 10, non tutte canzoni d'amore. La prossima è una cover di un brano di Luigi Tenco del 1962, ovvero Mi sono innamorato di te, fatta dagli Scapizza.

Questi sono gli Scapizza, che è una band crotonese nata nel 2015 con questa cover del brano Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, che gli Scapizza hanno incluso nel loro album del 2019 intitolato Scandalo. E ci scrive tra l'altro Fulvio: gli Scapizza mai sentiti? In realtà li avevo messi nella puntata sullo ska della Calabria, ma probabilmente non ti ricorderai, caro Fulvio. E rimaniamo sempre in Calabria, perché anche la prossima band è calabrese, proveniente invece da Cosenza, ovvero Le Rivoltelle, una band tutta al femminile, un po' come le Bambole di Pezza, però sono meno punk e più rock e ska, molto molto brave queste Rivoltelle. Nel 2011 hanno pubblicato il primo album intitolato Donne Italiane, dove c'è questa cover di un brano di Adamo che si intitola La Notte.

Queste sono le Rivoltelle con la cover del brano La Notte che scrisse Adamo, ovvero Salvatore Adamo, che era un cantante del Belgio che ebbe poi molto successo anche in Italia negli anni 60. E chiudiamo la puntata con un'ultima cover. La prossima band è proveniente da Pesaro, ovvero gli Ammoniaca, una band nata nel 2002 che poi nel 2011 ha cambiato nome in NH3, che è comunque la formula chimica dell'ammoniaca. Questa band sullo stile ska punk ska core, quando si chiamava ancora Ammoniaca, ha pubblicato nel 2009 il primo e unico album intitolato 30 agosto 2002, in cui c'è questa cover in versione ska del brano dei Ricchi e Poveri dell'81, Sarà perché ti amo.

abbiamo chiuso la puntata con questa versione ska-punk di Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri, rifatta dagli Ammoniaca nel 2009. Prima di salutarci vi ricordo, questa sera dalle ore 20 ci sarà la seconda festa di Radio Città Fujiko presso i 300 scalini in via Casaglia, dove ci sarà prima la presentazione della mostra Uniti per Andala da parte del nostro presidente della radio Alfredo Pasquali, e a seguire anche la presentazione della graphic novel Come alla radio con il nostro direttore Alessandro Canelli, alle 22 il concerto jazz del musicista bolognese Giulio Capurso. Quindi un'altra bellissima serata targata Radio Città Fujiko. Ce ne sarà poi dopo l'estate anche una terza di festa della radio per festeggiare i nostri 50 anni che compiamo quest'anno, poi ci saranno aggiornamenti in merito ovviamente. Intanto con Oglioni di Ska ci diamo appuntamento a venerdì prossimo, sempre dalle 18 alle 19. Nei prossimi giorni troverete la playlist e il podcast di questa puntata sui nostri canali, il sito della radio e la nostra pagina Facebook Oglioni di Ska. Il vostro Peter vi saluta e vi augura una buona serata, un buon weekend in levare e scavuvi! Oglioni di Ska!

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
6: If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Popolare Network.
1: Spagna, sono almeno 12 le vittime dell'incendio che brucia da ieri in Andalusia. E ci sono ancora 23 dispersi. Le fiamme si sono propagate attraverso la vegetazione secca, conseguenza dell'ondata di caldo delle ultime settimane. In Italia i pompieri sono al lavoro per spegnere le fiamme nell'Alto Piemonte. Le montagne dell'Ossola bruciano da quasi 10 giorni, più di 100 persone evacuate dalle frazioni vicine ai roghi. Green Deal, l'Italia tenta il blitz per annacquare i vincoli nella trattativa sul bilancio, Roma vuole il via libera ai finanziamenti anche senza la valutazione di impatto ambientale. Seveso, 50 anni fa il disastro dell'ICMESA, Mattarella alle commemorazioni denuncia le responsabilità dei vertici aziendali ed elogia la capacità di rialzarsi della popolazione. Salta la manifestazione del Campo Largo del 15 luglio a Padova. Quel giorno si voterà in Parlamento la legge elettorale, ma dopo il fallimento di Napoli, al momento non è stata fissata una nuova data in Veneto. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. In Spagna almeno 12 persone sono morte nell'incendio che brucia da ieri nel comune di Los Gallardos, in provincia di Almeria. Il presidente del governo regionale, Juan Manuel Moreno, ha riferito che 23 persone risultano ancora disperse e che 4 sono gravemente ferite. Il governo regionale ha decretato 3 giorni di lutto. A causare il rogo potrebbe essere stata la caduta di un cavo elettrico, ha detto Moreno, e le fiamme sarebbero poi state alimentate dalla vegetazione secca dopo l'ondata di caldo delle ultime settimane. In diretta con noi il nostro collaboratore da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.
2: Sì, buonasera. Oltre 500 tra pompieri, militari e protezione civile stanno ancora tentando con difficoltà di arginare le fiamme dell'incendio che, come dicevate, è divampato ieri nel sud dell'Andalusia, nella provincia di Almeria, e che ha già bruciato 4.000 ettari. Ci sono ancora 23 persone disperse e le autorità temono che il numero delle vittime aumenti con il passare delle ore, quando i vigili possano entrare e avvicinarsi alle case carbonizzate dalle fiamme. Molte delle vittime sono stranieri che posseggono una casa di villeggiatura nella zona. La scarsa conoscenza della regione e dello spagnolo potrebbe aver reso più difficile la loro fuga. Di fatto 4 britannici sono stati trovati morti nella loro auto mentre tentavano di fuggire. Ma potrebbe aver contribuito alla tragedia anche la decisione delle autorità regionali di non inviare l'SMS di allerta. L'incendio sembra ormai accertato, è scoppiato ieri sera per la caduta di un cavo dell'alta tensione. In 2 ore le fiamme sono avanzate più di 15 chilometri per la forza del vento, una velocità spaventosa dovuta alle temperature estreme di oltre 4 gradi superiori alla media e alle correnti d'aria anomale dovute al cambio climatico. È quello che i meteorologi chiamano incendio di sesta generazione, roghi talmente forti che alterano l'atmosfera creando condizioni che rendono difficile lo spengimento degli incendi, e le previsioni dicono che il caldo rimarrà estremo per tutta l'estate in Spagna, aumentando notevolmente il rischio dei grandi incendi in tutta la penisola iberica. Buona linea.
1: Grazie. In Italia, in Piemonte, continua l'attività dei pompieri per i fronti di fuoco attivi nelle province di Vercelli, del Verbano Cusio Ossola e di Torino. Le montagne dell'Ossola in particolare bruciano da giorni, dove le fiamme stanno divorando i boschi nella zona di Premosello Chiovenda, ai margini del Parco Nazionale della Val Grande. Fino a ieri l'incendio aveva distrutto 100 ettari di boschi, in sole 24 ore è arrivato a 600. Sempre ieri 135 residenti della frazione di Colloro erano stati evacuati. Arianna Parsi è una giornalista dell'Eco Risveglio, testata della provincia del Verbano Cusio Ossola.
3: Sono caduti un paio di fulmini in 2 diverse zone, hanno colpito degli alberi e quindi sono divampati gli incendi, che prima erano di dimensioni più ridotte, ma nonostante il passaggio dei Canadair e degli elicotteri Ericsson che hanno volato anche oggi, la siccità che ha colpito anche la nostra zona rende tutto estremamente complicato. Sono state anche evacuate alcune frazioni, in tutto più di un centinaio di persone. C'è una grandissima mobilitazione da parte dei volontari, però il problema è che il fronte del fuoco si è allargato parecchio, quindi ora non, non si riesce più a trattenere. L'inquinamento ha superato la soglia dei PM10 in questi ultimi giorni, soprattutto in maniera molto importante nella città di Domodossola, perché si è formata una nube di fumo che si è fermata all'interno di questa specie di catino circondato dalle montagne.
1: Il governo italiano apre un nuovo fronte contro le normative ambientali europee. Il tentativo è alleggerire le valutazioni dell'impatto ambientale richieste per i progetti che ricevono finanziamenti da Bruxelles. Il blitz non è facile perché servono alleati disposti a ingaggiare una difficile trattativa con la Commissione, ma dopo i cedimenti sul Green Deal l'operazione potrebbe riuscire. Il servizio da Bruxelles.
0: Il governo italiano lancia una nuova sfida alle norme ambientali, questa volta su un fronte rimasto finora nella penombra. Si tratta dell'offensiva contro il principio Do No Significant Harm, traducibile come non arrecare danno significativo. Nella pratica è il principio che impedisce ai fondi UE di finire in progetti che compromettano gli obiettivi del Green Deal, compresa l'eliminazione graduale dei combustibili fossili e il ripristino della natura. Finora questo principio si è applicato solo a specifici programmi, ma per il prossimo bilancio UE per il periodo 2028-2034 la Commissione ha proposto di usarlo per vincolare tutta la spesa europea, anche se con eccezioni non irrilevanti, come settore della difesa, materie prime critiche, energia, centri dati e aerospazio. Dopo le indiscrezioni già arrivate da diverse fonti europee, è una fonte diplomatica italiana a confermare a Radio Popolare la posizione di Roma, motivandola con la necessità di sostenere la crescita e la competitività dell'Europa, mentre la nuova impostazione per il prossimo bilancio da 2.000 miliardi di euro potrebbe ritardare o scoraggiare gli investimenti nei settori strategici con un'applicazione eccessivamente gravosa del principio, riferisce la stessa fonte. Non bastano dunque le già generose eccezioni proposte dalla Commissione. Per l'Italia il testo non garantisce ancora un'applicazione equilibrata e proporzionata. Insomma, dopo le varie battaglie sui motori endotermici, sulla revisione del sistema di quote di scambio di CO2, sugli obiettivi climatici al 2040 o sulla direttiva Case Green, il governo di Roma ha scelto il suo nuovo campo di scontro con Bruxelles e con i paesi nordici, facendosi paladina dell'industria pesante e delle grandi opere. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: 50 anni fa il disastro dell'ICMESA di Seveso fu uno dei disastri ambientali più gravi d'Italia. Un'avaria al sistema di raffreddamento provocò la fuoriuscita dalla fabbrica di un'enorme nuvola di diossina che si sparse su tutto il territorio circostante. Gli effetti sulla popolazione furono immediati: bruciore agli occhi, infezioni della pelle, comparsa di macchie cutanee. I vertici dell'azienda per giorni non dissero nulla e solo a una settimana di distanza si iniziarono a capire le conseguenze che portarono all'evacuazione di un intero quartiere. Queste sono alcune testimonianze di chi 50 anni fa era a Seveso, raccolte oggi dall'inviato Alessandro Braga.
4: Abitavo qua, al terzo palazzo qua. Mi ricordo solo quel giorno che, come sono tornato dal lavoro, che lavoravo a Milano, ho preso la famiglia e siamo andati in piscina, no, con le bambine. Io ho saputo il lunedì della storia. Vado al lavoro, i colleghi di Milano mi dicono: oh, ma cosa succede al tuo paese?
5: Mi ricordo che dopo un paio di giorni mi è uscita una macchia rossa sul collo, ma non sapevo dare una spiegazione, pensavo fosse il sole. Poi nelle settimane successive è venuto fuori che era successo, che era uscito il ciclorofenolo nell'ICMESA, fabbrica in cui lavorava anche mio padre, fra l'altro.
6: Ha avuto conseguenze tuo padre?
5: Apparentemente no.
6: C'è stato silenzio, minimizzata la cosa dell'ICMESA in quei giorni, come lo avete saputo?
5: Dalla televisione, noi non sapevamo, almeno personalmente io, mio padre, mia madre, mia sorella non sapevamo niente. Poi sentendo i telegiornali si è capito che qualcosa di importante era successo, ma eravamo inconsapevoli.
1: Le conseguenze a lungo termine sulla salute degli abitanti sono ancora oggi allo studio degli esperti. Tra le persone contaminate ci furono aumenti di malattie cardiovascolari e circolatorie. Stamattina le commemorazioni ufficiali alla presenza di Sergio Mattarella. Nel suo discorso il Presidente della Repubblica ha ricordato quei giorni, sottolineando come quella tragedia divenne anche un punto di svolta per arrivare a una legislazione più avanzata in campo ambientale.
7: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
1: Non ci sarà il comizio del Campo Largo che era previsto il 15 luglio a Padova. Nella stessa data alla Camera ci sarà la discussione sulla legge elettorale e i leader della coalizione dovranno essere tutti a Roma. Ma al tempo stesso non è stata fissata una nuova data. Pesano il fallimento del comizio di Napoli e le divisioni nella coalizione. Sentiamo Luigi Ambrosio.
8: Il motivo formale per cui è saltata la manifestazione del Campo Largo a Padova il 15 luglio è inappuntabile. Quel giorno alla Camera ci sarà la discussione della legge elettorale e Bonelli, Conte, Frattoiani e Schlein non potranno non essere in aula. Questa è la prima notizia. La seconda notizia è che i leader del Campo Largo non hanno fissato una nuova data per Padova e a questo punto, considerata anche l'estate che avanza, sarà difficile vederli di nuovo sul palco insieme. Eppure avrebbe dovuto essere un appuntamento importante, il secondo di un tour dei leader di AVS, PD e 5 Stelle per presentare coalizione e programma in vista delle politiche. In realtà pesa il fallimento del primo comizio a Napoli. Una piazza semivuota, con poche centinaia di partecipanti, una contestazione dei cosiddetti disoccupati organizzati e di potere al popolo che ha fatto passare tutto il resto in secondo piano, la vaghezza degli altri contenuti. Non saremo mai più divisi, avevano promesso nei giorni precedenti. In queste ore invece i partiti della coalizione in formato mini, mancano i centristi, si accusano a vicenda per il fatto che a Napoli in piazza non ci fosse quasi nessuno. E poi Giuseppe Conte, che ha preso la parola affermando che la Russia sarebbe un nemico creato ad arte per giustificare il riarmo, ha destato più di un imbarazzo nel Partito Democratico, dimostrando che sul programma ancora non c'è accordo su un tema importante come la politica estera. Meglio lasciare passare del tempo e sperare che tutto nel frattempo sia piani.
1: La RAI ha sospeso le repliche delle puntate di Report previste per quest'estate. La decisione, definita da Viale Mazzini presa in via cautelativa, arriva in conseguenza dell'inchiesta sull'attentato al conduttore della trasmissione, Sigfrido Ranucci. La Federazione della Stampa ha definito la decisione gravissima e poco fa lo stesso Ranucci ha parlato di sconcerto e preoccupazione. Si è concluso oggi con una condanna a 1 anno e 2 mesi il processo d'appello bis per il cosiddetto caso dei 30 secondi relativo a un'accusa di violenza sessuale. Nei primi 2 gradi di giudizio l'imputato era stato assolto. Secondo i giudici la vittima non aveva reagito in tempo. I fatti risalgono al 2018. All'epoca la donna lavorava come hostess all'aeroporto di Malpensa, dove l'uomo ricopriva un incarico sindacale. La sentenza di oggi è arrivata dalla Corte d'Appello di Milano dopo che lo scorso anno la Cassazione aveva annullato le precedenti assoluzioni, stabilendo che i tempi di reazione della vittima non escludono il reato di violenza sessuale. «Ho pagato un prezzo molto alto, più volte mi sono chiesta chi me l'avesse fatto fare», ha dichiarato la donna dopo la sentenza, parlando del suo percorso giudiziario in questi anni. Sentiamo ora Francesca Garisto, avvocata penalista e vicepresidente della Casa delle Donne Maltrattate di Milano.
9: La sentenza di oggi mi fa felice. La cosa che mi fa meno felice è che per arrivare ad avere giustizia bisogna passare le forche caudine, cioè bisogna fare un percorso lungo che non tutte le donne sono in grado di fare. Bisogna trovarsi in un momento della vita in cui si hanno le energie per farlo e anche il sostegno materiale. Il lato che mi rallegra è il fatto che le indicazioni date dalla Cassazione sono state recepite dalla Corte d'Appello, che finalmente ha restituito dignità a questa donna. La domanda che questa donna si è posta in più occasioni, chi me l'ha fatto fare, io la comprendo molto bene. Non tutte le donne hanno questa capacità di affrontare questo percorso. È l'aspetto più inquietante di questa vicenda. Se pensiamo che ci sono stati dei giudici che in primo e in secondo grado hanno ritenuto che la mancata reazione nei 30 secondi successivi all'abuso debbano essere letti come una disponibilità, è sconcertante.
1: Oggi Donald Trump ha scritto sul suo social network che l'Iran ha chiesto agli Stati Uniti di continuare a trattare. Abbiamo accettato, ma dicendo chiaramente che il cessate il fuoco è terminato, ha aggiunto Trump, che negli scorsi giorni aveva già annunciato la fine della tregua nel contesto di una serie di attacchi e contrattacchi tra le forze di Washington e quelle di Teheran. Il ministro degli esteri statunitense Rubio intanto sta organizzando un vertice a Washington a cui sono state invitate decine di governi. Secondo indiscrezioni però diversi di questi, tra cui quello italiano, potrebbero non partecipare. Il tema della riunione sarebbe un presunto terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Sentiamo Michele Migone.
10: Nelle celebrazioni del 4 di luglio Donald Trump ha tirato fuori dal cilindro l'allarme per la diffusione del comunismo 2.0 negli Stati Uniti. raccontando gli anni 50, senza esplicitarlo, si riferiva all'onda partita a New York che ha coinvolto molte primarie del Partito Democratico. In vista delle difficili elezioni di medio termine, un'arma per definire il nemico e mobilitare la base repubblicana. La riunione al Dipartimento di Stato, a cui sono stati invitati 60 ministri d'Europa, Sud America e Asia, si inserisce in questo filone. Nell'appuntamento che si terrà mercoledì prossimo verranno discusse le iniziative da prendere contro i gruppi antifa a livello mondiale, la nuova Al-Qaeda, come è stata definita dalla fonte di amministrazione. L'iniziativa di Marco Rubio ha sollevato perplessità tra molti degli stessi invitati, secondo cui il pericolo di cui parla la Casa Bianca non esiste. Dopo l'uccisione di Charlie Kirk, Trump aveva messo fuori legge un gruppo antifa americano e con l'omicidio dell'attivista ultraconservatore non c'entrava nulla. Sulla lista nera hanno poi finiti altri quattro gruppi, uno tedesco, uno italiano e due greci. Rubio vuole dimostrare che c'è una rete mondiale, che questa network ha legami con associazioni e attivisti negli Stati Uniti. Ed è forse questo l'aspetto, che odore di maccartismo, più preoccupante per la politica americana. Gli architetti di questa strategia sono Stephen Miller e Rasputin della Casa Bianca e Sebastian Gorka, lo ZAD dell'antiterrorismo. Nel 2017 venne allontanato dal suo ruolo di consigliere di Trump perché erano stati scoperti i suoi legami con un gruppo nazista e antisemita ungherese. Adesso di nuovo in sella. Islamofobo, nega l'esistenza del popolo palestinese, fondamentalista cristiano, è stato un commentatore di Fox News, ricordato tra l'altro per aver incitato al ritorno del maschio alfa.
1: Yannick Sinner è in finale al torneo di Wimbledon, il tennista numero uno del mondo ha battuto in 3-7 Novak Djokovic, la finale sarà domenica contro Alexander Zverev. Per Sinner è la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo la storica vittoria dell'anno scorso. Era l'ultima notizia di questo giornale radio, la prossima edizione alle 22.30, buon ascolto.
11: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
12: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: Popolare Network.

0: stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Er Tempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
2: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
3: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
4: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
5: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
6: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
7: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
8: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
9: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi, con la serata ai 300 scalini, in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala, in collaborazione con il CRAP, e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini, in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
4: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Er Tempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
3: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
4: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
5: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
6: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
7: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
8: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
9: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Fujiko, Radio Città Fujiko,
1: cari amici della città, Radio Città Fujiko, una volta siamo saluto a te e sono Fujiko appena in testa.
0: Che schifo di scopidato.
2: È una storia di ragazze demenziali.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
2: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
3: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
4: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
5: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
6: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
7: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
8: Ciao ragazzi, sono Busto dei Subsonic e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Ciao!

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
5: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
6: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
7: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
8: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
9: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
10: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
11: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
12: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
6: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Hello, this is Henrik Schwantz. I always listen to Radio Città Fujiko.
8: The idea is no longer relevant.

build a fort. Set it on fire. Time to stop the train of thought.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Radio Città Fujiko.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.